0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo. In una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora, oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
1: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre,

momento dell'esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù, la sua ora comincia ad avvicinarsi, il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore, ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte, le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco. Tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne. È un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue, ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo, e chiaramente i discepoli la intendono così perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due.

due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale, discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo. Prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono due, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa, ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio, ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice, Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste. Piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi. E in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo, troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione
ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o 3 giorni o 3 mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra, il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi, in tutto il mondo, dai primi vespri del 1° agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese, francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio, la sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro. E lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora, oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

0: Molte volte nella sua vita San Francesco si è recato da Assisi a Gubbio e a Laverna. Il sentiero Assisi-Gubbio rievoca nel loro insieme le occasioni di questi viaggi, ma in particolare cerca di illustrare nei termini della conversione del suo protagonista il profondo significato di un cammino per Gubbio iniziato da San Francesco lungo questo percorso nel 1206. Il cammino di Francesco ci riporta ai principi ispiratori del francescanesimo. Il viaggio inteso come condizione per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi. La pace come abito da conquistare. La serenità dell'uomo che supera prove emblematiche per la sua maturazione spirituale. L'amore per il creato e l'ambiente naturale. L'edificazione della Chiesa come spirito di servizio verso gli ultimi fra gli indifesi e come vissuto comunitario.
1: Dopo la rinuncia ai beni paterni di fronte al vescovo Guido II e al padre Pietro di Bernardone, alla fine dell'inverno San Francesco lascia la sua città, andandosene per una selva. Non più ricchezze immediate, ma neppure più scandali. Non più il peso dell'ascesa sociale, ma neppure più il giogo della vergogna. Non più la piazza, ma neppure un antro dove nascondere il proprio smarrimento. Il peso sul cuore è come quello di una grande nevicata, dovuto a fiocchi leggerissimi e impalpabili che da soli non infastidirebbero le piume di un uccello, ma che sovrapposti e composti possono spezzare rami robusti, i tetti del ricco non meno che le fradice coperture dei tuguri. Ma in tanti altri sensi questa neve che ancora insiste su Assisi e oltre le sue mura pare non essere caduta per caso. Essa è sì un peso, l'emblema di un peso spirituale, ma sta anche a dire mano a mano che si scioglie che saremo alleggeriti di quel peso, liberi di andare, di parlare di nuovo, di alzare al cielo le mani non più intirizzite. Allora la neve sarà un bel ricordo, ridotto all'esplosione del suo candore, orlo e trama di gelo sulle cose che piano piano ricompaiono, irruenza dell'acqua in cui si stempera il rigore invernale. San Francesco è già al di là dei suoi passi, un torrente in piena nel disgelo della città che attraversa, delle mura che costeggia, del viaggio che è cominciato.

Da quanto tempo non ha più parole San Francesco per creatura umana? In quale angustia è sepolta la sua voce? Quando era rimasto in città sapeva di selva. Ora che il bosco non finisce di avvolgerlo e che piccoli rumori ogni tanto, un ramo spezzato, un battito d'ali, un guaito, scuotono il suo corpo dal torpore in cui l'ha lasciato la lotta vittoriosa con il padre terreno, ora per un attimo stupisce nel sentirsi di nuovo uscire qualcosa di bocca, qualcosa che pare non provenire da lui stesso, ma da un angolo del bosco o da uno squarcio azzurro fra gli alberi sopra la sua testa. Con l'esca del canto, il cielo l'ha ripreso nei suoi confidenti colloqui d'amore. Uscito dal bosco, in cui a lungo ha cantato le lodi di Dio in francese, San Francesco è ormai vicino all'importante borgo fortilizio di Valfabbrica. Proseguendo il viaggio, San Francesco capita nel disgelo e trova una sorta di ricovero in un monastero assediato dalle acque. Riprende il cammino quando le condizioni lo permettono per Gubbio, passando il chiascio alla barcaccia e risalendo la via sotto il castello di Coccorano. Si cammina ancora in mezzo ai campi diventati palude. Quando bisogna attraversarlo nel punto chiamato Barcaccia, il chiascio sembra essere anche lui un pezzo di palude. A monte e a valle le sue anse sono come sparite, sommerse da un costante acquitrino. Il baluardo di Coccorano, castello che aveva avuto in familiarità e la cui ospitalità non aveva disdegnato, appare a San Francesco un monumento della sua giovinezza divenuto improvvisamente silenzioso. Se qualcuno di lassù lo riconoscesse e lo chiamasse, come potrebbero lui e l'altro onorarsi di nuova amicizia se non perdendo nel vuoto i rispettivi sguardi? Il fiume adesso ha un corso così tortuoso e anse così sviluppate che non riesce a confondersi con i campi che ha inondato. Si è giunti al ridosso del castello di Biscina. Che nome augurale per una fortezza costruita in un punto che nessuno vorrebbe cedere e che tutti vorrebbero avere, che può appartenere ad ognuno pur sfuggendo di volta in volta a tutti. Effimera è la gloria dei confini, se tali devono rimanere passando per le mani di signori e briganti. Non resta a San Francesco che portare il suo cuore sul punto più alto della fortezza e lì, come se fosse di pura aria, lasciarlo attraversare dallo sguardo e dalla lancia di ogni contendente, così che ogni offesa cada nel vuoto e non si debba far altro che contemplare il mondo tanto ampio.

Certo è che in questo tratto del sentiero e nel raggio di pochi chilometri sono riuniti monumenti fondamentali per il francescanesimo: la chiesa di Caprignone, l'abbazia di Vallingegno e l'eremo di San Pietro in Vigneto. La disperazione degli uomini si è manifestata in questo viaggio come aveva detto la voce celeste e come il biografo avrebbe trascritto, affinché si accompagna della sua povertà la pace nel cammino infestato da insidie e solo il velo della carne lo separi ormai dalla visione di Dio. Non erano dei disperati briganti, non lo erano in fondo gli stessi monaci? E non hanno essi trattato con il corpo di San Francesco mentre il suo spirito era altrove, al di sopra delle sue stesse parole, dei suoi atti, sospeso nel suo itinerarium in Deum? Il ponte tra il corpo e lo spirito sta in quelle parole di annuncio, credenziale divina e insieme umana vertigine. Io sono l'araldo del Gran Re. Ormai poco distante da Gubbio, nei pressi della via principale, San Francesco attraversa i luoghi nei quali molti pellegrini si concentravano per avere ospitalità e cura fuori delle mura. La strada che procede verso Gubbio sulla cima di svelte colline ha abbandonato ormai da tempo la prossimità del fiume. Tutto il cammino è nascosto dietro i tornanti fatti per salire a Vallingegno, passi faticosi ripresi già dalla storia. San Francesco non celebra il peso che si è lasciato alle spalle, non enfatizza il suo coraggio. Se dovesse dire, ammetterebbe che la storia è sanguinaria ad Assisi come a Gubbio, in ognuna di queste terre che affiorano dalle valli o vi si immergono.

Cosa dunque troverà Gubbio che, pur reimmergendolo nella storia, lo libererà da essa e così libererà anche nello spirito il povero sofferente per la lebbra e il ricco ammalato? Il perdono.

0: Alle porte di Gubbio si trovano il lebbrosario di San Lazzaro e la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Da lì San Francesco raggiunge la città entrando dalla porta di San Pietro. In un certo senso il viaggio verso Gubbio termina con l'incontro fra il santo e il suo amico di un tempo, Federico Spadalonga, anche se il successivo impegno del santo verso i lebbrosi sta ad indicare che la meta ultima di un così lungo tragitto coincide non tanto con un'ospitalità ricevuta da Francesco, quanto con quell'assistenza che egli stesso si è operato a dare a chi molto più di lui ammalato ne aveva bisogno. Il coraggio del cavaliere, la gaiezza del cantore hanno ripreso il sopravvento nell'animo di San Francesco. L'estasi del percorso è stata così intensa da vincere ogni cupezza, da mitigare ogni sofferenza, da rendere indulgente all'affronto ogni comportamento del santo. Anche adesso, la conversione è così penetrante che sembra a San Francesco o di non essere mai partito da Assisi o di aver compiuto un percorso tanto lungo nell'attimo di un volo quale può sognarlo l'uomo che deliri per la febbre. E febbre è questa, calore di un corpo ravvivato dalla neve, brivido che serpeggia sulle membra accaldate per l'afa, che avvicina San Francesco alla sua meta, le mura di Gubbio, sotto le quali una grande piazza formicola per il mercato. Prima l'indifferenza della gente, poi qualcuno che lo nota si ferma e ferma gli altri. Prima un silenzio senza limiti ma brevissimo, poi la voce dell'amico che lo chiama a sé. Mentre la piazza si infervora di nuovo, la febbre di San Francesco è diventata un tepore indescrivibile che ha sapore di primavera e ti fa muovere labbra e mani come in una preghiera da recitare con chi in tutto è minore.
1: L'inverno è assai rigido. Di notte si odono ululare i lupi che, affamati, scendono dalle montagne. Francesco viene a sapere che nel contado di Gubbio si aggira uno di essi che aggredisce animali ed uomini. Questi ultimi, infatti, se si trovano a dover uscire dalla città, lo fanno solo armati, come se dovessero recarsi a combattere. Il santo, mosso a compassione, decide di affrontare la pericolosa belva. Sotto gli sguardi dei molti cittadini curiosi, si avvicina al lupo che lo assale, ma basta che questi alzi la mano e faccia il segno della croce perché la belva si arresti e chiuda le orribili fauci.
2: Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti e hai commesso gravi delitti uccidendo le creature di Dio e non solo le bestie, ma ciò che è detestabile audacia, gli uomini fatti a immagine di Dio. Ma io voglio, frate lupo, far la pace con te e costoro, così che essi non siano più da te offesi e ti perdonino a loro volta ogni offesa passata, e né uomini né cani ti perseguitino più.
1: Da quel giorno il lupo non aggredì più alcun essere umano. E alla sua morte, in molti si rattristarono perché la sua mansuetudine ricordava loro la virtù e la meravigliosa santità di Francesco.
3: Francesco, nei suoi 20 anni di cammino, ha percorso più volte le stesse strade in luoghi da lui particolarmente amati. Per Francesco il luogo non santifica l'uomo, è l'uomo a rendere santo ogni luogo nel silenzio della contemplazione. Alcuni di questi loci conservano il ricordo di quelle visite in tradizioni che dialogano ancora con le ragioni del cuore. Lasciata Gubbio, Francesco si incammina verso Laverna, si ferma nell'abbazia di San Benedetto de Podio del XVII secolo, fondata dai monaci di Fonte Avellana, suoi carissimi amici. Dopo aver attraversato il borgo medievale di Pietralunga, cinto da mura e raccolto attorno ai resti della rocca longobarda dell'VIII secolo con la sua possente torre, giunge ad Umbertide, l'antica fratta di origine alto-medievale con la sua elegante rocca. A ricordo del suo passaggio, gli abitanti della città costruiscono e gli dedicano una chiesa con una facciata in conci e ornata da un bel portale ogivale. Altro luogo particolarmente caro alla tradizione francescana è Preggio, nei dintorni di Umbertide. Il convento e la chiesa sono di antica fondazione. La tradizione narra che un frate, entrato in chiesa per pregare, portasse con sé una teca contenente la sacra spina e che, quando uscì, venne colpito da improvvisa cecità. Ispirato a rientrare in chiesa, posò la teca sull'altare, riacquistando immediatamente la vista. Per questo prodigio donò la sacra reliquia al popolo di Preggio. La chiesa di San Francesco si è arricchita nel tempo di pregevoli opere ed è diventata meta di numerosi pellegrinaggi.

quando Francesco passava, una moltitudine di gente gli veniva sempre incontro. A Citerna, piccolo borgo fortificato, non essendoci spazio a sufficienza per contenere la folla, Francesco si fermò a predicare in aperta campagna. Si mise all'ombra di una grande quercia che era piena di formiche e in nome di Dio comandò loro di andarsene. Le bestiole si allontanarono in processione con mirabile ordine, meravigliando lo stupefatto auditorio. Anche a Citerna gli fu dedicata una chiesa che nel corso del tempo si è arricchita di notevoli opere d'arte.

0: Molte sono le testimonianze della presenza di Francesco a Città di Castello, dove opera diversi prodigi di cui parlano i suoi biografi, come quello della liberazione dal demonio di una donna ossessionata e quello della guarigione della crudele piaga di un fanciullo. Anche i Tifernati costruiscono una chiesa a lui dedicata. C'è un luogo particolarmente caro a Francesco, l'eremo del Buon Riposo, da lui così definito per il silenzio e il tranquillo ristoro che trovava quando passava per queste contrade. Divenuto da piccola grotta, eremo e infine convento, resta in splendida solitudine, in mezzo ai boschi, sulle colline di fronte a Città di Castello. Come cantò Napoleone Guelfucci nel 1595. Nelle falde più basse in seno al monte, buon riposo vi dio, noto alle genti ove alzai per pietà l'alma e la fronte, con ciò sa che ab antico i miei parenti in onore dell'altissima regina quel luogo edificò da fondamenti. Quando Francesco giunge a Borgo San Sepolcro, da ogni parte accorrono una moltitudine di gente per vederlo, per toccarlo, ma egli, come narrano i Fioretti, andando con la mente elevata e ratta in Dio, per contemplazione non sentì niente di cosa intorno a sé fosse fatta o detta. Né eziando s'avvide che passasse per quello castello né per quella contrada, passato il borgo, ritornando in sé, domandò al compagno: «Quando saremo noi al borgo?» Veramente l'anima sua, fissa e ratta in contemplazione delle cose celestiali, non aveva sentita cosa terrena. Altro luogo particolarmente amato da Francesco e dove sostò più volte è il convento di Monte Casale. Vari episodi si raccontano in questo magico luogo. Il più conosciuto è la conversione dei tre ladroni. Si narra che un giorno si presentarono al convento a chiedere da mangiare, ma furono scacciati. Francesco, saputo il fatto, chiamò il frate guardiano, lo rimproverò e gli ordinò di portare dei viveri ai ladroni nella foresta. Frate Agnolo ubbidì e i tre ladroni se ne vengono in fretta a Santo Francesco. Rinunziarono al demonio e alle sue operazioni, cominciarono a fare grande penitenza, e Santo Francesco li ricevette all'ordine. In cima ad un colle quasi inaccessibile, domina su un ampio paesaggio il castello di Montauto, di proprietà del suo caro amico Conte Alberto dei Barbolani. Si narra che nell'ultima visita fatta al conte, Francesco abbia predetto allo stesso l'imminente morte che sarebbe sopraggiunta a causa delle infermità che lo affliggevano. Alla richiesta da parte del conte Alberto di un suo ricordo, Francesco gli dona la sua lacera tunica, ricevendo in dono un panno con cui sarà confezionata una nuova veste per il santo. Dopo aver attraversato Anghiari, Francesco raggiunge il borgo di Pieve e Santo Stefano e sale verso le colline in un altro luogo denso di misticismo, l'eremo di Cerbaiolo. C'è un famoso detto che ben descrive questo luogo. Chi ha visto la Verna e non ha visto il Cerbaiolo, ha visto la mamma ma non il figliuolo. Giosuè Carducci, il grande poeta toscano, così descrive in una sua lirica questo magico luogo alpestre.
1: E tu che al cielo erbaiolo riguardi, discendenti da balzi d'Appennini, come gigante che svegliato tardi s'affretta in caccia e interroga il mattino, tu ancor m'arridi. E quando ai freschi venti di sull'aride carte anelerà l'anima stanca, a voi, poggi fiorenti, balze austere, e felici a voi verrà.
0: Dopo Assisi, il luogo per eccellenza del francescanesimo è Laverna. Francesco ebbe in dono il monte della Verna dal conte Orlando da Chiusi di Casentino in un incontro avvenuto a San Leo, come narrato nei Fioretti. «Io ho in Toscana un monte divotissimo, il quale è molto solitario e selvatico, ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza in luogo rimosso dalla gente e a chi desidera vita solitaria. Se egli ti piacesse, volentieri, il darei a te, a tuoi compagni, per salute dell'anima mia». Quando Francesco nel 1224 arrivò a Laverna assieme ai compagni Masseo, Leone ed Angelo, era agosto e faceva molto caldo. Un contadino offrì il suo asino a Francesco, che era molto stanco e provato nel corpo da varie sofferenze. Giunti a metà salita, il contadino si lamentò per la sete. Francesco scese dall'asino, si inginocchiò e disse al villano: «Corri, va tosto a quella pietra, e ivi troverai l'acqua viva, la quale Gesù Cristo in questa ora, per la sua misericordia, ha fatto uscire dalla pietra. Corri costui a quello luogo che Santo Francesco gli aveva mostrato e trova una bella fonte, per virtù della orazione di Santo Francesco prodotta dal sasso durissimo, e beve copiosamente e fu confortato». Durante il suo soggiorno lassù, un falco che proprio lì aveva il suo nido gli si legò con patto di sincera amicizia. Durante la notte anticipava sempre con il suono del suo canto l'ora in cui il santo aveva l'abitudine di alzarsi per l'ufficio divino. Quando però il servo di Cristo sentiva più del solito il peso della malattia, il falcone lo risparmiava e non suonava la sveglia così a puntino. Quasi ammaestrato da Dio, faceva squillare la campanella della sua voce solo sul fare dell'alba. È il 14 settembre del 1224, festa dell'esaltazione della Santa Croce, che Francesco riceve le sacre stigmate. Sospeso nel centro di un sole che incendiava le rocce, Francesco vede un angelo crocifisso che lo riempie di un amore grande ed irresistibile. Le cinque ferite aperte. Egli lo ricambia di un uguale amore, gustando la gioia del ricevere e del donare. E il donare la sua vita diventa così per San Francesco l'unione perfetta con Gesù Cristo, la percezione di essere diventato l'immagine viva del Dio passionato. Così Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso, nel crudo sasso intra, tevere arno da Cristo, prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Il monte della Verna ha in sé 1000 messaggi di bellezza, di forza, di silenzio, di ricerca e di pace. Ma tutti sono solo il tenue riverbero di quella notte, in cui il monte della Vernia parea cartesse di fiamma isplendidissima, la quale risplendeva e illuminava tutti i monti e le valli d'intorno come se fosse il sole sopra la terra. Struggente il saluto di Francesco alla Verna, che, dopo il Calvario, altro monte non ha più santo il mondo, come è scritto nella porta d'ingresso del convento. Addio, monte di Dio, monte santo, addio, monte Alvernia, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo ti benedica. Restati in pace, che più non ci vedremo. Il cammino di Francesco era iniziato con l'abbandono dei beni terreni. I luoghi a lui tanto cari consentono di respirare l'intenso profumo della natura con tutti i suoi colori, anche se per San Francesco non si amano le cose perché belle o suggestive, ma perché sono semplicemente creazioni di Dio. Camminare come Francesco lungo i sentieri della vita, seguire i suoi passi, comprendere che bisogna vivere nella povertà, nella pace e nell'amore, può aiutare il mondo a capire il profondo significato del suo messaggio, e della sua testimonianza.

0: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.

Nerone, l'imperatore romano, sbarrando il corso del fiume Aniene, dove la valle diventa stretta e profonda, aveva creato tre laghetti artificiali. Sulle rive di questi si costruì una grandiosa villa, certamente composta da numerosi padiglioni. Fu chiamata Sublaqueum, sotto i laghi. A Subiaco, alla fine del V secolo, giunge il giovane Benedetto. Ha già lasciato la quiete della facoltosa famiglia e la tranquillità della natia Norcia, cittadina umbre. È mandato a Roma per attendere agli studi delle belle lettere, come ci racconta San Gregorio Magno nei suoi dialoghi. La corruzione e l'immoralità, dilaganti nella società del tempo, lo disgustano. Fugge da Riva Subiaco, lontano dal clamore e dalle vanità terrene, per cercare pace e solitudine. Sente che la meditazione gli è necessaria per avvicinarsi alla parola di Dio nella sua immediatezza, nella sua limpida verità. Solo allora potrà tornare tra gli uomini e diffondere il messaggio cristiano.

Nel luogo ove sorge la piccola chiesa della Crocella, la tradizione vuole che il giovane Benedetto indossi l'abito da eremita. Lo assiste il monaco romano, che poi lo guiderà amorevolmente negli anni di solitudine e preghiera. Ancora oggi, i candidati alla vita benedettina ricevono nella piccola cappella dedicata alla Santa Croce l'abito monastico, ripercorrendo simbolicamente il distacco dalla vita terrena e dai beni materiali. Benedetto, ormai venerato come santo, sente che è arrivato il momento di tornare tra gli uomini e di operare concretamente per diffondere il frutto della sua esperienza di preghiera e meditazione.

Sulla riva destra del primo lago neroniano, adattando un corpo della villa imperiale, Benedetto fonda un primo monastero dedicato a San Clemente. Adesso se ne aggiungeranno altri 12, man mano che nella valle arrivano nuovi discepoli. I sotterranei di Santa Scolastica custodiscono la memoria della presenza dei successori di San Benedetto. Sono ambienti diversi e ci tramandano senza continuità cronologica alcuni passaggi della secolare vita del monastero, le immagini dei santi che vi soggiornarono e le testimonianze artistiche che ad esse si sono ispirate. Gli affreschi della Cappella degli Angeli furono ravvivati a Tempera nel 1857. Anche se è andata perduta l'originale policromia delle opere, è facile riconoscere nell'autore un buon figurista. Benedetto vive in anni di profonda crisi morale. Alla generale decadenza dell'Impero Romano si accompagnano le violente invasioni barbariche che seminano morte e distruzione. Benedetto e i suoi seguaci, in quegli anni di oscurità, riescono a gettare le fondamenta per la rinascita civile e culturale dei popoli. A tracciare la via a tanta umanità allo sbando e disorientata, per risalire a ritrovare la speranza d'un futuro più sereno e luminoso.

Il monastero di Subiaco, dedicato a Santa Scolastica, sorge a 510 metri sul livello del mare. Presenta un carattere composito ed articolato. Un complesso di edifici costruiti e ricostruiti in secoli diversi e in diversi stili. Originariamente dedicato a San Silvestro, assume il nome di Santa Scolastica verso la fine del XIV secolo. Scolastica, sorella gemella di Benedetto, lo segue con amore e devozione, dedicandosi a sua volta alla vita monastica e religiosa. La diffusione della pace e l'osservanza della regola benedettina saranno i motivi ispiratori della vita su Placenze, pur tra le alterne vicende storiche che, a tratti, ne oscureranno l'esistenza. Entrando, il primo chiostro è quello rinascimentale. Iniziato nel 1580 dall'abate Cirillo di Montefiascone, fu completato nel 1689 dall'abate Michelangelo Inurea da Genova. Solo due lati sono ad arconi, poggiati su robusti pilastri.

Su quelli del lato sud sono rappresentati ospiti illustri dell'abbazia di Subiaco: Gregorio IX, Alessandro IV, Urbano VI, Pio II, solo per citare alcune delle alte personalità della gerarchia ecclesiastica che vi si recarono in devoto pellegrinaggio. L'armonioso spazio è disegnato da verdi geometrie. Siepi e cespugli che le mani sapienti dei monaci hanno modellato in sobrie composizioni. Il 24 ottobre 1964, Papa Paolo VI proclama San Benedetto patrono d'Europa. Avvenimento di grande giubilo per l'ordine benedettino. Degno riconoscimento da parte della massima autorità ecclesiastica all'opera svolta da San Benedetto e dai suoi discepoli per diffondere la pace e l'unione tra i popoli.

Il secondo chiostro in stile gotico risale al XIV secolo. È di forma irregolare, con archi acuti su grossi pilastri intermedi. Subiaco, sul finire del 1200, è diventata un'importante abbazia, resa bella e arricchita dai lasciti generosi da parte dei pontefici e della nobiltà. I figli cadetti, provenienti da ricche e nobili casate, ai quali è preclusa la carriera militare, riservata ai primogeniti, cominciano ad affollare il monastero. La maggiore affluenza di denaro porterà alla realizzazione di importanti interventi in campo artistico ed architettonico. Ne è l'esempio il bellissimo arco gotico flamboyant a doppia arcata. La presenza di ricchi rampolli della nobiltà, poco rispettosi dell'austera vita monacale, spingerà Subiaco verso un periodo di decadenza. Sono anni in cui anche le forze della natura si scatenano, con alluvioni, terremoti e la terribile peste del 1348. Il campanile ci riporta direttamente alle antiche origini del monastero, alle costruzioni primitive che intorno all'anno 1000 andarono ad inglobare il piccolo e rudimentale chiostro fondato da Benedetto. Esso fu costruito infatti nel 1053 ed è il primo esempio, nell'Italia centrale, di torre campanaria in stile romanico-lombardo. La parte originaria si ferma ai primi tre piani di trifore, mentre gli altri due, con archetti romani intrecciati, indicano un rifacimento posteriore. Fatto costruire sul lato destro della preesistente chiesa romanica dall'abate Umberto, d'origine franca, il campanile di Santa Scolastica è una delle opere architettoniche più importanti del monastero. La sua maestosa e geometrica semplicità è alleggerita dalle preziose trifore che si aprono sul verde del Monte Francolano e sugli orti silenti.

La parte bassa della torre campanaria, che costituiva il nartece dell'originaria chiesa romanica, è formata da quattro grossi pilastri che reggono altrettante arcate a tutto sesto. Due di esse sono decorate ad affresco. La pittura del IX secolo è la più antica del monastero. I colori sono in parte perduti, ma ci rimandano antiche suggestioni. Testimonianze silenti della fecondità culturale apportata da Benedetto e i suoi seguaci. Gli evangelisti sono ritratti come animali alati. San Matteo, con la faccia da uomo e il corpo di animale, è una rara rappresentazione nella iconografia dell'evangelista. Con il pregiato

colorato marmo cipollino è costruito il sobrio e armonioso portale del 1400 in stile gotico tedesco. Due figure scolpite in basso rilievo, forse un maestro e un discepolo, si fronteggiano srotolando un lungo papiro, fonte di erudizione e di dottrina, che poi si riannoda al disegno lineare della pietra.

Da qui si entra nel refettorio. L'ambiente è oggi, come ieri, punto d'incontro conviviale e momento di socialità.

Consumare i pasti insieme ai fratelli, dopo la preghiera e il lavoro, è un modo di condividere una pausa gioiosa della giornata. Un rito corale che integra e ravviva i momenti della meditazione individuale e del silenzio. Spesso il benedettino viene considerato un asceta aristocratico, che vive isolato e lontano dalla realtà quotidiana con cui debbono confrontarsi tutti gli uomini. Ma le regole di San Benedetto sono anche semplici norme di vita, indicazioni concrete per il comportamento e la gestione ordinaria del proprio tempo. Gli orari, i vestiti, il regime alimentare, l'ospitalità. Suggerimenti per organizzare la vita comunitaria all'insegna della pace e dell'armonia. Nella lunga storia del monastero si susseguono almeno 5 chiese. 3 di esse sono scomparse, lasciando tracce più o meno evidenti. Le ultime 2, la gotica e la neoclassica, sussistono insieme, una dentro l'altra, anche se la più recente ha acquistato lo spazio e il significato più rappresentativo. Progettata nel 1769 dall'architetto Giacomo Quarenghi, è di evidente ispirazione palladiana. È dedicata a Santa Scolastica. Lungo i fianchi della navata si aprono piccoli altari, impreziositi da armoniose e candide decorazioni in puro stile neoclassico. Le tele degli altari sono di buona fattura, anche se di autori poco noti. Tra i santi raffigurati San Gregorio Magno, in atto di scrivere, assistito dallo Spirito Santo. Il martirio dei santi Cosma e Damiano, decapitati durante la persecuzione di Diocleziano, ci ricorda che l'originario cenobio fu loro dedicato al tempo di Sant'Onorato.

Sulla facciata della chiesa gotica troviamo interessanti affreschi del 1300. L'ogiva, inserita al centro del portale, raffigura la Madonna in trono con Gesù bambino, teneramente attaccato per mano al manto della madre. Ai lati, San Benedetto e Santa Scolastica, inginocchiati in atteggiamento di devoto raccoglimento. Il 4 dicembre del 980 avviene la consacrazione della chiesa dell'Abbazia di Santa Scolastica. Della originaria e preesistente basilica rimane una significativa lapide di marmo. Due cervi stilizzati bevono ad un cantaro, poggiato su un piccolo albero, simboleggiando il sacramento dell'Eucaristia. Il manoscritto dei secoli IX-X è certamente una delle versioni più antiche e preziose di una parte della regola di San Benedetto. Il santo ha elaborato uno dei documenti più rilevanti della letteratura ecclesiastica. La regola, infatti, gli ha assicurato il titolo di patriarca del monachesimo occidentale e tanta importanza nella storia. Nei precetti benedettini ogni indicazione va ad equilibrarsi nel contesto dell'intera legislazione. Il tenero e il forte, il semplice e il grave, l'amore al lavoro e alla preghiera, s'alleano così

essenzialmente riassunta nel precetto dell'ora et labore, si impernia in modo equilibrato in tre punti principali: l'opus dei, la liturgia, la lectio divina, lo studio e l'approfondimento teologico, e il labor, l'attività nelle diverse officine.

Tutto deve avvenire con moderazione, nil asperum, nil grave, e in pieno spirito comunitario. Il Cenobio è come un piccolo Stato, comunità autonoma ed autosufficiente, capace di provvedere a tutte le proprie necessità. Anche a Subiaco, come nelle altre abbazie benedettine, l'attività culturale non è mai disgiunta dagli altri impegni lavorativi. Anche qui, pazienti attenti amanuensi hanno lasciato testimonianze di incomparabile bellezza. Ne è l'esempio questo prezioso messale scritto nel monastero nel XIII secolo.

Lo stemma di Santa Scolastica conferma l'appartenenza di questo grande salterio, scritto nel 1520 da Don Appiano di Firenze. Di enormi dimensioni, veniva usato in coro per la salmodia comunitaria.

L'archivio Biblioteca di Santa Scolastica conserva preziosi manoscritti, 380 codici e 213 incunaboli. Tre di essi sono stati stampati a Subiaco nel XV secolo, quando due clerici tipografi tedeschi avviarono i monaci del monastero all'arte della composizione tipografica e della stampa, allora sconosciuta in Italia. Il Lactantio Sublacense è il primo libro che presenta la caratteristica di alternare caratteri latini ai caratteri dell'alfabeto greco. La lingua di Omero ed Aristotele cominciò a stamparsi a Subiaco. Quel lontano patrimonio di artigianale maestria non è andato perduto. Dal 1901 nel monastero è stata ripristinata l'attività tipografica. Così la culla della stampa in Italia torna a rivivere e a misurarsi con l'antica e nobile arte della carta stampata. Una produzione certamente di più modesta portata rispetto al passato, ma di eguale valore simbolico. Il chiostro cosmatesco è uno spazio architettonico di rara armonia e di grande suggestione per il perfetto equilibrio delle sue componenti. Gli arconi e le volte degli ambulacri, incorniciati dalle preziose ed eleganti colonne di marmo, sono decorati ad affresco. Sono pitture del XIV secolo che ci ripropongono in buona fattura classiche immagini iconografiche dell'arte gotica. L'agnello col calice, gli evangelisti raffigurati come angeli. La decorazione parietale è più piatta ed ingenua, ma di interessante valore documentario. Negli scomparti, come immagini fotografiche, si susseguono i paesi sottostanti nel Medioevo alla giurisdizione temporale del monastero. Sono riconoscibili Cervara e Ponza e da un'iscrizione Ampollonia, località da tempo scomparsa.

Le piccole colonne si alternano, singole o doppie, lisce o attorcigliate, con capitelli di diverso stile e scolpiti con originali ed eleganti decorazioni. Il cortile interno è rialzato rispetto ai corridoi laterali. Al centro la bella cisterna, ricostruita utilizzando marmi della villa di Nerone, che per secoli si rivelerà una preziosa fonte di materiali pregiati. Sul lato sud la pietra calcarea ci consegna il nome dell'artista che iniziò la costruzione del chiostro. Magister Jacobus Romanus, fecit hoc opus. È Giacomo il Vecchio, figlio di Lorenzo di Tebaldo, che vi lavorò intorno al 1200. Sono gli anni in cui l'abbazia, retta dall'abate romano fino al 1216 e poi dagli abati Lando ed Enrico, definisce e rafforza la sua influenza. La vita cenobitica vi acquista una struttura solida e ben definita. Il chiostro rappresenta certamente un frutto di quel periodo di fecondità spirituale e culturale. Sui pilastri sigle, tacche, codici corrispondenti per segnare l'ordine della collocazione delle lastre. Testimonianza di un sistema di prefabbricazione per cui i pezzi lavorati altrove venivano poi trasportati e ricomposti a Subiaco. Sul lato ovest un'altra iscrizione ci documenta gli autori dello sviluppo e della conclusione dei lavori. Cosma aiutato dai due figli Luca e Giacomo il Giovane al tempo dell'abate Lando. Arte e storia si intrecciano e si integrano in piena armonia nel chiostro cosmatesco. La figura di San Benedetto, affrescata su un pilastro, in una singolare pose, sembra suggerirci di coltivare il silenzio per predisporre l'animo alla quiete e alla moderazione. Questa cappella è dedicata alla Vergine Maria. San Clemente è inginocchiato ai piedi della Madonna, radiosa nei suoi drappeggi colorati mentre regge il piccolo Gesù.

Il materiale usato per le colonnine del portico è il marmo bianco di Carrara, preso a San Clemente dopo un terremoto. Il monastero di San Clemente fu la casa madre, fondata e governata direttamente da Benedetto, adattando un corpo della villa neroniana.

Le volte sono state affrescate nel 1587 da Marcello da Piacenza. I riquadri compongono un ciclo mariano. Al centro l'incoronazione della Vergine. Attorno scene significative della sua vita, dall'Annunciazione alla presentazione al Tempio. Negli angoli le immagini dei quattro evangelisti e dei dottori della Chiesa.

La proclamazione di San Benedetto a patrono dell'Europa è una speranza e un invito per tutte le nazioni del vecchio continente, per le quali l'ordine benedettino ha rappresentato per secoli un segno di unità e importante punto di riferimento per la crescita culturale e spirituale. Dalla bolla di proclamazione. Fu lui, con costante ed assiduo impegno, a far nascere in questo continente l'aurora di una nuova era. Principalmente lui e i suoi figli portarono con la croce, con il libro e con l'aratro il progresso cristiano alle popolazioni sparse dal Mediterraneo alla Scandinavia, dall'Irlanda alle pianure della Polonia.

Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce.

0: luce almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Siamo pronti. Se te sei pronto, inizia.
3: Sì, sì.
2: Allora,

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi è un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ad ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario e magico della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questa insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava.

quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere

infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo esperimento ho una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

di famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no? Dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva, all'età di 22 anni, continuo a lavorare insomma in attività in ambito alberghiero e poi dopo tra i tanti concorsi provo quello anche in Marina come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla e nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi lui la strada. E all'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto, è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. E non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo, ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido. Di queste persone, ci dobbiamo credo interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti e
Ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario. Che contattai, sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì dopo 2 mesi mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma è andata bene.

Il giorno dell'ordinazione è una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro. Sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti. Penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave. E una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare, ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto. E di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Anche oggi, come sempre a quest'ora, su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi e per voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Ecco, voi a casa sarete sicuramente curiosi di sapere che cosa ci prepara oggi Fabio come prima ricetta. Glielo chiedo subito, che cosa stai facendo, chef?
1: Allora, facciamo una cucina tipica laziale, un po' più romana, ma non per il tipo di preparazione quanto per il taglio di carne che si va ad usare. Quindi faremo del petto di vitella alla fornara.
0: Ma davvero? Fammelo vedere questo petto di vitella, eccolo là! Ah, ma lo sai che non si trova più tanto facilmente dal macellaio?
1: No, perché è un taglio che va ricavato con un pochino di attenzione, perché è un taglio poco pregiato. E quindi oggi come oggi è un pochino più difficile perché si trovano prodotti di facile realizzazione, bistecche, fettine, macinati,
0: gli hamburger,
1: okay. Ma i tagli, quelli un pochino più particolari, si sono persi, bisogna andare dal macellaio.
0: E poi lo conoscono sicuramente le nostre amiche a casa. E adesso vado subito a leggere la lista degli ingredienti per vedere come realizzare al meglio questa ricetta. Per fare il petto di vitella alla fornara con cicoria occorrono 1,5 kg di petto di vitella, 2 spicchi di aglio, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 rametto di rosmarino, timo, sale, pepe e salvia, 0,5 bicchiere di vino bianco, aglio, olio extravergine d'oliva e 1 chilo di cicoria. Quindi l'accompagniamo con questo contorno anche tipicamente romano.
1: Sì, cicoria naturalmente saltata in padella.
0: Certo, con aglio e un po' di peperoncino?
1: Io il peperoncino non lo metto, perché la trovo estremamente soggettivo.
0: Mm-mm.
1: E quindi chi lo vuole può aggiungerlo poi senza problemi. Nel frattempo io
0: ti ho visto,
1: esatto,
0: che così
1: attingeva il nostro orto, perché noi abbiamo un piccolo orto da balcone, esatto, così
0: profumatissimo,
1: non possiamo dire di non avere prodotti freschi.
0: Esatto, hai preso salvia, rosmarino
1: e poi aggiungeremo un po' di timo. In questo caso l'abbiamo secco,
0: già essiccato,
1: ma va bene uguale.
0: Va bene, l'importante è che aromatizzi un po' il nostro petto di vitella. Luigi, ma tu il petto di vitella lo fai, lo conosci, sai come cucinarlo o lo imparerai oggi dal nostro chef?
3: Lo imparerò oggi dallo chef, non l'ho mai cucinato.
0: Ecco, vedi? E siamo già in due. Tu, Sonia?
2: No.
0: Neanche, figuriamoci.
2: No, neanch'io. Però siamo qui anche per imparare,
0: oltre che
2: allora, per
0: assaggiare. Facciamoci spiegare subito, chef, che cosa
1: allora
0: si fa con prima
1: un
0: cosa.
1: Un trito con la salvia, il rosmarino, l'aglio e poi aggiungeremo anche il nostro timo. Metteremo tutto in una ciotolina e l'aglio lo schiacciamo ad ottenerne quasi un effetto pomata, in maniera tale che possa legare insieme tutti gli altri odori e noi possiamo andare a spennellare la nostra carne. Non vado a fare incisioni particolari perché è una carne già bassa, quindi riesce a cuocere tranquillamente, non ha necessità di incisioni per far penetrare il calore. Adesso metteremo dell'olio nella ciotolina.
0: Sì, olio extravergine d'oliva.
1: Di qualità.
0: Di qualità, perché così anche si impregnerà di tutti gli aromi.
1: E poi ricordiamoci sempre che ciò che mettiamo a cuocere ci ritroveremo poi nella pietanza finita. Quindi qualità.
0: Qualità.
1: Meglio
0: sempre.
1: Meno, ma qualità.
0: Quindi misceli, ecco.
1: Sì.
0: Ecco finalmente il nostro petto di vitella. E la fornara, perché si chiama così?
1: È classico del tipo di cottura, addirittura c'è una semileggenda su questa cosa, che venisse cotto visto dai fornai, quindi nel forno del pane, e quindi ecco perché alla fornara.
0: Alla fornara, perché infatti questo nostro

0: Il nostro petto di vitella andrà in forno.
1: Sì.
0: E sfumerai dopo, hai detto, col vino bianco a metà cottura.
1: Sì. All'ultimo farò una cosa non bellissima, passo il pennello direttamente nel vino.
0: Ah. Beh, questa cosa di sfumare anche le cose che vanno nel forno, tirarle via dal forno e poi sfumare, anch'io questa cosa l'ho imparata da te perché non l'avevo mai fatto. Pensavo di dover mettere tutto insieme prima. Invece...
1: No, perché abbiamo bisogno di calore per perdere in parte la componente alcolica. Se lo mettiamo a freddo, l'alcol verrà assorbito dalla carne e avremo una serie di gusti che potrebbero non essere particolarmente gradevoli.
0: Ogni operazione in cucina ha un suo perché.
1: Sempre.
0: E il nostro chef molto generosamente ci erudisce, ci svela tutti i segreti della sua cucina. Grazie, chef.
1: Un piacere per me.
0: Quindi anche il sale lo metti
1: sale,
0: adesso.
1: L'ho messo adesso, un pizzico di pepe, chiedo la tua collaborazione, Beatrice.
0: Ce l'abbiamo
1: grazie.
0: Qua, eccolo. La famosa unità di misura.
1: Un pizzico. Eccolo qui, pronto per essere infornato.
0: Bene. Nel frattempo hai fatto tutto questo per marinare un po'.
1: Esatto. Perché prima di procedere all'infornatura ovviamente dovremo tenerlo a riposo affinché faccia suo tutto quello che noi abbiamo messo al di sopra, le spezie, le erbe, circa 40 minuti, possibilmente con della pellicola, non in frigo, io sono dell'idea di lasciarlo al di fuori affinché la temperatura aiuti ulteriormente.
0: Quanto tempo deve stare?
1: 40 minuti.
0: E noi ce l'abbiamo già pronto.
1: Noi abbiamo già magicamente preparato, questo lo cuociamo dopo.
0: E la marinatura, Luigi, tu la fai spesso per la carne?
2: La marinatura la faccio sempre per la carne, soprattutto quella che cucino alla brace, classica, rosmarino, aglio e limone.
0: Bene, quindi l'importante dopo aver fatto tutto questo lasciare un po' riposare la carne con questa marinatura perché si ammorbidisca, si insaporisca e poi dopo nel forno. Noi l'abbiamo fatto prima, possiamo procedere alla preparazione della cicoria, giusto,
1: sì.
0: Chef? Cicoria che abbiamo già pulita.
1: Pulita, lavata.
0: E lavata, ti do anche questo.
1: Questa ci servirà fra un pochino per freddarla.
0: La cicoria.
1: Acqua
0: bollente e salata.
1: Già leggermente salata.
0: La pulizia della cicoria è un po' rognosetta, vero chef?
1: Sì, diciamo che noi ci siamo aiutati con questa qualità di cicoria, che è una cicoria che è facile reperire perché la cicoria ammazzi. E quindi
0: Ammazzi,
1: perché viene coltivata e quindi sono dei mazzetti già formati, se ne taglia l'estremità, la laviamo bene, cerchiamo qualche fogliolina che non vada bene.
0: Diversa dal cicorione dal quale si ottiene la puntarella?
1: No.
0: Ho sbagliato, la puntarella è dalla cicoria Catalogna, vero?
1: Bravissima.
0: E il cicorione invece perché si chiama cicorione?
1: Perché è una pianta, mediamente la trovata è alta circa fra i 40-50 centimetri, coriacea, dura un bel po', andrebbe sfibrata e poi cotta un pochino di più.
0: Sonia, tu che adori andare a cercare le erbe anche spontanee, ma la cicoria la raccogli?
3: Sì, da noi dove viviamo adesso, ai Castelli Romani... Ne abbiamo tantissima.
0: E mentre la cicoria si lessa per essere poi ripassata, noi facciamo entrare la nostra ospite di oggi. Viene dalle Marche, precisamente da Montegranaro, si chiama Anita Mancini. Anita, buongiorno!
4: Benvenuta. Buongiorno, che piacere essere qui.
0: Benvenuta, c'è il nostro chef.
4: Buongiorno, piacere.
0: Sta lessando della cicoria che poi ripasserà per fare il petto alla fornara.
4: Caspita.
0: E invece ci sono i nostri assaggiatori,
4: buongiorno.
0: Sonia e Luigi.
3: Ciao Anita, benvenuta.
4: Ciao,
2: buongiorno,
4: grazie.
2: Anita.
0: Ti danno il benvenuto e sono curiosissimi di sapere un po' di te. Tu vieni da Montegranaro nelle Marche.
4: Sì, nelle Marche.
0: E noi ci siamo conosciuti ad un evento con 3.000 ragazzi, pensate.
4: Sì, diversi anni fa e sì. Mi sei rimasta impressa perché sei riuscita a tenere 3.000 ragazzi in silenzio per 40 minuti mentre raccontavi la tua testimonianza.
0: E infatti mi hai invitato un'altra volta, ci siamo viste di recente, eccoci qua al Teatro di Fermo.
4: Al Teatro dell'Aquila di Fermo per un evento di prevenzione. Per i ragazzi delle scuole.
0: Sempre con i ragazzi, infatti perché Anita ha la passione anche educativa. E, prendo anche il burro che abbiamo messo in frigo nel frattempo perché Anita deve cominciare a mettere le mani in pasta.
4: Assolutamente.
0: Non sveliamo che cosa facciamo, però comincia pure mentre io
4: inizio.
0: Ti faccio un po' di domande. Cosa ti serve?
4: Un tagliere.
0: Un tagliere, eccolo qua.
4: Grazie.
0: Eccolo qua, bellissimo il nostro tagliere, ci mettiamo al centro.
4: Pezzettiamo il burro.
0: Vai, fai tutto quello che devi fare.
4: Prendo
0: questa cucina è molto accogliente, come se fosse casa tua.
4: Ci rimbocchiamo le maniche.
0: Rimbocchiamoci le maniche.

0: Tony, che il grembiule è allacciato. Tu hai imparato da piccola a cucinare?
1: Ma io sono cresciuta un po' con mia nonna perché i miei lavoravano sempre, quindi ho iniziato a vedere lei che era ai fornelli tutti i giorni, senza mai stancarsi, nemmeno la domenica, quando era suo compito preparare il pranzo della domenica.
0: Però non eravamo in tanti. Mamma, no?
1: Poi anche mamma, certo, soprattutto dopo che è andata in pensione. È sempre presente, è sempre la mia spalla, diciamo.
0: Abbiamo
1: ecco.
0: Una foto della tua mamma che io voglio salutare perché conosco questa
1: Hai avuto
0: signora.
1: Modo di conoscerla.
0: Ah, guarda qui, è il compleanno di 80 anni.
1: Sì, ha compiuto 80 anni lo scorso ottobre e questi sono i suoi adorati nipoti,
0: i tuoi tre
1: i miei figli.
0: Che si chiamano, diciamolo.
1: Si chiamano Matteo, che è il più grande, poi c'è Alessia, la seconda, e l'ultima è Giulia.
0: Che belli che sono simpaticissimi peraltro. Mentre Anita procede a fare questa, chiamiamola, sabbiatura,
1: sì.
0: Noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Sono qui con Anita Mancini da Montegranaro, che ha fatto una sabbiatura di farina e burro. Il nostro chef nel frattempo ha lessato la cicoria, ora la sta ripassando,
4: sì.
0: E il suo petto alla fornara, il petto di vitella alla fornara, prima marinato, è in forno. Quanto tempo deve stare in forno, chef?
4: Un'ora, fra i 180 e i 200 gradi, a seconda un po' del vostro forno, ognuno conosce il proprio. E sa regolarsi di conseguenza.
0: Quindi un'ora, e il nostro Luigi, come sempre, dovrà tenere il tempo affinché il tempo non scorra troppo velocemente, e quando sarà pronto finalmente assaggerai il petto alla fornara. Sei contento?
5: Sono ansioso.
0: Invece vedo che Sonia preferisce la cicoria.
6: Sì.
0: Va bene. Allora noi continuiamo a preparare la prima ricetta di Anita. Che cos'è, Anita? Diciamolo.
1: Biscotti glassati.
0: Biscotti glassati. Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Nel frattempo tu...
1: Io proseguo.
0: Prosegui pure. Per fare i biscotti glassati occorrono, per la frolla, 120 g di burro, 210 g di farina, 20 g di amido di mais, 70 g di zucchero a velo, un cucchiaio di miele, un uovo intero, un tuorlo. Per la glassatura, 100 g di bottoni di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato bianco, colorante alimentare rosso. Per i biscotti farciti, crema spalmabile al cioccolato, marmellata di fragole e per finire granella di nocciole, farina di pistacchio, farina di cocco. Quindi la lista degli ingredienti è pronta, abbiamo fatto,
1: sì,
0: la sabbiatura, ora stai aggiungendo, hai aggiunto lo zucchero a velo.
1: Ho aggiunto l'amido di mais, lo zucchero a velo, un cucchiaino di miele, adesso metto le uova e poi impasto.
0: Questo è un impasto base, volendo possiamo
1: si aggiungere, sì, la vaniglia e la buccia di limone grattugiata.
0: Per aromatizzare il nostro impasto, che comunque sarà ben decorato e ben farcito. Intanto tengo da parte questo albume d'uovo che abbiamo scartato, ma non si scarta niente, non si butta niente, il nostro
1: lo
0: chef
1: riutilizzeremo.
0: Probabilmente lo riutilizzerà nella sua ricetta del riciclo, chi lo sa. Allora, impasti a mano tu preferibilmente?
1: Allora, di solito impasto delle quantità anche abbastanza importanti, quindi utilizzo la planetaria, però quando, con gli impasti piccoli è anche un piacere farli a mano, perché
0: anche
1: senti che si compone la frolla ed è piacevole anche questo.
0: E tu hai imparato guardando la mamma, certamente, ma soprattutto mi dicevi la nonna paterna.
1: Sì, sì, io sono cresciuta con mia nonna Viola. E guardavo, lei non ti permetteva di toccare nulla in cucina, era la regina della cucina. Ho bisogno di un po' di farina.
0: Farina, sì, eccola qui. E quindi osservando, hai appreso, hai assimilato i movimenti, anche la capacità di dosare.
1: Sì.
0: Poi c'è la tua sensibilità, il tuo gusto anche.
1: Ma diciamo che io sono tornata a fare cose in cucina nel tempo, perché all'inizio, quando ho aperto la mia attività, era solo un'attività di vendita. Poi le clienti mi chiedevano le mie ricette, le cose che io comunque avevo sempre fatto in casa. E ho iniziato così pian piano. E
0: la tua attività è quella che hai da 10 anni, che è un bellissimo negozio nel quale appunto vendi addirittura prodotti...

0: sfusi.
1: Sì, prodotti sfusi sia alimentari, quindi tutto quello che sono pasta, riso, legumi, tutti i tipi di cereali.
0: È un po' un ritorno alle tradizioni.
1: Assolutamente sì, e poi anche tanti prodotti per la casa. E dove puoi venire con il tuo contenitore e risparmiare tantissimi flaconi di plastica
0: e soprattutto preservare un po' la natura dagli scarti della plastica. C'è una foto bella che ti ritrae con tutte le tue preparazioni, perché appunto all'inizio vendevi soltanto, invece poi le clienti
1: hanno
0: cominciato a chiederti, infatti.
1: Sì, e questa è una mia grande soddisfazione, perché poi l'aspetto decorativo è quello che mi piace di più.
0: E adesso
1: dopo
0: lo vedremo.
1: I miei dolci li decoro.
0: Io vedo che tu hai già preparato questo panetto bellissimo.
1: Sì.
0: Prenderei, l'abbiamo messo qui, quello già
1: sì,
0: riposato.
1: Perché deve riposare,
0: questo adesso
1: deve riposare in frigo.
0: Allora, noi ricicliamo anche la plastica che avvolge questo e così avvolgiamo quello appena impastato nella plastica, sì, da cui spogliamo questo qui che ha già riposato. Questo è l'impasto che abbiamo fatto precedentemente.
1: Esatto.
0: Mettiamo a riposare questo, lo vado a mettere in frigo.
1: In frigo, assolutamente.
0: E tu cominci a preparare questi biscotti farciti.
1: Sì.
0: Farciti,
1: allora,
0: grassati.
1: Ho bisogno di un mattarello. Eccolo qua.
0: È bellissimo vedere come le nostre ospiti dopo 5 minuti sono già a loro agio. Abbiamo ancora delle foto bellissime delle tue decorazioni. Ecco qua, ce n'è una. Guarda questa, chef, quanto è bella. Eccole, guarda quante torte, dolcetti.
1: Questo è il mio negozio, sì. Quando ho le mie notti insonni, mi diletto a prepararli di giorno, poi di notte li decoro.
0: Ma non sei sola nel negozio. Diciamo che ora ti stai facendo aiutare da tua figlia, vero?
1: Sì, croce e delizia, perché lavorare con i figli non è facile. Da un lato è una bella soddisfazione, dall'altro è sempre un po' problematico.
0: Qual è di queste due la figlia che
1: quella
0: ti aiuta?
1: Con gli occhiali,
0: quella con gli occhiali.
1: Alessia.
0: Alessia, sì, che ha 23 anni. Non è facile, non è stato facile convincere le persone della bontà di questa scelta di vendere prodotti sfusi,
1: assolutamente,
0: vero?
1: No.
0: Perché si è abituati ad andare al supermercato, in giro, prendere le confezioni già dosate.
1: Sì, venire da me e portare i propri contenitori può essere scomodo. Insomma,
0: all'inizio
1: è stata
0: però tu
1: una
0: sei
1: bella sfida.
0: Caparbia.
1: Di coccio, come dite qui. E ho festeggiato 10 anni di attività lo scorso aprile, quindi sono molto contenta di questo e spero di andare avanti.
0: Assaggiatori, voi avete l'abitudine di comprare prodotti sfusi? Vi piace quest'idea?
2: A me piace tantissimo, lo faccio abbastanza di frequente con i detersivi. Sia i detersivi, insomma il detersivo per i piatti, sia quello per il bucato.
0: Io i legumi, le farine, ho un negozio anch'io sotto casa che vende prodotti sfusi ed è molto comodo, devo dire, anche perché sono per lo più prodotti biologici, anche i tuoi,
1: assolutamente,
0: vero?
1: Assolutamente sì, infatti il mio compito è anche quello di cercare quelle piccole realtà artigianali che hanno dei prodotti meravigliosi ma che magari fanno fatica ad emergere e quindi vado sempre un po' cercando in giro quei prodotti di qualità che comunque fanno la differenza.
0: Anche il nostro chef è molto attento alla qualità, vero chef? Quindi andare a prendere anche tu ti fornisci, forse per le grandi quantità è più
3: qualche
0: difficile.
3: Qualche difficoltà in più.
0: Però
3: sicuramente le piccole realtà, la ricerca di questo mi appartiene fortemente.
0: Sì, anche perché conosci la provenienza, dove sono il territorio su cui sono
3: poi
0: stati.
3: Poi spesso riesci a creare anche un rapporto umano con chi produce ed è bellissimo.
1: Sì.
0: E comunque è una questione anche culturale, infatti tu mi dicevi che anche tua figlia è molto attenta ai problemi ambientali, l'ecologia, il fatto comunque eliminare tanti pacchetti, tanta plastica, tanta carta, significa anche preservare l'ambiente.
1: Ma se noi consideriamo che un flacone di detersivo può essere utilizzato almeno, ma anche di più, 1000 volte, sono 1000 flaconi di plastica che, dirlo così, non ci si rende conto, ma è veramente tanta roba da buttare via.
0: È una cultura antispreco, quella che va diffusa ed è molto importante che anche i nostri ragazzi, mi sa che tua figlia infatti è proprio...
1: Beh, io ho insistito molto con loro e devo dire insomma che ad oggi sono su questa lunghezza d'onda e sono insomma con me in questa mia scelta.
0: Ma la tua passione è anche quella di trasferire ai giovani valori, sei molto attenta, organizzi spesso eventi,
1: sì,
0: anche nella tua città, nella tua regione?
1: Credo che come adulti abbiamo, come educatori, al di là di essere genitori, un dovere nei confronti dei ragazzi che è quello di provare ad aiutarli in questo loro difficile cammino di crescita, di formazione e quindi

0: Ho cercato attraverso un'associazione di volontariato che gestisco da diversi anni di creare degli eventi proprio per portare loro delle testimonianze, per sensibilizzarli.
1: Nel frattempo tu hai fatto queste belle formine,
0: sì,
1: che andranno nel forno, guarda come sono carine, si è portata gli attrezzi da casa. Perché poi lei compone delle bellissime scatolette con, vabbè, li hai fatti più o meno, hai fatto gli stessi che abbiamo preparato precedentemente, perché il forno è occupato dal petto alla fornara e non potevamo sloggiarlo e quindi abbiamo
0: fatto
1: così. Allora cominciamo a decorarli, a farcirli. E abbiamo dato tante possibilità a seconda dei gusti, abbiamo cioccolato fuso.
0: Allora, mettiamo
1: chiaro,
0: cioccolato alla nocciola.
1: Ecco, questo è cioccolato alla nocciola. Non è difficile, basta industriarsi con due cucchiaini, si può aiutarsi senza sporcare troppo.
0: Facciamo due con la marmellata, ok.
1: Che bello, questa che cos'è, marmellata?
0: Sì.
1: E abbiamo anche il colorante rosso, perché, non l'abbiamo usato, non volevi mettere nell'impasto.
0: Perché poi a volte lo metto nell'impasto oppure ci faccio dei piccoli disegni sopra, ma credo che oggi il tempo non ce lo permetta.
1: La creatività un po' deve sopperire quando non abbiamo i tempi televisivi. Nel frattempo però, mentre noi decoriamo, continuiamo a farcire i nostri biscotti, ve li faremo vedere dopo, guardiamo chi ti pensa da casa o da un altro
0: chi
1: posto.
0: Chi c'è che mi pensa?
1: Chi
0: Deborah.
1: È?
0: Deborah.
2: Oggi preparo una pinza bio realizzata con la farina tipo 1 biologica macinata a pietra e 72 ore di lievitazione. Ho pensato di farcire con la passata di pomodoro biologica e qualche fetta di mozzarella bio e un pizzico di origano. E voilà, pronta per essere infornata. Qualche minuto. E ciao Anita!
1: Chi è questa signora?
0: Lei è Deborah, quello di cui parlavo prima. Nascono delle belle amicizie anche nel lavoro e io compro da loro le farine biologiche. Lei e il marito Gaetano hanno questa bellissima azienda e nel tempo è nata una bellissima amicizia.
1: Amici.
0: Sono andata da loro a Verona pochissimo tempo fa, mi hanno ospitato, sono persone deliziose.
1: Che bello, nel frattempo con una grande fantasia sta decorando questi biscotti e vedo che i nostri assaggiatori ti stanno dando una mano.
0: Anche loro?
1: Hai visto che bravi? È proprio bello, è divertente, vero?
3: Allora, decorare i dolci secondo me è una delle cose più belle in assoluto, mi piace tantissimo.
1: Sai, anche loro sono degli artisti.
4: È bellissimo pasticciare con i pasticcini.
1: Ecco, chef, che ne
0: pasticciare
1: pensi di questi?
0: Pasticciare con i pasticcini è bellissimo.
5: Bellissimi. Ora non vorrei che la maestria della nostra amica dia false informazioni che sembrano di una semplicità estrema, invece c'è tutta la sua sapienza in quello che sta facendo.
0: Ho dimenticato i miei pennellini da lavoro e mi sono attrezzata con
1: uno studiadenti
0: per il colorante, però qualcosina verrà fuori.
5: È sinonimo di grande capacità e padronanza di quello che si sta facendo.
1: Sono carini questi.
0: Grazie.
1: Da offrire nel tuo ristorante a fine pasto.
5: Piccola pasticceria. Carinissime.
0: Vedi, ma allora chef la posso invitare ad un mio evento prossimamente.
5: Grande piacere per
1: me. Bene. Grazie. Guarda, poi dopo lei li mette nelle scatole e così li mostri perché vengano venduti ai tuoi, ai tuoi clienti in questo suo bellissimo negozio che si trova a Montegranaro. Bene, ma chef, invece tu a che punto sei?
5: Io vado a sfumare la nostra carne, come avevamo detto alle nostre amiche, con del vino.
1: Bene.
5: Poi dovrà proseguire la cottura, ma siamo a buon punto.
1: Bene, praticamente dal forno tira fuori la carne e la sfuma. Nel frattempo c'è, ecco, questo è il tuo negozio, vero?
0: Sì, dove c'è assolutamente la sì, questi sono tutti i miei prodotti sfusi.
1: Bellissimo, uno può venire lì, scegliere,
0: portare i propri barattoli. Bene. E acquistare senza lo spreco di carta, plastica.
1: Bene.
0: E di tutti quei sacchetti che poi vanno a finire nel riciclo, speriamo.
1: Tu invece stai finendo di decorare questi biscotti, ma non finisce qui perché ora ci farai un'altra cosa buonissima. Che cosa ci fai?
0: La frittata di pane e verdure.
1: Vado subito a leggere gli ingredienti, mi sa un po' di piatto anche di riciclo, però...
0: Assolutamente sì, serve anche per riutilizzare quelle cose che avanzano, come per esempio il pane raffermo oppure quelle verdure.
1: Perfetto.
0: Che restano in frigo.
1: Allora, leggo gli ingredienti. Per fare la frittata di pane e verdure occorrono 6 uova, 160 g di spinaci, 300 g di pane ammollato con acqua, 30 g di parmigiano, 200 g di provola o altro formaggio semistagionato, sale e pepe, curcuma, olio extravergine di oliva. Bene, allora io direi, Anita, di lasciare qui in bella vista questi biscotti e andare subito a lessare.
0: Ho appena finito.
1: Vedi che brava. Andiamo a lessare gli spinaci. Il nostro chef ci aveva fatto scaldare l'acqua bolle in pentola.
5: Esatto, l'unica richiesta è acqua salata?
0: Sì, un pochino sì.
1: Bene, allora gli spinaci vanno ad ammorbidirsi. Oggi tante verdure, eh? A te piacciono tanto le verdure?
0: Moltissimo.
1: Ma i tuoi clienti preferiscono che tu gli venda le preparazioni, quelle già pronte,
0: quelle
1: più
0: già
1: dolci
0: pronte.
1: O salate?
0: Ma più dolci, sicuramente adesso mi conoscono di più per i dolci, però c'è qualcosa per abbassarla,
1: sì?
0: Una forchetta, eccola qua.
1: Però tu volentieri fai anche
0: siccome
1: le
0: comunque è una mia grande passione, lo sanno un po' tutti, quindi pubblico sempre foto per cui li incuriosiscono, mi dicono che faccio venire la glicemia alta con i miei dolci, con le mie pubblicazioni, però anche si inizia a lavorare molto anche sul prodotto pronto, dalle verdure già pulite o addirittura anche già cotte.
1: Che
0: infatti
1: bello,
0: ci siamo organizzati anche in questo senso.
1: Qualcuno che cucini per te con amore, su questa cosa bellissima vi lasciamo qualche minuto con la pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, siamo con la nostra amica Anita Mancini che ci sta preparando la frittata di pane
0: e
1: verdura. Allora tu comincia pure.
0: Perfetto.
1: Nel frattempo il nostro chef sta impiattando il suo petto di vitella alla fornara che ha tirato fuori dal forno, c'è un profumo di rosmarino buonissimo. Bene chef, noi ti seguiamo, e i nostri assaggiatori stanno mangiando i biscotti che hanno decorato,
0: sì.
1: Quelli li avete decorati voi?
14: Certo, io chiaramente ho esagerato con la granella di pistacchio giusto per sentirmi a casa, eccezionale.
0: Come sono?
14: Eccezionali, brava Anita,
0: grazie,
14: bravissima.
0: Mi fa molto piacere.
1: Peraltro noi non abbiamo fatto una cosa, per esempio Anita ci aveva portato anche il cioccolato bianco con il colorante e mischiandoli insieme si può ottenere...
0: Sì, vengono tutti variegati, se si mette una goccia di colorante poi si immergono e vengono con delle striature rosse.
1: E cari miei assaggiatori, voi ve li siete decorati da soli, io invece ho proprio una scatola, così come le compone, come le mette in vendita Anita nel suo negozio, bellissima. Può essere carina anche per un regalo, per la festa della mamma, per i nonni.
0: Esatto.
1: Senti Anita, mentre tu cominci a spugnare
0: a
1: il
0: preparare
1: pane,
0: il pane
1: a preparare,
0: sì.
1: Dopo spieghiamo come fai. Volevo dedicarti una frase che ho appuntato sul mio quaderno di cucina, sul quale anche riporterò tutte le ricette che ci hai proposto. A te voglio dedicare questa frase di San Paolo, che è famosissima, è l'inno alla carità. E dice che l'amore è paziente, è benigno l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Mi piace tanto perché mi fa pensare a tutto l'amore che tu metti in ogni cosa che fai, anche in questa attività proprio. Tu hai una frase?
0: Allora, la mia frase, io nel mio negozio ho cercato di creare anche un ambiente molto bello, perché credo che oltre alla bontà dei prodotti bisogna anche guardare alla bellezza, no? E la frase che spesso mi ripeto anche nelle decorazioni, no? È che la bellezza, come diceva Dostoevsky, salverà il mondo, e io credo però che salverà chi avrà il coraggio di cercarla, perché non tutti la inseguono.
1: È vero, è vero. Ma questa foto invece dove sei? Su una cima?
0: Questa sono in un cammino che portava sulla Sibilla, era d'estate e a me piace molto la montagna, il silenzio.
1: Una persona molto meditativa, molto profonda. Ecco, e ci metti proviamo. Tanto amore, infatti questa frittata con le erbe, oggi la facciamo con gli spinaci, sì. Abbiamo detto. Però appunto si può fare anche con della borragine.
0: È un modo per...

0: il pane raffermo, ma anche le erbe che a volte, le verdure che restano cotte in frigorifero e che non sappiamo magari cosa farci il giorno dopo.
1: Bene, non si butta niente, chef, ma il tuo piatto lì è pronto?
2: Pronto.
1: Mamma mia, che bello impiattato, con la cicoria messa lì.

0: perfetta, quindi è rimasto bello bagnato, umido, tenero. E la cicoria vicino perché ha un po' di contrasto.
1: Nel frattempo, come vedi, la nostra amica ha spugnato il pane.
2: Sì.
1: Ha aggiunto le uova e gli spinaci sminuzzati, strizzati, sminuzzati, ma rimane un po' umida. E adesso procediamo con frullare la provola, giusto?
2: Sì, adesso mi riprendo. Cioè, c'è un altro tagliere?
1: Sì. Che bello, proprio a casa sua, Anita, brava.
2: Sì, in tagliere. La cucina diciamo che è diventata il mio regno.
1: Metto la provola direttamente qui o la facciamo a pezzi prima?
2: La facciamo a pezzettini.
1: Vai,
2: prima,
1: ti do un coltello, eccolo qui.
2: Grazie.
1: E dopo aver frullato la provola la aggiungeremo al nostro impasto e poi questa frittata va cotta nel forno.
2: Sì, si può fare anche in padella, io preferisco farla al forno, è una cottura più lenta e finché è in forno io posso fare altre cose.
1: Bene.
2: Me la posso anche
1: dimenticare. Così, la cottura al forno ti permette di fare più cose. Mentre noi mettiamo la provola nel frullatore andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, con chi è?
3: Buongiorno a tutti da Meta di Sorrento. Io questa mattina sono con lo chef Alfonso Di Vuolo.
4: Buongiorno
3: chef.
4: Buongiorno.
3: Ci troviamo al Lido Marinella e siamo pronti per preparare che cosa, chef?
4: Oggi prepariamo una parmigiana di alici.
3: Parmigiana di alici.
4: Del nostro territorio.
3: Con provola, benissimo. Allora andiamo a vedere come si preparano queste, come si prepara questa parmigiana di alici.
4: Ok, per prima cosa prendiamo delle alici fresche e abbattute.
3: Sì.
4: Passaggio alla classica impanatura. Farina, uova e va fritto in olio bollente a 180 gradi.
3: Oh, e sono queste.
4: Esattamente. Siamo stati un po' avanti.
3: Bene, okay. Allora chef, poi andiamo a vedere come viene composta questa parmigiana prima di andare nel forno.
4: Ok, prendiamo una placchetta con un semplice filo d'olio. Prendiamo le nostre alici.
3: Sì.
4: La viaggiamo una sull'altra.
3: Sì.
4: Una grattatina di limone sempre di Sorrento.
3: Rigorosamente
4: di Sorrento.
3: Il profumo di questi limoni ce l'avete soltanto voi, così non lo so come
4: poi prendiamo possibile. La nostra provola.
3: Sì.
4: E ci atteniamo
3: un altro strato di alici. Bene.
4: Ancora la provola, una grattatina di limone.
3: Io sono la tua assistente, chef, okay. E ti faccio spazio,
4: grazie.
3: Così tu lavori meglio.
4: Completiamo la nostra millefogli con alici.
3: Sì.
4: Ecco qua.
3: Quindi abbiamo fatto tre strati in realtà.
4: Tre strati di alici con provola e ci stiamo attenendo con il limone.
3: Allora, ovviamente noi per motivi di tempo questo andrebbe in forno
4: a 180 gradi 5-6 minuti.
3: 5-6 minuti a 180 gradi e quello che viene fuori è questa meravigliosa parmigiana di alici, giusto?
4: Esatto.
3: Allora, noi siamo pronti per andare ad impiattare questa parmigiana. Prego, chef.
4: Grazie Francesca.
3: Oh, raccontiamo come.
4: La serviamo su una vellutata di pomodorino giallo. Andiamo a impiattare in questo modo. Poi prendiamo la nostra parmigiana.
3: Eccola qui.
4: La adagiamo alla fine. Poi aggiungiamo i nostri carciofi fritti che ci siamo portati avanti prima.
3: Bellissimi carciofi fritti.
4: Poggiamo.
3: La decorazione del piatto, veramente voi chef siete straordinari.
4: Grazie Francesca.
3: Ecco.
4: E poi alla fine decoriamo il piatto con
3: pomodoro.
4: Datterino giallo essiccato.
3: Essiccato, benissimo. Datterino giallo essiccato.
4: E voilà.
3: Bene. Quindi non ho più nulla da fare, chef?
4: No, l'ultima cosa. No, lo dobbiamo assaggiare.
3: Ah, e questo mi piace molto. Guarda, parto così, pensa. Beatrice, Fabio, il nostro chef Alfonso ha concluso questo piatto straordinario e per dirvi davvero quanto straordinario sia, procedo.
1: Buono, brava bello. Francesca, certo è molta perizia per impiattarlo, ci è voluto quasi più tempo per impiattarlo che per tenerlo nel forno, che meraviglia, c'ha anche lui questo gusto come voi chef, voi che siete così bravi, io invece prendo e mangio, ma anche noi abbiamo la provola, cara Francesca, e la mettiamo
2: subito,
1: l'aggiungiamo tutta?
2: Sì, sì.
1: Nel nostro impasto per fare questa fantastica frittata di pane.
2: Perfetto.
1: Raffermo e
2: mettiamo
1: verdure.
2: Mettiamo anche il parmigiano.
1: Parmigiano e poi la curcuma per colorarlo.
2: Sì. La metto sempre, a me è una spezia che piace veramente tanto.
1: Anche il nostro chef la usa spesso, gli piace.
2: Così la mettiamo subito.
1: E anche il nostro Luigi. Poi prendiamo la teglia, eccola qua. Oh, il nostro impasto viene bello, tutto
2: corposo, mamma mia, secondo me sì.

0: buonissima. Altro che riciclo, chef.
1: No, una signora pietanza.
2: Un goccio di olio.
0: Olio, eccolo qui, il nostro olio buono.
2: Io lo metto
0: buono.
2: Un po' anche nell'impasto, poco poco.
0: Brava, l'olio fa sempre bene. Le proprietà dell'olio extravergine d'oliva.
2: La pirofila.
0: Sono tante, anche la pirofila. Ci si potrebbe mettere anche un po' di pangrattato, volendo,
2: sì, volendo
0: per fare
2: sì.
0: La tosticina. Non abbiamo il pennello? Usiamo il cucchiaino.
2: Non importa, non ci
0: c'è problema. Amiche a casa, so che voi apprezzate molto il nostro modo di farvi vedere come si cucina nel quotidiano,
1: esatto,
0: a casa.
1: Dove il senso pratico è primario.
0: Bravo, chef, senso pratico. Spinaci, pane, uova, provola, parmigiano, pepe, sale, curcuma, ho detto quasi tutto.
2: Sì.
0: Andiamo nel forno, quanto tempo?
2: È una mezz'oretta.
0: E mentre lei va nel forno, noi vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il petto di vitella alla fornara abbiamo per prima cosa sbucciato e schiacciato a pomata l'aglio. Lo abbiamo amalgamato con l'olio, il rosmarino, salvia, timo, sale e pepe. Abbiamo spennellato accuratamente il nostro petto di vitella con questa marinatura e lo abbiamo fatto riposare per circa 40 minuti. Abbiamo quindi infornato a 180 gradi per circa un'ora, bagnandola con mezzo bicchiere di vino bianco dopo più o meno 30 minuti. Nel frattempo abbiamo pulito la cicoria e l'abbiamo sbollentata in acqua salata. Abbiamo scolato in una ciotola con acqua fredda per fermare la cottura e preservare il colore. Poi abbiamo ripassato la cicoria in padella con olio e aglio, il peperoncino è facoltativo. Poi abbiamo tagliato a fette la carne e l'abbiamo impiattata con la cicoria. Per preparare i biscotti glassati abbiamo fatto la frolla unendo burro freddo di frigo e farina e lavorando il composto con la tecnica della sabbiatura. Poi abbiamo unito lo zucchero, le uova e il miele. Abbiamo lavorato fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Lo abbiamo avvolto in pellicola e lasciato riposare per mezz'ora in frigo. Poi abbiamo steso la frolla non troppo sottile con un mattarello. Abbiamo dato varie forme con gli stampini e cotto a 180 gradi per circa 10 minuti. Abbiamo lasciato freddare e guarnito con cioccolato fuso, farina di cocco, cioccolato bianco sempre fuso, farina di pistacchio, crema e granella di nocciole. Per preparare la frittata di pane e verdure abbiamo lessato gli spinaci, li abbiamo strizzati e tritati. Poi abbiamo strizzato il pane messo precedentemente in ammollo per circa mezz'ora. Abbiamo unito il pane, le uova, gli spinaci, il formaggio e la curcuma. Infine abbiamo unito la provola frullata. Abbiamo versato il composto in una teglia ricoperta di carta forno oppure cosparsa di olio e abbiamo cotto per 30 minuti a 170 gradi. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate, impiattate. Abbiamo meraviglioso questo petto di vitella alla fornara accompagnato dalla cicoria ripassata che ha fatto il nostro chef sfumandolo con il vino bianco. E poi ci sono i biscottini deliziosi, la piccola pasticceria della nostra amica Anita Mancini di Montegranaro, tutti decorati a mano, anche con marmellata, farciti con la cioccolata, veramente deliziosi con la granella. Per finire, la nostra fantastica frittata di pane e verdure, oggi l'abbiamo realizzata con gli spinaci e il pane raffermo. Anita ci ha portato davvero una ventata di bellezza, quella
2: grazie.
0: Che lei cerca nella vita, cerca di trasferire a tutte le sue clienti, ai ragazzi che incontra, ai nostri assaggiatori hanno apprezzato molto i suoi biscotti, ma ora vedo che state mangiando il petto alla fornara.
3: Sì.
0: Com'è?
3: Allora, croccante all'esterno e molto tenero all'interno, veramente una cottura perfetta tra l'altro.
0: Incredibile, non so se è più merito del forno o del nostro chef.
1: Del forno sicuramente.
0: No, sicuramente dello chef che lo ha marinato prima, sì, per una quarantina di minuti.
1: Infatti
0: che ne pensi?
1: C'è una dolcezza nella carne fantastica e molto buona anche la frittata.
0: La frittata, anche quella state
3: abbiamo
0: mangiando
3: anche
0: quindi.
3: La frittata.
0: Ecco, perché non l'avevo vista che era quadrata.
1: Sì,
3: molto
1: sì,
3: saporita, veramente interessante. Io ero abituata alla frittata che faceva mio padre, ma quella classica con le fette di pane, così. Invece questa è proprio sfiziosissima.
4: È un bel modo di riutilizzare
1: il piatto del riciclo, molto veloce da fare la sera quando
4: saporito,
1: non si ha tempo.
4: Con la provola. Bene, ma non finisce qui, cara Anita, perché il nostro chef ora ci delizierà con qualcosa di particolare.

0: particolare perché è appena inventato, giusto appunto qui, riciclando ciò che è avanzato dalle preparazioni.
1: Ah,
0: è il momento della ricetta, del riciclo. In cucina non si butta niente, andiamo a vedere che cosa fa. Cosa hai fatto, chef?
2: Allora, quando ho chiesto alla nostra amica molto carinamente di lasciarmi da parte due delle sue tartelle...
0: Sì. Ma quelle sono dolci?
2: Sì, ma non io ho visto quando ha fatto la frolla, sono dolci, ma non mi è sembrata una frolla di quelle particolarmente spinte per quanto riguarda la dolcezza.
0: E quindi fai un abbinamento?
2: Io faccio un abbinamento con il salato con base... La tartella della nostra amica.
0: Che meraviglia.
2: Quindi
1: posso copiarla poi?
2: Devi copiarla. Sì, per me sarà un onore. Quindi gli ho sottratto, e lei non se ne accorta, della provola,
0: di provola,
2: parmigiano, spinaci, cicoria.
0: E come fai? Come fai?
2: Abbiniamo.
0: Che meraviglia.
2: In maniera molto... Beh, lo spinacio col parmigiano è un po' un classico, no?
0: Può diventare un bel aperitivo anche. D'altronde abbiamo visto anche fare il pasticcio alla ferrarese, per esempio, con fuori la frolla e dentro la pasta.
2: Esatto, abbiamo avuto già anche questa esperienza e quindi poi in cucina ci vuole fantasia. Quello che avete, noi stiamo facendo quasi un riciclo del riciclo, dopodiché basta.
0: Basta, dopodiché mangiare e assaporare.
2: Lasciamo un po' di burro così.
0: Quindi mescoli un po'.
2: Parmigiano, burro per lasciare un po' di parte grassa comunque. A me piacerebbe l'idea di rinfornarle per un minuto. Va bene, anche nel microonde, cioè giusto per
0: riscaldare
2: appena appena gli ingredienti che stiamo mettendo all'interno.
0: In modo che le parti un po' più grasse si ammorbidiscano,
2: esatto,
0: e diano sapore alla verdura. Ma che meraviglia! Quindi hai abbinato gli spinaci con parmigiano e burro, che stanno
2: piatto
0: benissimo
2: classico,
0: insieme, un grande classico.
2: Preparazione classica.
0: E allora la cicoria con la provola.
2: Esatto.
0: Che meraviglia.
2: Provola,
0: che una
2: qualsiasi cosa che ci possa venire in mente.
0: Che ne pensate? Come potremmo chiamarle?
3: A me fa pensare alle coppette di gelato, per cui, non lo so, coppetta sfiziosa.
0: Coppetta sfiziosa, ma io più crostatina, crostatina salata, forse. Tu...
1: Al momento non mi viene, non mi viene
0: allora,
1: nulla.
0: Allora, Luigi, sei
1: perché
0: pronto?
1: È una cosa inaspettata.
0: È inaspettata,
1: non avevo mai
0: infatti,
1: di
0: ma il gioco
1: abbinare...
0: è proprio questo. A fine puntata noi dobbiamo trovare un nome per le ricette del riciclo del nostro chef. Ma è sempre bravo Luigi, mi sa. Sei pronto a
4: allora, visto
0: a struccare
4: la forma
0: il campanello?
4: Visto la forma del contenitore di pasta dolce e quello che ci mette dentro, direi un fior biscotto dolce salato.
0: Fior biscotto dolce salato, ma Anita aveva detto le verdi delizie, pure ci sta bene. Saluto Anita Mancini che torna a Montegranaro,
1: io
0: grazie.
1: Io vi ringrazio di questa bellissima esperienza.
0: Grazie ai nostri assaggiatori carissimi Sonia e Luigi, grazie al nostro chef che
2: grazie
0: anche oggi
2: voi
0: ci ha stupito e deliziato. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani su TV 2000 alla stessa ora, nella stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
3: debiti, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in

0: terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e

O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci la santità e insegnaci che essa non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia pur senza comprendere, che hai scavato nella terra trovando qui una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata. Insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiuolo delle malattie e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
2: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
3: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
4: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55.
1: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
6: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
7: Sai a chi ti stai rivolgendo?
6: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita.

0: Il libro di Daniele, domani in prima serata.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21.05. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
7: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
8: Viaggia da sola.
7: So badare a me stessa.
9: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15.15. In prima visione TV.
10: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi, com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe, di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Delle domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo, lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia.

0: poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
4: Sì!
3: Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
5: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue, diciamo,

0: trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione, l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
1: Salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade, e credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. E noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere. Aver fede o non aver fede, ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
2: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
0: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, così, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: "Ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima". un'altra nota, diciamo, cara del suo tempo.

temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non la mia ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
5: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
6: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
7: Per quanti giorni abbiamo resistito?
8: 55.
0: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
10: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
11: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
12: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera, alle 21:05. In prima visione TV.
14: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
17: Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
19: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
20: Sai a chi ti stai rivolgendo?
19: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso della tua infinita bontà.
0: Il libro di Daniele, domani in prima serata.
21: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: A Betania si è celebrata la festa di Marta, Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù. La loro casa, su cui è stata costruita la chiesa, ha accolto frati, suore e fedeli per l'occasione. Presso il Monte Tabor è in corso una nuova campagna di scavi archeologici per portare in luce grotte in cui i monaci hanno vissuto e pregato diversi secoli fa. Esperti dell'Università Italiana La Sapienza formano personale palestinese presso il Centro Culturale Osama Hamdan sulle più recenti tecniche di conservazione e restauro del patrimonio. Si è svolta il 10 luglio presso la scuola Talita Kumi La Mariapoli, l'incontro annuale del Movimento dei Focolari, che quest'anno ha scelto lo slogan «La nostra vicinanza a Dio, la nostra vicinanza all'altro». Anche a Gerusalemme si è celebrata con una messa in concomitanza la beatificazione in Libano del patriarca maronita Elias Oyek.
1: A Betania, luogo in cui risiedevano Marta, Maria e Lazzaro, la comunità cristiana si è riunita per festeggiare la festa degli amici di Gesù. La comunità locale ha accolto frati e fedeli nella casa dell'amicizia, dell'ospitalità e dell'accoglienza.
2: Noi abitiamo qua, riceviamo i pellegrini che vengono qua, sì. Non ogni giorno, perché ci sono traffico e è difficile arrivare. Anche a causa della guerra non ci sono pellegrini. Ma se ci sono pellegrini, sempre ci accogliamo. La casa è la casa di amicizia, perché Marta e Maria e i loro fratelli abitavano qui. Allora, noi siamo qua per invitare tutto il mondo di venire a visitare.
1: Betania è uno dei luoghi santi affidati alla custodia. Qui, dove Gesù veniva spesso a incontrare i suoi amici, la preghiera rende viva la memoria della sua presenza. La Santa Messa è stata presieduta da Fra Ulisse Zarza, vicario della Custodia di Terra Santa, che nell'omelia ha richiamato il valore dell'ascolto nella vita cristiana.
3: In una società come la nostra, piena di rumori, di attività, di urgenze, Maria ci ricorda che il primo dovere del cristiano non è fare, ma ascoltare il Signore, metterci alla sua scuola.
1: L'invito di Fra Ulisse a Betania trova espressione concreta nella quotidianità di chi vive e opera accanto alla comunità locale.
4: Marta, Maria e Lazzaro si dedicavano all'accoglienza. E anche per noi vivere l'accoglienza, il servizio, l'ascolto è molto importante. Io per esempio qui visito i cristiani. Non solo accogliamo, ma andiamo a casa loro, portiamo la comunione, la parola di Dio. Con tutta la situazione che si vive qui, la gente ha bisogno di parlare. E anche questo per noi è parte dell'amicizia. L'amicizia che vivevano Marta, Maria e Lazzaro con Gesù.
5: Y esto es para nosotros parte también de la amistad, amistad que vivía Marta, María y Lázaro con Jesús.
1: Dopo la liturgia, frati e fedeli si sono recati davanti alla tomba di Lazzaro per la lettura del Vangelo che narra la sua risurrezione, e poi al luogo dell'Ascensione e alla chiesa del Pater Noster, dove è stata recitata la preghiera nel luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù la insegnò ai suoi discepoli. Una giornata di preghiera e pellegrinaggio che ha unito la celebrazione liturgica e la visita ad alcuni dei luoghi santificati dalla presenza di Gesù. Sul Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione, la Custodia di Terra Santa è presente da circa 800 anni, al servizio dei luoghi santi e delle comunità che vivono e pregano in questa terra.
6: Siamo arrivati qua non soltanto per il fatto che c'è una pietra che lo indica, ma c'è la grazia dei luoghi santi, quelle pietre dove è passato Gesù, ma che ci invitano anche ad accompagnare, assistere, ad appoggiare le pietre vive che è la gente del posto.
1: La presenza francescana sul Monte Tabor si è rafforzata nel tempo con la costruzione dell'attuale santuario. Il luogo accoglie una comunità stabile di frati ed è anche sede della casa di aspirantato della custodia di Terra Santa.
6: Nel 1924, dopo gli scavi profondi che si sono fatti in questa proprietà, dopo l'architettura tracciata dal Antonio Barluzzi, si costruisce questa meravigliosa basilica dalla cui gode questo santuario. In questa proprietà, in questo santuario, oltre alla comunità stabile, abbiamo anche una casa di formazione che è il primo incontro che i ragazzi hanno con la custodia di Terra Santa e attraverso la custodia l'ordine francescano quando sentono quella chiamata, percepiscono quella chiamata che Dio sta facendo.
1: A rendere ancora più vivo questo luogo è una nuova campagna di scavi archeologici. Le ricerche condotte dall'archeologo Don Gian Antonio Urbani stanno offrendo nuovi elementi per ricostruire la storia del Monte Tabor attraverso grotte scavate dietro la basilica.
7: La zona di cantiere è interessante perché è una collinetta che già il Barluzzi Antonio durante la costruzione della basilica ha indagato, ci ha lasciato un disegno e quindi noi siamo partiti proprio da questo. La grotta è sempre esistita al Monte Tabor ed è stata adattata o riadattata a seconda degli usi delle persone che ci abitavano. Ci si rende conto che ci sono dei ambienti per la vita quotidiana e degli ambienti per la vita liturgica, ad esempio per la preghiera, visto che erano grotte abitate da monaci.
1: Le strutture riportate alla luce non raccontano soltanto l'organizzazione della vita monastica sul Monte Tabor. Ogni ambiente contribuisce a ricostruire la storia della presenza cristiana su questo luogo santo.
8: Su questa area c'è una parte appunto delle grotte che racconta ancora come era articolata la vita o si è articolata la vita dei cristiani e come ai cristiani era caro venire in un posto come questo. Chiaro dunque che anche dei luoghi che rimangono nascosti alla luce anche di tanti occhi, di tanti sguardi, in realtà sono importanti. Anche quella parte più piccola, magari che deve essere difesa, nascosta, protetta, racconta qualcosa di una comunione molto più profonda, è la cristianità.
1: Come scrive San Paolo, il corpo è uno solo e ha molte membra. Così gli scavi al Monte Tabor ricordano che ogni elemento, anche il più piccolo, contribuisce a custodire storia, archeologia e fede.
0: Nell'ambito della cooperazione accademica e culturale tra istituzioni palestinesi e italiane, il Centro Culturale Osama Hamdan ospita un corso di formazione supervisionato da esperti dell'Università La Sapienza di Roma, volto a sviluppare le competenze locali nel campo della conservazione del patrimonio culturale.

0: ترالي.
1: الدورة هذه احنا هي مقسمة لعدة فئات
0: Questo corso è suddiviso in diverse sezioni, una dedicata al restauro dell'archivio cartaceo e una dedicata allo studio dei reperti archeologici, ceramica e pietra, e alla documentazione degli elementi archeologici. Il corso è iniziato il 3 luglio e si conclude il 22 dello stesso mese. Si concentra nel fornire ai partecipanti conoscenze sia teoriche che pratiche.
2: Questo è il secondo corso di tre, di un corso di prima conservazione dei materiali e prime tecniche di diagnostica. Vi insegniamo a capire come campionare sul campo, cosa considerare importante o meno, poi per noi tutto è importante, però naturalmente vanno anche fatte delle scelte logistiche, a volte i tempi, le dinamiche non sono sempre quelle che vorremmo, e quindi anche a selezionare e a campionare e a preservare, in modo poi da poter continuare o in futuro gli studi o anche spedire il materiale a dei laboratori esterni che possono poi fare le analisi se non hanno le possibilità di farle qui.
0: L'Università La Sapienza vanta una vasta esperienza nel campo dell'archeologia che le ha permesso, tra l'altro, di condurre lavori di restauro presso la Basilica del Santo Sepolcro. Questa è per noi un'opportunità per acquisire esperienza da loro e sviluppare le nostre competenze. Abbiamo acquisito una conoscenza ampia, ad esempio sull'uso di materiali tecnologici moderni, sull'analisi dei laboratori e sul collegamento storico dei siti. L'importanza di questo corso non si limita a fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e competenze pratiche nel campo dello scavo archeologico, ma apre loro anche prospettive professionali future.
3: This is the first training to me.
4: Questo è il mio primo periodo di formazione. Vorrei ringraziare l'Università La Sapienza per avermi offerto un'importante opportunità di ampliare la mia esperienza e conoscenza nel campo dell'archeologia. Credo che questo corso mi aiuterà a trovare un lavoro in futuro.
3: This course will help me to find a job in the future.
0: Da Roma a Gerusalemme, le competenze accademiche continuano a collaborare per sostenere la conservazione del patrimonio archeologico palestinese, formando una nuova generazione di specialisti locali.

0: Con lo slogan «La nostra vicinanza a Dio, la nostra vicinanza all'altro», il Movimento dei Focolari ha tenuto il suo incontro annuale, la Mariapoli, il 10 luglio presso la scuola Talita Kumi, con un'ampia partecipazione di fedeli provenienti da diverse zone del paese. L'incontro ha visto un programma spirituale e culturale incentrato sul rafforzamento del rapporto con Dio e sulla traduzione della fede in vita quotidiana fondata sull'amore, l'unità e il servizio verso l'altro. Il tutto attraverso meditazioni, testimonianze, incontri di dialogo e attività comunitarie svoltesi nell'arco di 3 giorni. I focolari sono uno stile di vita, non solo un movimento spirituale. Mi offrono gli strumenti attraverso cui posso affrontare la vita e vivere nella pace che Gesù desidera per me.
1: Siamo cristiani in Terra Santa e per noi è di fondamentale importanza appartenere alla Chiesa. Abbiamo bisogno di sentirci uniti gli uni agli altri per essere un'unica anima che chiama solo all'amore, alla pace e alla sicurezza. Il tema della Mariapoli nel suo complesso è molto profondo e tocca a ognuno di noi. La nostra vicinanza a Dio e la nostra vicinanza all'altro, e più ci avviciniamo all'altro, più ci avviciniamo a Dio. Tutte le parole che ho ascoltato, ogni principio e contenuto della Mariapoli mi insegnano a essere la Nadine che sono, con il mio cuore puro, e ad avvicinarmi alle persone che potrebbero anche ferirmi, ma attraverso le quali comunque mi avvicino.
0: La Mariapoli è uno degli appuntamenti annuali più importanti organizzati dal Movimento dei Focolari, poiché riunisce persone di diverse età e background in un clima che ne riflette la missione, fondata sulla fraternità e sulla costruzione di ponti di dialogo e di pace. L'essere umano ha bisogno di essere nutrito nel corpo e nello spirito. Qui, alla Mariapoli, sento di ricevere questo nutrimento spirituale, traggo beneficio dalla condivisione delle esperienze, conosco persone nuove, ogni persona che incontro la considero come Gesù Cristo. Qui si sente davvero di essere parte di una famiglia.
2: Questi momenti sono importantissimi per noi come cristiani qua in Terra Santa, perché già a partire dall'epidemia del Covid, ma forse anche prima, poi con le guerre che si sono susseguite, abbiamo vissuto momenti difficili, e momenti così, come questo incontro estivo, sono per noi come un faro di speranza, dove ci sentiamo più vicini a Dio e anche più vicini tra di noi.
0: In un tempo in cui cresce il bisogno di dialogo e solidarietà, questo incontro è giunto a riaffermare l'importanza delle iniziative spirituali che riuniscono i fedeli attorno ai valori del Vangelo, donando loro la forza di affrontare le sfide della vita con spirito di speranza e rafforzando la loro presenza come testimoni di pace nella società. Il 25 luglio il Vicariato Patriarcale Maronita di Gerusalemme ha celebrato una messa solenne in occasione della beatificazione di Elia Soyek, patriarca dei Maroniti, in concomitanza con la celebrazione principale tenutasi in Libano. L'evento è stato un'occasione spirituale per ricordare la sua eredità e il suo ruolo sia sul piano nazionale che ecclesiastico. La prima virtù che ha distinto il patriarca Oyek è stata l'obbedienza. Tra le altre qualità di cui era dotato vi era lo spirito apostolico. Si è sempre impegnato a diffondere la parola di Dio e a riunire i fedeli della comunità in Francia, in Egitto, a Gerusalemme e ovunque il patriarcato lo inviasse. Considerato una delle figure religiose e nazionali più importanti nella storia del Libano moderno, il Beato ha guidato la sede patriarcale dal 1899 fino alla sua morte nel 1931. Fu tra i più grandi sostenitori dell'indipendenza del Libano. Riuscì a raccogliere il consenso di tutte le comunità libanesi che lo scelsero per guidare la delegazione alla conferenza di pace di Parigi nel 1919, dove rivendicò con successo la nascita dello Stato del Grande Libano nei confini oggi conosciuti. Per questo è considerato tra i padri fondatori del Libano moderno.
3: يعود إلى البتراك الحويك.
0: La celebrazione è stata presieduta da padre Antoine Douahy, vicario patriarcale maronita di Gerusalemme, coadiuvato dal vicario patriarcale latino di Gerusalemme, Monsignor William Shomali, e da padre Aziz Alaoua. Padre Douahy ha affermato nella sua omelia che il patriarca Oyek era noto per il suo amore verso i poveri. Mise infatti i beni del patriarcato al loro servizio durante la carestia del Monte Libano nella Prima Guerra Mondiale. Fondò inoltre la congregazione delle suore della Sacra Famiglia Maronita. Volle che questa congregazione fosse apostolica e non contemplativa e chiusa nei monasteri, con l'obiettivo di istruire le donne in un'epoca in cui questo tipo di educazione era quasi inesistente. L'eredità del patriarca Oyek è ancora viva nella memoria della comunità di Gerusalemme, poiché a lui si deve il merito di avere consolidato la presenza maronita in città in un periodo in cui non esisteva ancora una chiesa. Nel 1895 tornò a Gerusalemme e, insieme ai notabili della comunità, cercò un luogo adatto. Fu così individuato questo edificio, che in precedenza ospitava un ospedale. Lo acquistò ed esso divenne il centro di riferimento della comunità maronita a Gerusalemme.
3: Mar Ad Anzi bi l'Idis

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia. Vi porteremo alla scoperta del comune di Due Carrare in provincia di Padova. Il comune è nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, i parroci e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo i borghi, le chiese, la chiesa abbaziale, il castello, il museo, una villa veneta e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
6: 55.
2: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
7: Oh Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
8: Sai a chi ti stai rivolgendo?
7: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
2: Il libro di Daniele, domani in prima serata.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi da me sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21.05. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
15: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
16: Viaggia da sola.
15: So badare a me stessa.
17: Non ami ancora.
15: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15.15. In prima visione TV.
18: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
18: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
18: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
18: Non sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
0: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
1: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. E Due Carrare è un comune fuso. Nel 1995 Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
0: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
1: Abbiamo molta storia. Come abbiamo detto, partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Pontemanco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume. E c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia.

0: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
1: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa del 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.

0: abbiamo anche un castello sul territorio.
1: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale, e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
0: E qui proprio all'ingresso c'è un monumento che raffigura le due comunità.
1: Quel monumento è un po' un'allegoria, ci sono due ragazze a simboleggiare un po' Giorgia e Stefania, che si abbracciano, stanno sopra il monte e guardano sempre il sole, ecco, e questa è un po' l'allegoria che si è voluta dare negli anni 2000 a seguito della fusione, perché nello stare assieme si è diventati grandi e si è anche potuti crescere in maniera significativa in questi anni.
0: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento. E quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
1: Beh, io vi aspetto qui, vi ho già detto che il casello dell'autostrada è Terme Ugane, fermatevi, godetevi un sorso di vino, ne abbiamo di buoni, di meravigliosi, un bel piatto, abbiamo degli agriturismi che sono spettacolari e abbiamo un patrimonio che vi fermate e fate una mezza giornata e veramente vi riapre e vi solleva il cuore.
0: Grazie sindaco, e noi adesso, visto che siamo qui, andiamo ad incontrare il parroco di San Giorgio e Terradura.

0: Adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie,
1: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Sono le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
0: una parrocchiale che si vede già a distanza perché
1: Sì,
0: c'è
1: già a
0: un campanile
1: distanza, infatti
0: altissimo.
1: siamo in linea col Monte Cero che è di fronte, arrivando dall'autostrada per non sbagliare proprio il campanile, è in linea col Monte Cero che è qui sui colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
0: Terradura un po' più
1: La più
0: piccolina.
1: piccola sì, dà più senso di paese, di piccola comunità, qui anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco più recentemente.
0: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
1: Abbiamo un oratorio, il patronato inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se è un riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo. Ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità, dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
1: Messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. È di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo anche, non soltanto di questo.
0: Grazie parroco e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Due Carrare.

0: adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
1: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
0: Diciamo che qui è tutto a metri zero,
1: Qui
0: non
1: è tutto
0: chilometro
1: a
0: zero.
1: metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
0: Iniziamo
1: Allora
0: dall'antipasto.
1: iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche alla faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al crenny. Non è un prodotto dell'agriturismo Tasinato, ma è un prodotto che ha valorizzato la Proloco di questo paese, perché a circa 500 metri da qua c'è un'azienda agricola che produce il crenny. Il crenny è il cosiddetto rafano.

0: A volte si usava per conservare gli alimenti, soprattutto è noto perché lo si mangia con il bollito, insaporisce i salumi e via così. Invece la Proloco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il creme viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo piatto.
0: C'è una manifestazione, infatti, e si chiama Festival delle Proloco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato sì. Anche da quello gnocco lì, no?
0: L'antipasto è accompagnato da un gnocco, cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: Parlavamo della campagna e qui abbiamo i prodotti della campagna.
0: Questo siamo proprio in campagna qui. Questo è prodotto dall'azienda Carraro, che è a circa 40 metri da qua, così pure questi prodotti ortofrutticoli.
1: E qui abbiamo anche un'altra azienda poi. Quindi.
0: Questa azienda è un'azienda di trasformazione, non è un'azienda agricola, ma è un'azienda di trasformazione, si chiama Rossato, fa salumi e in particolare fa anche prodotti pronti. Qui abbiamo nervetti, fagioli, trippe, basta scaldarli e si mangiano.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
0: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti, in uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo, quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento. E c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
0: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
0: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC con gli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli. Qui i vini che produce l'azienda Tasinato fanno parte della DOC Bagnoli. Qui allora abbiamo i vini che ci forniscono circa 8 cantine che seguono anche la Proloco nelle varie manifestazioni che la Proloco organizza sul territorio. E poi sul territorio stesso ce ne sono almeno altri 20-30 che fanno il loro lavoro, diciamo così, agricolo, di produzione di uve e di vini.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'Associazione Proloco dove si possono scoprire tutte le iniziative.
0: Certo,
1: no?
0: Il sito è www.proloco2carrare.it.
1: Grazie al signor Michele e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Due Carrare.

0: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
1: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana e quindi c'era questa amicizia bella tra padre Leopoldo e il parroco di Cornegliana, Don Luigi Callegaro, e quindi lì c'è stato proprio questa esplosione di culto anche lì a Cornegliana

0: per onorare, per venerare San Leopoldo.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
0: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono 1000 anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della Chiesa è un titolare importante?
0: Beh, è Santo Stefano Protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
0: Il fiore all'occhiello di questa comunità, io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, da 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante.
0: Viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa. Il monastero, che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate, penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che sente di dare ai parrocchiani?
0: Beh, di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Due Carrare in provincia di Padova.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome, Carrara, da dove arriva?
1: È un'ottima domanda, Mario, infatti. Tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi, una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie, sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contraddizione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro, quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
0: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
1: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza

signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane, anche con alcuni oggetti che sono appartenuti a lui, delle divise, anche un cappotto di pelle. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.

0: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
1: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astroluca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
0: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
1: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, a Nilborgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi. Un po' sono un sontuoso loggiato in trompe-l'œil, quindi in questa illusione architettonica, e da qualche sala ci guarda ancora qualche personaggio, per esempio un Apollo splendente, luminoso e che guarda tutto intorno dei paesaggi che potrebbero essere proprio quelli di Due Carrare, tra l'altro.

0: dire anche il luogo dell'acqua, no?
1: Sì, l'acqua. L'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
0: Molto bello è anche l'oratorio.
1: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
0: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario, no?
1: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe del parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
0: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
1: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
0: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
1: Sì, ci provo, direi. Veni catarne a docarare, vespetemo a brassa verde.
0: Grazie a Claudia Baldin, e quindi Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Osserviamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu la attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra passante, a te ricordiamo, noi enti figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore,
1: che ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
14: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
15: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
16: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
17: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
18: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
0: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
20: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
21: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
22: Per quanti giorni abbiamo resistito?
0: 55 giorni a Pechino. Questa sera, in prima serata.

C'è un mondo silenzioso che lavora ogni giorno, fiore dopo fiore. Sono le api, minuscole, ma con un impatto immenso sulla terra. Grazie al loro lavoro si impollinano grandi

parte delle colture che alimentano la popolazione mondiale, contribuendo alla biodiversità, agli ecosistemi e alla sicurezza alimentare. Dai boschi delle montagne torinesi fino a Bologna scopriremo come anche l'apicoltura stia evolvendo. Sistemi di monitoraggio avanzati e intelligenza artificiale aiutano oggi gli apicoltori a proteggere gli alveari e a rendere questa attività sempre più sostenibile. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

circa 3 colture alimentari su 4 al mondo dipendono dagli impollinatori. Senza gli insetti impollinatori, senza le api, cambierebbe quello che oggi troviamo sulle nostre tavole. Non solo, le api sono delle vere e proprie sentinelle della salute dell'ambiente. Ma dietro questo dato importante oggi c'è un problema, perché gli insetti impollinatori stanno drasticamente calando e le cause di questo sono diverse: l'utilizzo di sostanze chimiche, la perdita di habitat naturali e gli effetti legati agli eventi estremi dei cambiamenti climatici, come per esempio la siccità e la grandine, che sono molto pericolose per gli alveari. Oggi noi cercheremo di raccontarvi quali sono gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale per proteggere e monitorare la salute di questi importanti insetti. Grazie Franco per questo viaggio insieme. Ci muoveremo tra Torino e Bologna e partiamo adesso dalla Valle di Cumiana, nelle Prealpi piemontesi. Questa regione è molto importante in Italia perché ha il primato dell'apicoltura. Andiamo!

0: Ci troviamo con Davide Bassignana che insieme ad alcuni amici ricercatori, esperti in informatica ed elettronica, hanno costituito un'associazione Apisfero proprio dedicata alla tutela delle api. Davide, perché le api sono così importanti?
1: Guarda, partirei da cosa fanno le api e il mondo vegetale insieme. Considera che l'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. Ci sono moltissimi tipi di api. 1000 sono presenti in Italia e l'ape miellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Per un chilo di miele, indicativamente, l'ape deve percorrere, volare per circa 120-123 mila chilometri. È come dire che l'ape per produrre un chilo di miele deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia, che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api. Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. Le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili.

0: Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api.
1: Davide, uno dei problemi maggiori che hanno gli apicoltori è combattere la varroa, un acaro molto pericoloso. Voi avete messo a punto che cosa? Uno scanner che fa che cosa?
0: Ma guarda, in effetti la varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa. E quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanta varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare. Molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande 1 mm, 1,2 mm. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia e unisce queste foto e le trasferisce su un server in cloud, dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
1: Davide, so che anche tuo figlio Elia sia appassionato di apicoltura. Cosa dici? Mi porti a vedere il vostro apiario?
0: Senz'altro, qui siamo in una valletta di fronte a una montagna piena di castagni ed è il luogo ideale perché passa anche un ruscello, le api hanno bisogno di acqua e andiamo a ritirare i fogli per il conteggio perché in questo periodo è importante sapere quanta varroa è presente per sapere come trattare e andare a intercettare eventuali picchi di varroa in qualche famiglia.
1: Andiamo! Ci muoviamo molto lentamente per non infastidire il lavoro delle api, siamo protetti dalle nostre tute di colore chiaro che non è pericoloso perché sono i colori scuri che le preoccupano. Che cosa stai facendo, Elia?
2: Sto rimuovendo i fogli che abbiamo posto sotto le arnie 2 giorni fa. Adesso, proteggendoli, potremo portarli in laboratorio ed effettuare una scansione, così da sapere in modo mirato la presenza giornaliera di varroa che cade, dall'alveare.

0: Ci troviamo sulle colline torinesi a Marentino. Qui sono posizionati alcuni alveari dell'Associazione Agripiemonte Miele, che raggruppa 1.300 apicoltori per un totale di circa 60.000 alveari. Rodolfo, quali sono oggi i problemi maggiori per voi apicoltori?
1: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg di alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg ad alveare, per cui diventa molto difficile, continuare a vivere di sola apicoltura.
0: Rodolfo, uno dei problemi maggiori è la varroa, questo acaro molto pericoloso per gli alveari. Come ti difendi tu?
1: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi parzialmente, nel senso che quel 2 o 3 5% rimane ancora e quindi poi riparte in primavera ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal Ministero che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare. Sono anche finanziati dall'Unione Europea che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi.
0: Grazie alla collaborazione con Apisfero, però avete introdotto anche la valutazione, il monitoraggio con lo scanner,
1: Sì,
0: giusto?
1: è molto importante poterlo fare durante l'annata, avere contezza di quante varroe possono esserci nell'alveare.

0: salvare le famiglie che, se superano un certo tot di migliaia di varroe, rischiano, ahimè, di collassare. Adesso mettiamo i fogli adesivi e tra 3 giorni li verremo a togliere.
1: Rodolfo, ma questa specie di ape che cos'è?
0: Apis mellifera ligustica, la nostra specie nazionale, la nostra ape regina italiana, che tra parentesi possiamo trovare in tutto il mondo. La troviamo in Australia, la troviamo in Finlandia, la troviamo in Canada, insomma. È un'ape che ovviamente in Australia è stata portata e ha preso poi un po' le caratteristiche dell'Australia, però sono partiti assolutamente dalla ligustica. Oggi la ligustica è assolutamente la migliore.

0: Floriano, una volta che i melari sono arrivati qui in laboratorio, cosa si fa con i telaini?
1: Allora, la cosa più importante, Francesca, è ovviamente che deve essere misurata l'umidità del miele, perché se l'umidità del miele non è al di sotto una percentuale ottimale, che vale a dire 17,5, il miele rischia di andare incontro a fenomeni di fermentazione alcolica degli zuccheri. In questo momento io sto togliendo lo strato di cera che si chiama opercolo che le api mettono a protezione del miele. Questo lavoro lo faccio su entrambe le facce dei telaini. Quando ho terminato questa operazione, prendo il telaino completamente disopercolato e lo vado a mettere all'interno di questo macchinario che si chiama smielatore. Lo smielatore funziona per forza centrifuga, ha un motore. Gira e il miele viene sparato contro le pareti laterali e poi lentamente convoglierà verso il basso e noi da lì lo andremo a raccogliere.

0: Ecco Franci, questi sono i fogli che abbiamo ritirato a Cumiana e tolgo soltanto la parte cerata e puoi vedere che sul foglio, sulla parte adesiva, c'è tanto materiale. Questo materiale si chiama rosura. Trovi del polline, questo giallo che è stato un po' schiacciato, trovi della cera, della propoli e qui in mezzo puoi vedere qua ad esempio una piccola varroa che è di circa 1 mm, 1,2 mm. Adesso posizioniamo il foglio dentro la macchina e così possiamo fare la scansione.
1: Questo macchinario quindi ci consente con la scansione di contare esattamente quante varroe ci sono nel foglio.
0: Esatto, ha una precisione del 98%, mentre l'occhio umano esperto ha una precisione del 75%, per cui ci consente di avere un dato preciso e accurato. È un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale.
1: A Bologna l'ente di ricerca del Ministero dell'Agricoltura ha una sezione dedicata allo studio delle api. Andiamo a vedere quali progetti portano avanti.
2: Francesca, facciamo un monitoraggio oggi. Un monitoraggio è quello che si fa normalmente con api Euploidei per capire la situazione delle popolazioni. Cosa succede? Che per l'ape da miele che ha le colonie, i monitoraggi si fanno direttamente nelle colonie. Per le api selvatiche invece bisogna andare in giro perché non è così facile indovinare le loro case. Cerchiamo di capire la diversità di api che possiamo avere nel territorio.
1: Qui ce n'è una, guarda, provo a catturarla.
2: Brava, va bene, certo.
1: Vai, vado,
2: Vai. Sei riuscita? Ah,
1: Sì!
2: bravissima!
1: L'ho presa, guarda.
3: È piccola, eh?
2: Sei invece un Antidium, un piccolo Antidium.
1: È da miele?
2: No, non è un'ape da miele, anche le altre api fanno un po' poco di miele, però giusto per.

0: diciamo, rielaborano un po' il nettare, no? Perché raccolgono polline e nettare, più polline che nettare, per darlo alle proprie larve.
1: Cecilia, qui al CREA vi occupate di apicoltura sostenibile. Esattamente quali sono le attività che portate avanti?
2: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sotto-obiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. In questo contesto partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea, per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo. E io ti faccio un esempio: noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama Progetto Bigards. E questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa, combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità, ed anche integrando delle strategie di selezione per caratteri di resistenza alla varroa. E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare, che ci permettono poi di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Sergio, gli strumenti per monitorare la vita delle api in un apiario sono davvero tanti. Qui ne avete diversi, ma so che addirittura ce n'è uno che avete inventato poi proprio qui al CREA.
1: Esatto, sì. Quale bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. Questo è un sensore che va all'interno del nido, quindi la parte superiore è il melario dove c'è soltanto miele.
0: Sì.
1: La parte sotto è il nido dove c'è la regina, la covata e il resto della famiglia.
0: Quindi se la temperatura per esempio è alta, che informazione ci dà?
1: Allora, noi sappiamo che la temperatura di covata deve essere stabile a 35 gradi a prescindere dall'esterno, sia in estate che in autunno che in primavera. Quindi siccome di solito la temperatura ambientale è sotto i 35 gradi, oggi ci avviciniamo ma non ci siamo ancora, sappiamo che se abbiamo 35 gradi all'interno sono le api che scaldano per mantenere la covata.

0: Il conteggio del Lavarò, oltre a essere di grande aiuto per gli apicoltori nel capire quando fare azioni o dove spostare i propri alveari, può essere uno strumento fondamentale anche per progetti più ampi. Ci spiega meglio Ottavia Misano, ricercatrice che sta portando avanti un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea.
1: Esatto, Francesca, questo progetto 6bis è finanziato nello specifico dal programma ESA-BAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quindi quello appunto di fornire una piattaforma che riassuma tutti gli elementi territoriali utili alla pianificazione apistica.
0: Perché naturalmente per gli apicoltori è fondamentale sapere dove posizionare le loro arnie.
1: Assolutamente, anche per evitare sì la contaminazione da varroa, ma anche per sfruttare al meglio tutte le condizioni ambientali di fioritura, germogliazione, al fine di massimizzare la salute delle api e la produzione del miele.
0: I dati forniti da Apistero come vi stanno aiutando in questo lavoro di questo studio di fattibilità?
1: Allora, i dati forniti in campo da Apistero vanno a validare ancora meglio i dati forniti dalle applicazioni satellitari, per cui avere una conferma costante dei dati in campo fornisce delle informazioni ancora più precise all'apicoltore.
0: Tra l'altro, Ottavio, una cosa importante è quella di capire anche lo stato di salute dell'ambiente.
1: Esattamente, non solo, vengono monitorati alcuni elementi fondamentali, ovvero i colori variano da blu a rosso per indicare più o meno acqua contenuta all'interno della vegetazione ed è un indicatore per la salute delle piante. Quindi, più una pianta è sana e vigorosa, più le risorse nettarifere sono maggiori e più sfruttabili e utilizzabili dagli apicoltori.
0: Eccoci finalmente di fronte al miele di Marentino e di Cumiana. Davide, tu sei in grado di riconoscere un miele dall'altro?
2: Ma ho qualche difficoltà, mangio miele tutti i giorni, però ogni tanto magari ho bisogno di un aiuto.
0: Floriana, cosa abbiamo qui di fronte?
3: Allora, io intanto vi farei assaggiare il miele che è stato prodotto a Marentino.
0: Molto delicato, direi. Davide, te lo passo.
2: Sì, è fruttato.
3: Si tratta di un miele dolce, delicato, molto gradevole, ideale da utilizzare ad esempio come prima colazione.
0: E che cos'è?
3: Miele mille fiori.
0: Ecco, invece questo più scuretto?
3: Questo, come potete ben notare, è completamente diverso dall'altro, però io anche con questo farei la stessa cosa.
0: Profumo molto forte.
2: Legnoso, amaro, già si sente.
3: Bravissimo, quindi un odore penetrante, pungente e in bocca molto amaro e molto persistente ed è miele di castagno.
0: Floriana, è vero che il millefiori è la carta d'identità di un territorio?
3: Assolutamente sì.
0: Quindi più fiori ci sono dentro, più quel territorio è in salute in un certo
3: Assolutamente
0: senso.
3: sì, anche perché vuol dire che se c'è tanta biodiversità e tanta vegetazione, vuol dire che ci sono molti alveari e quindi tantissime api, e quindi è un super territorio.
0: Bene, allora mangiamo tanto miele e mille fiori. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
1: Sai a chi ti stai rivolgendo?
0: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
2: Il libro di Daniele, domani in prima serata.

0: con noi.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
13: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
14: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
15: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
14: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
16: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
17: Per quanti giorni abbiamo resistito?
18: 55.
14: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.

Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo. In una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora, oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di

0: paradiso in questi giorni del cammino terreno.
1: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte, le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne. È un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono due, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. e portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio

ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi. E in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino, finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o 3 giorni o 3 mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà.

molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra, il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1º agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio, la sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme, anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro. E lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita.

0: per iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: In Prima Visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
16: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
17: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
18: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
17: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
19: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
20: Per quanti giorni abbiamo resistito?
21: 55.
17: 55 giorni a Pechino. Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona domenica. Celebriamo la Pasqua della settimana, l'ora più importante, non solo della nostra giornata, ma anche di tutta la vita, e la offriamo per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore in questo momento, non soltanto coloro fedeli e pellegrini che sono qui presenti fisicamente stamattina nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, ai quali diamo il benvenuto, ma anche a tutti i pellegrini virtuali, possiamo dire, che seguono, partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo in diretta su TV 2000. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazi ogni vivente.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, presi 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, questa domenica abbiamo ascoltato il notissimo episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci che è narrato da tutti gli evangelisti, quindi è rimasto nella memoria di coloro che hanno raccolto e tramandato i ricordi sulla vita di Gesù come un episodio molto importante, significativo e dalle conseguenze anche che trascendono l'episodio stesso, perché arriverà a essere una prefigurazione dell'Eucaristia. All'inizio della scena che viene descritta nel Vangelo di questa domenica, Gesù dà l'impressione di volersi sottrarre, almeno momentaneamente, alla compagnia della gente. Vuole appartarsi, vuole poter ritirarsi in disparte in un luogo deserto, con tutta probabilità per trovare delle condizioni migliori per raccogliersi in preghiera. Aveva peraltro, come ci è stato detto dall'Evangelista, aveva appena appreso la notizia spiacevolissima della morte violenta, dell'uccisione di Giovanni il Battista, del quale Gesù aveva una stima immensa, lo ha dichiarato più volte nel Vangelo, lo stimava più di chiunque altro. Quindi voleva fermarsi lontano dagli altri, voleva rimanere un po' a pregare. Ma questa solitudine così desiderata viene immediatamente interrotta da una sorta di inseguimento da parte delle folle che non vogliono perderlo d'occhio neanche un minuto. Questo cambiamento di programma, tuttavia, non suscita nell'umore di Gesù una reazione negativa, anzi sarà l'occasione per sollecitare un suo grande miracolo, appunto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è un miracolo come tutti gli altri di Gesù, che nasce prima di tutto dentro il cuore stesso di Gesù. Parte dagli occhi, dai suoi occhi misericordiosi, come quelli di Maria. Noi quando cantiamo la Salve Regina le chiediamo sempre di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi, occhi quindi che vedono, che scrutano le necessità, le sofferenze dei fratelli e immediatamente si attivano per lenire le sofferenze dei fratelli con un'opera di misericordia, appunto. Infatti l'Evangelista annota, come ha fatto anche in altri casi, che Gesù vide la folla ed ebbe compassione. Vide ed ebbe compassione, uno sguardo compassionevole, misericordioso. Provò compassione per loro e guarì i loro malati. Immediatamente si è attivato, proprio come sempre faceva, come taumaturgo, anche per prendersi cura dei sofferenti. E questo già ci indica che ogni miracolo di Gesù nasce dal fatto non che voglia dimostrare in modo sensazionale un suo potere, ma perché Gesù non rimane mai insensibile, né tantomeno indifferente.

di fronte alle fragilità, alle precarietà, alla debolezza, alla sofferenza dell'umanità, ma avverte un pieno coinvolgimento personale che sempre poi scaturisce, ecco, in un suo gesto concreto di misericordia, di amore. Il contesto poi che è dipinto in questa scena evoca anche un senso di smarrimento spazio-temporale, perché l'Evangelista ci dice che il luogo è deserto e l'ora è ormai tarda. Quindi un luogo, ecco, in cui c'è solitudine, è un orario in cui sta per arrivare il buio, la notte. Tutto questo, ecco, questa, ecco, vicinanza della notte, del buio, questa solitudine intorno, è un simbolo anche di uno stato interiore di questa folla. Folla che già più volte Gesù aveva notato essere stanca e sfinita, e ne provava compassione perché erano come pecore senza pastore. Adesso appaiono ancora più vulnerabili e facili preda della paura in questo deserto solitario, nell'imminenza del buio della notte. È solo la presenza di Gesù, la vicinanza di Gesù, che può restituire loro un senso di sicurezza e di protezione. Egli gestisce la situazione con calma, prepara per tutti, con la fattiva collaborazione dei discepoli però, un pasto che lascia già pregustare, dicevamo, un sapore eucaristico. Infatti ogni gesto compiuto qui dal Maestro verrà poi ripetuto nella cena in cui istituirà il sacramento del suo amore, e in ogni liturgia eucaristica, anche quella che stiamo celebrando adesso, e fino alla fine del mondo. Gesù prende il pane, come facciamo ancora nell'offertorio della messa, prega benedicendo il Padre con gli occhi verso il cielo, come facciamo ancora nell'anafora o preghiera eucaristica in cui avviene la consacrazione del pane e del vino. Spezza i pani, come facciamo nella frazione del pane al canto dell'Agnus Dei, e li distribuisce alla folla per le mani dei discepoli, come facciamo quando riceviamo la Santa Comunione dai ministri designati. Gesù si prende cura della fame dei suoi figli, li nutre e li sazia con i frutti della terra e con il cibo spirituale in abbondanza. Non solo, ma ci educa anche alla solidarietà e alla condivisione dei suoi doni in questa vita sulla terra, fino a quando lui stesso ci offrirà il gioioso e delizioso banchetto eterno del cielo, che qui è prefigurato dalla dolcissima Eucaristia. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno

0: non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci raduna attorno alla Sua parola e ci indica la strada della carità.
1: Preghiamo insieme, diciamo: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, siano sorretti dalla nostra preghiera nell'annuncio del Vangelo e nell'offerta del pane eucaristico, sostegno al nostro cammino. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, che hai detto: date voi stessi da mangiare, insegnaci a dividere il pane con chi è nel bisogno, quale segno concreto di carità fraterna. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, donaci uno sguardo capace di comprendere le necessità degli altri, donando compassione, accoglienza e pace a quanti incontriamo nella nostra vita. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglia al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, concedi a quanti sono pentiti per le proprie colpe il dono della santa indulgenza del perdono di Assisi che tu stesso hai accordato a San Francesco. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
2: Padre Santo, ti affidiamo le nostre preghiere. Tu donaci il tuo Santo Spirito affinché impariamo a compiere la tua volontà per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo.

A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Il regno, la potenza e la gloria di Dio.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Per tutti gli ammalati e sofferenti, in modo particolare anche coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso

0: attraverso il collegamento televisivo, rivolgiamoci ora alla materna intercessione della Madonna delle Lacrime con le parole della supplica. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
2: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
3: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
4: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55.
1: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Oh, signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
2: Sai a chi ti stai rivolgendo?
1: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
3: Il libro di Daniele, domani in prima serata.

0: Avvenne in quel tempo che i Filistei si radunarono per far guerra ad Israele. Israele aveva già perso l'arca di Dio e Dio aveva tolto la protezione al popolo eletto. L'intelligenza si ottenebrò. La volontà fu spinta verso il male. I sensi si rivoltarono alla ragione e la ragione si rivoltò a Dio. I cuori si inaridirono, come arida è questa terra. Saul fu pervaso dagli spiriti del male e Dio mi disse: Samuele, riempi d'olio il tuo corno e vai a Betlemme, a casa di Isai, poiché tra i figliuoli di lui mi sono scelto un nuovo re.
1: Posso prenderlo tutto?
2: No, Sara, dobbiamo pensare anche a domani.
1: Sì, padre.

0: Padre Isai mi ha dato soltanto questo. Ha detto che dobbiamo pensare anche a domani.
1: Vostro padre ha ragione. Speriamo che un giorno il Signore ci conceda maggiore abbondanza.
0: Va a prendere quella cosa che hai nascosto.
2: Sì. Su, presto. Siete in ritardo. I vostri fratelli avranno fame.

0: Ma oggi non si mangia.
1: E non pensare solo a mangiare e a dormire.
0: Smettila, Joseph. Lo sai bene che il lavoro dei campi è troppo faticoso. Almeno per me.
1: Va bene, ma è necessario, lo sai. Credi che io, David, Abinadab, Sam, Eliab, non preferiremmo starcene sdraiati all'ombra?
0: David? Ma se stravale a riposare?
1: Giusto, è il suo turno di guardia, lo sai. Quando toccherà a te, anche tu potrai riposare quanto vorrai.
0: Io sono l'ultimo del turno.
1: Lavoriamo, Siba. Se fossimo tutti come te, non si mangerebbe tutti i giorni.
0: Avanti, allora. Su!

0: Ti stavo aspettando, Emma.
1: È l'ultimo nato, ti piace?
0: Sì, è proprio bello. Facciamolo camminare.
1: Oh no, è troppo piccolo.
0: Ma su, proviamo.
1: Ma no, David, credi proprio che possa camminare da solo?
0: Ma come no, hai visto?
1: Guarda, vado alla mamma.
0: È buffo.
1: Ma è tanto carino.
0: Sì. Vieni.
1: Chiudi gli occhi.
0: Perché?
1: Non fare domande. Aprili.
0: Com'è bella, ne avevo bisogno. Grazie, la provo subito. Sta a vedere. Emma, perché sei diventata triste?
1: Ho fatto un brutto sogno.
0: Non devi credere ai sogni.
1: Non ridere, David. Mi è sembrato che qualcuno mi portasse lontano da te, molto lontano.
0: Nessuno potrà separarci.
1: Vorrei che fosse vero quello che dici, ma...
0: Egla, devi credere in me. Come io credo nella mia fionda. Guarda, se non colpisco quell'albero, il tuo sogno si avvererà.

Non devi aver paura, sono qui con te.

0: I tuoi occhi qualche volta mi spaventano. Non so se ti amerei come ti amo se fossero diversi.
1: Mi ami veramente?
0: Perché me lo domandi?
1: Perdonami, Abner. A volte penso che l'interesse che può suscitare la figlia del re potrebbe essere la sola ragione del tuo sentimento.
0: Sarà difficile realizzare i nostri piani se hai di questi dubbi, Merob.
1: Ti amo, Abner, e ti aiuterò fino a che vedrò realizzate le tue aspirazioni.
0: Le nostre, Merob. Ma sarà un'impresa molto difficile.
1: Non per il primo ministro di Israele e per la figlia di Saul.
0: Troveremo molti ostacoli. I tuoi fratelli...
1: cadranno facilmente nel nostro gioco. Per mio padre, poi, non devi preoccuparti. La sconfitta subita dai filistei è stato un duro colpo per lui.

0: il profeta Samuele.
1: Come? Quel vecchio straccione è Samuele?
0: È l'unico uomo di cui Saul abbia paura.
1: Re Saul, il profeta Samuele sta arrivando a corte.

0: Samuele, manchi da molto tempo alla corte. Sii il benvenuto.
1: Chi è quell'uomo? Non lo conosci? È il giovane primo ministro.
2: È Abner.
1: E quelli sono i figli di Saul?
3: Jonathan, Gesui, Isboset.
1: I suoi figli. E i suoi figli. Quando divenni vecchio, feci giudici i miei figli, dopo aver giudicato Israele per tutti i giorni della vita. Ma i miei figli non seguirono le vie del Signore, si lasciarono corrompere e corruppere il loro giudizio. Allora gli anziani di Israele vennero da me e mi dissero: dacci un re che sia il nostro giudice, un re. Ma Israele aveva avuto un re. E mi addolorai quando mi dissero: dacci un re che sia il nostro giudice. E pregai il Signore, ed egli mi disse: il popolo non ha respinto te, ma ha respinto
4: padre.
1: Me. Il Signore, il Dio, ha rifiutato il mio regno. Da quando li portai fuori della terra d'Egitto fino ad oggi, essi mi hanno abbandonato per servire al

nostri dèi. Lo stesso fanno con te, Samuele. Perciò ora essi devono avere un re che regni su di loro. Così mi parlò il Signore nelle tenebre del mio cuore. E io ripetei le sue parole a tutti quelli che mi chiedevano un re, e dissi loro: questo re prenderà i vostri figli, se ne servirà per la sua casa e i suoi carri, li farà suoi strumenti di guerra e prenderà i vostri campi e le vostre vigne e li darà ai suoi schiavi e ai suoi servi. Quel giorno tutti piangerete a causa di questo re. Ma non vollero ascoltarmi. No, mi dissero, no! Noi vogliamo un re come tutti i popoli! Un re che ci giudichi e ci guidi nelle battaglie! Il Signore mi parlò all'orecchio. Samuele, ti manderò un uomo della tribù di Beniamino. E tu lo farai re del popolo di Israele. Soltanto questo re potrà salvare voi tutti dai Filistei. Saul, quando vidi te, Saul, il Signore mi parlò di nuovo. Ratienilo, mi disse.

0: Samuele, sono certo che tu sei il prediletto del Signore. Noi
1: onoriamo Samuele, ma l'ultimo dei grandi giudici di Israele non sarà venuto qui davanti a tutta la corte solo per raccontarci le vecchie storie che tutti conosciamo.
2: Ti dirò quello che tu non sai. Ti dirò quello che il Signore mi ha detto la scorsa notte.
0: Lasciateci.

0: parla. La gloria ha abbandonato Israele perché l'arca del Signore ci è stata tolta. In tutto il mio regno, Samuele, nessuno ignora che la nostra arca sacra è nelle mani dei Filistei. Ma fu un sacrificio necessario, credimi, e non fu proprio possibile evitarlo.
1: Necessario.
0: Necessario e inevitabile se volevamo far la pace coi Filistei.
1: Il giorno in cui l'arca ti è stata tolta, quel giorno il Signore ti ha tolto il regno di Israele.
2: Non dargli ascolto, re. Samuele è vecchio, ha perso il senno.
1: Vecchio, sì. È vicino alla morte, Saul. Ma la scorsa notte udii di nuovo la voce di Dio.
0: Lasciaci. Samuele, cosa ti ha detto il Signore?
1: Mi ha detto: mi pento di aver fatto re Saul, perché egli non mi ha seguito e ha disobbedito ai miei comandamenti. Così ha parlato il Dio. E il mio dolore è stato grande. Ho pianto e pregato. Tutta la notte egli ha risposto: quando finirai di piangere perché ho tolto a Saul il regno di Israele?

0: Non sono io il re? Guarda coi tuoi occhi. Non sono qui davanti a te, seduto sul trono di Israele?
1: Il Signore ha detto: ho trovato un altro re per la mia terra.
0: Un altro?
1: Eri un giovane buono, Saul. Fra tutti i figli di Israele a quel tempo non c'era nessuno migliore di te. Quando ai miei occhi non eri nessuno, non ho fatto di te il capo delle tribù di Israele? Non ti ho forse nominato re? Perché allora hai fatto il male dinanzi agli occhi di Dio?
0: Io ho obbedito alle leggi e celebrato i riti.
1: Non si dà gioia a Dio con offerte, ma ubbidendo alla sua voce. Sei stato l'eroe di 100 vittoriose battaglie, ma la prima sconfitta ti sei arreso, perdendo l'orgoglio di re e la dignità di uomo. Hai peccato, Saul, assistendo inerte alla decadenza del tuo popolo, abbrutito dalla corruzione.
0: Samuele, se ho peccato, se ho trasgredito i comandamenti del Signore e le tue parole, è stato perché temevo il popolo e obbedivo alla sua voce. Samuele! Se ho peccato, perdonami ora, ti prego. Ho bisogno dei tuoi consigli e del tuo aiuto. Torna di nuovo con me. Chi è? Chi è l'uomo che sarà re di Israele dopo di me?
1: Il Signore mi ha detto: troverai certamente un uomo degno e sarà valido di mente e di corpo e avrà il cuore puro.
0: Chi è l'uomo?
1: Prima di morire devo consacrare un re che sarà scelto fra la gente di Betlemme. E da quel giorno lo spirito del Signore scenderà su di lui.
0: Quest'uomo!
1: Non sono venuto a fare profezie, ma per dirti addio. Il Signore ti ha abbandonato e uno spirito maligno ti tormenta. Non tornerò più da te, Saul, e tuttavia io piango per te.

0: la luna nuova, attaccheremo. Tutto l'Oriente sarà in fiamme. Io col mio esercito passerò sulla terra di Saul. La terra di Saul. Non fu completa la mia vittoria a Moch, perché non riuscii a uccidere quel pazzo. Ma la nuova invasione sarà la sua fine, e tu, Gothar, sarai il nuovo re di Israele. Quando ebbi Saul ai miei piedi a Moch, voi mi costringeste a risparmiargli la vita. Cosa ne avemmo in cambio? L'arca sacra. Ora, non mi basta. Ora voglio il suo sangue. Ognuno di voi regnerà sulle terre che avrà conquistato e ne sarà re. Imporrà le leggi e i riti della nostra gente. Pretenderà obbedienza assoluta. Riceverà i tributi e giudicherà. Ma nessuno di voi dovrà dimenticare che io sono il vostro re. Il re dei re.
1: L'agilità e la potenza dei carri persiani ci hanno suggerito questo nuovo modello. Il carro, trainato da 4 cavalli, è ricoperto di corazze di bronzo e di cuoio. Ai lati ci saranno lance rotanti che, come falci, distruggeranno la fanteria avversaria.
0: Sei sicuro che siano invulnerabili?
1: Sono sicuro, mio signore. Ma l'arma più potente che io conosco è un uomo. Un uomo che la natura ha condannato ad essere il più forte. Nulla di lui è umano. Egli vive nelle grandi caverne della terra di Geth. È solo e rifiuta ogni contatto con gli uomini. È una forza bestiale. Un'arma simile nei tuoi eserciti porterebbe il terrore e la morte in mezzo al nemico. Quando è scatenato, niente può fermarlo.
0: Chi è quest'uomo?
1: Il suo nome è Golia.
0: È un tal mostro di forza. Chi può farmelo avere?
1: Un piccolo uomo, un ladruncolo di nome Kret, che io ho fatto venire qui.
0: Chiamalo.

0: Onore a te, o re dei Filistei.
1: Tu sei Cret?
0: Sì, luce ardente dei miei occhi, fiamma sempre viva della nostra vita. Tu sei il più potente, tu sei il più generoso, tu sei il
1: Basta.
0: Più...
1: Conosci Goliath?
0: È mio amico, sa tutto ciò che voglio io.
1: Voglio vederlo. Portalo alla festa del dio Dagon. Se sarà come Uro mi ha detto, ti darò tanto oro quanto è il tuo peso.
0: Ma io peso molto, quanto un cammello.
1: Portalo.

0: Cosa vuoi, re?
1: Oh, amico fraterno e fratello amico, finalmente ti rivedo dopo tanto tempo. Ti saluto, ti onoro e mi dichiaro tuo umilissimo servo. Ho pensato sempre a te con affetto e devozione. Ho custodito gelosamente il ricordo della tua cara immagine. Ora finalmente sono qui davanti a te e ti dico: luce ardente dei miei occhi, fiamma sempre viva della mia vita, immenso conforto del tormento della mia anima, esempio e guida del mio miserevole destino, io ti ringrazio, Golia. Ma ora permetti al tuo schiavo di renderti omaggio con una modestissima lode. Che sei il più forte, tutti lo sanno. Che sei il più potente, tutti lo dicono. Che sei il più bello, beh, questo lo dico io. Cioè, no, lo dicono anche gli altri. No, ti prego, no, non uccidermi, non stroncare la triste e umile esistenza del tuo migliore amico. No, ti ho sempre ricoperto d'oro,

voglio bene, Coria. Ora però è meglio che ti dica la ragione per cui sono venuto. Re Astod, il re di tutti i Filistei, mi ha mandato qui. Sta preparando una grande guerra. Una grande guerra e ha bisogno di te e del tuo aiuto. Se tu accetterai di combattere con lui, ti darà quanto oro vorrai. E inoltre, come suo dono strettamente personale, le più belle donne di Filistei. Devi venire, Coria! Devi venire! Le più belle donne, capisci? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: sono passato in un baleno questi ultimi giorni.
1: Passerà presto anche il mio turno di lavoro.
0: Mi penserai.
1: E me lo domandi.
0: Quanto tempo senza vederti, così sola.
1: Hai paura?
0: No, David, vicino a te no.
1: E se durante un temporale non ci sarò?
0: Allora, avrò paura.
1: Io lascerò tutto e verrò a cercarti.
0: Davvero?
1: Ma sì, Egla, davvero.
0: Anche se dovesse piovere forte, forte.
1: Sì, anche se sarà come il diluvio.
0: Allora, David, sarò tanto felice. Lasciami andare, David.
1: Ma no, Egla, aspetta, piove ancora.
0: Non posso, farò tardi.
1: Ma no. Ma perché?
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi!

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà.

0: Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, questa sera alle 21.05.
8: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
17: Perché Dio, che dicono tanto giusto, deve colpire con la sua ira i deboli e i buoni? Dov'è la sua giustizia, padre?
18: Che il Signore perdoni le tue parole, David. Ciò che dici è sacrilego e io spero che tu non ne sia cosciente.
17: No, speri in vano, padre. Io sono cosciente più di chi ha colpito l'innocenza senza giustificazione alcuna.
18: David, solo Dio conosce lo scopo delle sue decisioni. A noi non rimane che accettare la sua volontà con rassegnazione.
17: Ma la morte di Egla ha distrutto la mia vita.
18: Chiamandola a sé, Dio ha distrutto il tuo amore terreno, è vero. Ma forse l'ha fatto per renderlo più bello e più puro nello spirito. Vedrai, figliolo, tu amerai ancora. E allora ti sarà di conforto il ricordo di Egla.
17: Perdonami, padre.
18: È a Dio che devi chiedere perdono, David, non a me. E speriamo, figliolo, che lui ti esaudisca.

la pietra di Sansone. Da oltre due secoli, quella pietra non è più stata sollevata da un solo uomo, da quando Sansone, unico nella storia degli uomini, vi è riuscito. Golia, Filiste attende da te la dimostrazione della tua superiore potenza.

0: Samuele.
1: Salute a te, Anna Disai. Il Signore Dio ha scelto uno dei tuoi figli e io vengo a trovare colui che il Signore mi ha indicato.
0: Questo è Eliab, il nostro primogenito.
1: No, non può essere lui, ne sono certo. I suoi occhi non hanno toccato il mio cuore.
0: Se il predestinato da Dio è qui, certamente è lui, Abinadab.
1: No, Anna, il Dio non ha scelto lui. No, e nemmeno quest'altro. Il Signore non ha scelto fra questi. Sono tutti qui i tuoi figli?
2: Onore a te, Samuele.
1: Isai, sono questi tutti i tuoi figli?
3: David.
2: No, manca il più giovane.

0: Davide, figlio di Isai. Il Signore ti ha eletto perché tu sia la guida del popolo di Israele. Il tuo cuore è turbato, Davide.
1: Io?
2: Sì, è vero. Sono turbato.
0: Sta scritto come fa un uomo a sapere che cos'è il bene in tutti i giorni della sua vita che gli trascorre come un'ombra. Chi può dire che cosa gli accadrà sotto il sole?
2: Ma noi sappiamo che tu sei un profeta, Samuele.
0: Ciò che è già stato. Anche ciò che sarà è già stato. E Dio ricerca tutto ciò che è già stato. È anche scritto, meglio un povero giovane saggio che un vecchio re pazzo.
2: Se queste parole sono per me, Samuele, io sono veramente povero, ma saggio.
0: Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide, per consacrarti re della terra di Dio.
3: Detto re Samuele.
0: Sì, Isai, non è uno dei figli di Saul, ma tuo figlio David che dovrà regnare in nome di Dio su Israele. Dei grandi eventi che ti aspettano in futuro non devi parlare ad anima viva, David. Quello che ho detto deve restare un segreto custodito da voi. Va per la tua strada e mangia il tuo pane con gioia, perché Dio ha già accettato le tue opere. Da oggi in poi lo Spirito del Signore sarà su di te.

0: vita.
1: Sara, ma che fai qui? Perché non dormi?
0: Non ho sonno. Parti adesso?
1: Sì, Sara, adesso.
0: Allora sveglio padre Isai e la mamma.
1: No, no, non li svegliare. Ti prego, abbracciali tu per me.
0: Posso venire con te?
1: No, ora no. Ma tornerò presto, vedrai.
0: Ti aspetto.

sia fatta la tua volontà, o Signore. Il tuo servo ha lasciato ogni affetto per dedicare la sua vita al bene del popolo di Israele. Assistilo affinché la sua missione giunga alla meta.

dure prove ti attendono, Davide. Fa che la tua fede non venga mai meno. Non aver timore di smarrirti, poiché il Signore è con te. Camminerai per 3 giorni e 3 notti sull'aspro terreno, finché Gerusalemme non ti apparirà.

0: Aiutate un povero! Pietà, pietà! Qualcuno mi aiuti!
1: Ehi, pastore, vieni, vieni, avvicinati! Tre schiavi moabiti per solo 30 shekeli. Lavorano nei campi meglio dei buoi e consumano certamente molto meno. Solamente 30 shekeli, eh? Un bel regalo, sai. Avanti, decidi. Sciogliere, fa presto! Dagli!
2: Andate, siete liberi.
3: Compri gli schiavi e poi li liberi.
2: Sì, e nessuno di voi osi toccarli.
4: È pazzo, è proprio pazzo.
5: Grazie.

0: Si sono ribellati a Re Saul e Abner li ha condannati a morire di fame e di sete. Sono i miei figli e da 3 giorni non bevono. Perché lasciarli morire così? Perché il Signore lo permette?
1: A me.
0: Ehi, guarda.
1: A me. Vai via, uccideranno anche te. Vattene.
2: Bevi, non temere.
3: Sei la dannazione dei vivi.
4: Il peccato è in voi, o gente priva di fede, di onestà e di coraggio.
3: Avete calpestato le nostre leggi e distrutto tutti i principi della nostra religione. Perché? Perché? Il male vi possiede, ma ancora più forte regna su coloro che vi governano. Saul, tu sei colpevole! L'indifferenza, la perversione, la lussuria vi bruciano l'anima. E la nostra razza si sta distruggendo. Reagite alla falsa libertà che i tiranni di Israele vi hanno concesso. Ribellatevi alla vostra distruzione! Io vi dico che rimarrete imprigionati nei vostri vizi e se non troverete in voi stessi la forza di reagire e di redimervi, perderete il bene della vista per cadere nel buio baratro del peccato.
5: Vengo ad arrestare quest'uomo.
6: Quest'uomo è sotto la nostra protezione. Vieni nella casa del Signore. Pastore, rivolta il popolo contro il suo re.
7: Padre, quanto è accaduto non deve preoccuparvi. Non dovete esagerarne l'importanza.
8: Esagerare?
7: Sì.
8: Un pastore osa accusare il re di Israele e per di più ottiene tutto l'appoggio del Sinedrio e del sommo sacerdote. Queste non sono cose importanti.
6: Avete dimenticato? Avete tutti dimenticato così presto l'ultima profezia di Samuele? Non parlava dei miei figli, Samuele, né di Gesui né di Isboset, né nemmeno di Jonathan. Prima di morire, ha detto, al tuo posto consacrerò un altro re.
9: Sire, quando Samuele ti ha consacrato re, il primo che ha regnato in Israele, ha scelto un grande guerriero, un uomo potente nelle armi. Questo Davide è solo un pastore.
6: Portatelo qui.
10: Ma sarà impossibile, padre. È nel Tempio.
9: Il gran sacerdote lo proteggerà.
6: È un mio ordine. Davide sia condotto qui da me.
10: Ma come, padre? Con la forza?
6: Ho detto che è un ordine.
9: Re Saul, lascia fare a me.
6: No, se lascio fare a te, Abner, fra poco lo troverò impiccato.

0: sulla piazza insieme ai ladri. Oh, banchetto per gli avvoltoi negli orti reali. No, voglio prima vederlo vivo. Voglio parlare con questo pastore. Portatelo qui.
1: Forse mio padre ha ragione. Questo ragazzo potrebbe dirci cose interessanti. Cosa ne pensi, Abner?
2: Quello che io penso non riguarda te.
1: Chiedo scusa se ho osato fare una domanda al primo ministro.

0: Non vorrei, come è già accaduto col popolo, che l'ascendente di quel David Bisai possa far presa sull'animo di tuo padre, già sconvolto dalla profezia di Samuele.
1: Allora anche tu lo temi.
0: Non temo nessuno, Merov, ma ho sempre odiato l'influenza malefica dei falsi profeti. Se fossi io il re di Israele...
1: Lo sarai, Abner. Un giorno siederai tu su questo trono.

0: Era lontano da me ogni pensiero di ribellione alla sovrana potestà. Non ho infranto le leggi di Israele emanate dal re. Non è forse permesso a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero?
1: Sobillando il popolo, sei andato contro la suprema autorità di Israele.
0: Ho visto la corruzione e il vizio dilagare ovunque, e per questo ho reagito.
2: L'insolenza di questo pastore è un'offesa per la corte!
3: Non credo, Merod. David Isaiah ha detto chiaramente le ragioni che lo hanno spinto ad agire come ha agito. Penso che dovremmo ascoltarlo ancora, sempre che a te non dispiace.
4: Vorrei chiedere un parere a questo saggio pastore.
2: Ma è ridicolo! Chiedere dei consigli a un pastore significa esporsi al giudizio del popolo. Costui è qui per essere giudicato, non per giudicare.
3: Quale ambasciatore di Israele, Beniam di Gaba, è in pieno diritto di parlare? Sentiamo, Beniam. Chiedi pure quello che volevi.
4: Grazie, principessa. Una parte del trattato di pace che abbiamo firmato con i Filistei pone un limite alla fabbricazione delle armi, consentendone l'uso soltanto agli ufficiali e alle guardie di palazzo. Vorrei sapere, David Disai, cosa pensi tu di questa limitazione?
1: È umiliante chiedere a un pastore di risolvere problemi che interessano direttamente lo Stato.
5: Abner, voglio sentire la risposta di David Disai. Parla, David.
0: Mio principe, secondo me non è difficile interpretare questa clausola.
2: Ma basta! Oltre che insolente, è anche pieno di presunzione. E noi perdiamo il nostro tempo ad ascoltarlo.
6: Desidero parlare col pastore. Lasciateci. Via tutti!

Credi nei presagi? Sulla nostra testa ve l'uccello della notte. È un cattivo augurio per noi, David Disai.

0: Hai del coraggio. Ma ora parlami della pace con i Filistei.
1: Sì, maestà. Il trattato limita l'uso delle armi agli ufficiali dell'esercito e alle guardie di palazzo.
0: È vero, sì. È vero che solo ai miei ufficiali e alle mie guardie è permesso portare armi. E allora?
1: Ma non è stato posto limite alcuno al numero di quegli ufficiali e di quelle guardie.
0: Sei intelligente ed abile. Dovrei farti uccidere per avermi offeso. E invece non riesco a odiarti. Vieni. Avvicinati. Tieni. David di Betlemme. Bevi.
1: Non ho sete, mio re. Grazie.
0: Puoi scegliere la coppa che vuoi e io berrò nell'altra. No? Berrò io da tutte e due. Non c'è veleno. Non devi aver paura, almeno finché non lo vorrò. Te l'ho già detto, non riesco ad odiarti. Sei astuto e dicono che hai mani abili a suonare. Vuoi suonare per me? Vuoi vivere qui e suonando calmare il mio spirito, David?
1: Ti obbedirò, mio re.
0: Sì, mi obbedirai. Suonerai per me. Certo che rimarrai qui. Qui nel mio palazzo. Resterai con me. David di Betlemme.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
1: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
0: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
8: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime

0: bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
0: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
4: Sai a chi ti stai rivolgendo?
3: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
5: Il libro di Daniele, domani in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: l'influenza di Davide su tuo padre aumenta ogni giorno di più.
1: Troveremo il modo di impedirgli di nuocere.
0: Quello che maggiormente mi preoccupa è tua sorella.
1: Pensi che Michael possa darci fastidio?
0: Se David si innamorasse di lei, sì.
1: Sto sorvegliandoli io, Abner.
0: Maledetto pastore. Ora anche il popolo parteggia per lui. Finché rimarrà a corti, i nostri progetti saranno in pericolo. Ormai ho compreso chiaramente dove vuole arrivare.
1: Dove?
0: Al trono di Israele, Merob. Dimentichi la profezia di Samuele? Ha già incantato tua sorella Michael e i tuoi fratelli, ma non me. Non me, Merob.
1: Calmati, Abner. Calmati. Le tue apprensioni sono esagerate.
2: Bravo, bravo, Jonathan. Il tuo braccio è forte e sicuro come era quello di re Saul.
3: È stato un re grande e amato. Ma col senno, ora ha perduto anche la sua forza. E pare che non si renda conto della gravità della situazione.
4: Guarda, sono costretto a esercitarmi contro semplici bersagli e mi è vietato di battermi per togliere l'arca sacra a quei maledetti filistei.
2: Non disperare, Jonathan. Io ti dico che verrà il giorno, e non sarà molto lontano, in cui il popolo di Israele tornerà ad essere quello di una volta.
4: Sono parole di profeta le tue. È da tempo che non spero più.
2: Hai torto, Jonathan. Non è un profeta che parla, ma un uomo. Un uomo che ha fede nella giustizia divina ed è pronto a servirla.
4: Anche con la forza, se è necessario.
2: Sì, anche con la forza.
3: E quella a cosa vi serve?
2: Questa è l'arma del profeta, ora ti farò vedere. Tu, Saul, tu che fosti l'eroe vittorioso di 100 battaglie, ti sei arreso alla prima sconfitta. Perché? Perché non torni ad essere quello d'un tempo? Il Saul amato da tutto il popolo di Israele, il Saul temuto dai suoi nemici, il Saul di cui tanto parlava mio padre Isaia.

Dio mio, aiutalo, non abbandonarlo. Allontana il giorno in cui non sarà più re. Ridona a lui la saggezza e la tua protezione. Ti prego.

0: cosa fai qui solo nella sala del trono?
1: Niente, principessa. Niente.
0: Ti cercavo, Davide. Mio padre ti attende nelle sue stanze. È stanco, desidera ancora sentirti suonare.
1: Vado subito, principessa.
0: Puoi chiamarmi Nico.
1: Grazie. Nico.
0: Sono felice che mio padre abbia ritrovato la calma dello spirito. La tua presenza e i tuoi consigli gli sono di grande giovamento.
1: Se non fossero penetrati nella mente dei migliori, i miei consigli sarebbero stati portati via dal vento.
0: Forse, ma tu hai saputo fare molto di più. Sei penetrato nei nostri cuori.
1: Nel dire i migliori, intendevo riferirmi soprattutto a te, Nicole.
0: Va, Davide. Mio padre ti attende.

0: Il destino di Israele è nelle tue mani, Benyan di Gaba. Saul confida pienamente nella tua abilità di ambasciatore. Per il prestigio del re è necessario che l'arca sacra torni a Gerusalemme. Conosci il malcontento che regna nel paese.
1: Cercherò di non tradire la sua fiducia.
0: Qualsiasi proposta facciano i filistei, accettala. Anche se dovesse costare tutto l'oro di Israele, accettala.
1: Farò del mio meglio, Abner.

Ascoltami, Lazar. Gli israeliti sono disposti a pagare qualsiasi prezzo pur di riavere l'arca sacra. Abner, il primo ministro, e mio signore, invierà Beniamino di Gaba come ambasciatore. Ha la parola facile e convincente, ma non è necessario. Così ti manda dire il mio signore, che tu lo ascolti, o re.

la follia di Saul. Osa chiedere l'arca sacra. Porterò l'arca sacra a Gerusalemme solo quando avrò ucciso Saul. Fate che Golia si trovi all'oasi di Ghet quando passerà l'ambasceria.

0: Ora capisco perché la porti sempre con te, Dante. Era molto bella, Egla.
1: Sì, Mikol. L'uomo cerca l'ideale nell'amore. E i miei occhi avevano visto in Egla la perfezione. E accanto a lei mi sentivo felice.
0: In questo meraviglioso ricordo, ti sarà difficile amare ancora.
1: Non so, Mikol. Questo lo credevo anch'io, ma ora non ne sono più tanto sicuro.
2: L'assassinio di Benian di Gaba è stato un duro colpo, mio re. Israele lo piangerà a lungo. Lo considerava uno dei suoi capi migliori e potrebbe sentire il bisogno di affidare a un nuovo re il prestigio di una corona così dileggiata. Ma questo pericolo può essere evitato.
3: E come?
2: Inviando David, ambasciatore presso Asdod.
3: David?
2: Certo, sire. David è il solo ad avere una possibilità di riuscita. Ha già dato sufficienti prove delle sue capacità.
3: Bene, chiamalo.
0: Ti confesso, David, che oltre a mio padre, sei stato di giovamento anche a me e te ne ringrazio. Non mi sento più tanto sola né tanto triste. Sono felice ora, ma quanto durerà?
1: Mikol. Può durare per sempre se vuoi.

0: David Bisai, re Saul chiede di te.
1: Cosa fai nella mia stanza?
2: È finito il dolce colloquio notturno con quel pastore?
1: Quel pastore è un consigliere di corte, Merob.
2: Un consigliere che approfitta dell'incapacità mentale del re, di nostro padre.
1: Che cosa vuoi dire?
2: Che tenta di consolidare la sua posizione servendosi di te, ingenua.
1: Ma come puoi dire queste cose? David Bisai è degno della stima del nostro popolo, del suo re, di noi tutti.
2: Anche dell'amore di una principessa reale?
1: Certo, Merob. Anche dell'amore di una principessa reale.
3: Samuele è morto. Israele lo piange. Lo hanno seppellito a Rama, la sua città. E i Filistei si stanno raccogliendo e sono una moltitudine. E io ho paura. E il mio cuore è profondamente turbato. Ma quando ho interrogato il Signore, egli non mi ha dato risposta. Né attraverso i suoi profeti, né in sogno. Ahimè, l'ignobile Asdod porterà la guerra dovunque. E in mezzo alla sua gente c'è un gigante di nome Golia. Golia di Ghet. Un mostro di forza bruta senza anima. È alto 6 cubiti e una spanna, indossa una pesante armatura di bronzo. E l'armatura pesa 5.000 shitli. L'asta della sua lancia è come il succhio di un telaio. E la punta di questa lancia pesa 600 shitli di ferro. Lottare è assurdo. Non resta che trattare con

0: Bastard con parole di pace e sperare in Dio. Ma io non posso farlo. No, non posso. Andrai tu, David.
1: Tu hai confusione nel tuo cuore, David, ma non devi aver paura. È la volontà di Dio che ti guida. Egli ti darà la forza perché tu possa riportare al suo popolo eletto l'arca sacra, il simbolo della sua fede. Vai per la tua strada, David, e non tremare nel cuore. Sì, Samuele.

0: Non andare. Ti uccideranno come hanno ucciso Beniam di Gaba. Ti supplico, non andare.
1: Non puoi chiedermi questo, Mikul. Sai bene che devo andare.
0: Ma se ti accadesse qualcosa,

0: Dove andate? Che sta succedendo?
1: Non andare più oltre. Un'immensa sciagura ci ha colpiti. I filistei stanno distruggendo ogni cosa. È la fine di Israele.
0: Torna a Gerusalemme e avverti la corte, presto. Voi seguitemi.

0: provocare questa tragica situazione. I mercenari di Astod hanno invaso la nostra terra, hanno distrutto i villaggi del confine e massacrato la nostra gente. Prima del sorgere della luna nuova saranno alle porte della città.
1: Nessuno riuscirà a fermarli, Jonathan. Questa è la fine.
0: No, non ancora. Gli occhi di Astod non dovranno vedere le mura della città di Saul. Noi dobbiamo fermarli.
2: Jonathan, tu dimentichi che Gerusalemme è il cuore di Israele e che lasciarla indifesa potrebbe essere un grave errore. Siamo 10 volte inferiori all'esercito filisteo. E una nostra sconfitta potrebbe essere...
0: Basta, Isaac! Paura.

Maledetta ignobile paura. Eccola, è qui tra voi, dipinta come una terribile smorfia sulle vostre facce. È la stessa paura che un giorno vi spinse a tradire mio padre Saul alla battaglia di Moch. Divenne pazzo e voi fuggiste. Vigliacchi! Siete tutti vigliacchi!

0: L'esercito di Israele, o re. È una pazzia. Perché non sei restato a difendere Gerusalemme?
1: Il mio posto è qui. Bisogna tentare l'impossibile per fermare i Filistei.
0: Ma sarà un suicidio. Guarda! L'impossibile è nelle mani di Dio. Io solo andrò da Asdod e gli parlerò come ho fatto un

0: La leggenda della tua saggezza è sulle ali del vento. Inutile. Stupida saggezza. È in te che ha fiducia la gente di Israele? Sei tu che calmi la ridicola follia di Saul? Tu! Cosa vuoi?
1: Io ti chiedo in nome del Signore di restituirci l'arca sacra e di non passare col tuo esercito sulla nostra terra.
0: David Pastore, la tua insolenza non ha limiti. La tua gente non ha rispettato il trattato di pace.

0: pace e si è armata. E tu mi chiedi di fermare l'esercito?
1: Non io ti chiedo di fermarlo, ma Dio lo vuole. È la sua legge. Non puoi distruggere un popolo già vinto.
0: La legge di Dio. Il mio solo Dio è l'oro. E la mia sola legge è Golia. Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele. David disarmi.
2: Golia!

Ha ha ha ha ha ha ha!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, questa sera alle 21.05.
8: Sparco stinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica. La la la la la la la
1: la la la la. Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: In Prima Visione TV.
11: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
12: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
11: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
13: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
11: Sono altro che un poveraccio.
16: Voglio che tu vada e che torni da me.
17: Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
19: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
20: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
21: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
20: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
22: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
23: Per quanti giorni abbiamo resistito?
24: 55.
20: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.

0: Ehi, voi due, che fate? E quel bersaglio? Cosa significa? Un odore divino. Volete tentare di uccidermi?
1: O re, il bersaglio è al di qua del trono. Questo prova che colui che vogliamo uccidere è un altro, il tuo più grande nemico.
0: Vi meriterete tutta la mia gratitudine. Ma ora andatevene, tenete ferma la lingua o la strapperò dalla bocca. Allontanatevi e non tornate in Israele fino a un mio nuovo ordine. Sei pazzo, Abner. Ti avevo detto di provvedere da solo. È un segreto che deve rimanere fra noi due, capito? Noi due soli, in tutta Israele.

0: Abner! Abner! Ti prego, ascoltami, non farlo.
1: È l'ultima possibilità per riportare la situazione a nostro favore.
0: Il popolo è con David. Insorgerà. E mio padre...
1: Tuo padre è d'accordo, sai quanto lo teme. E di fronte al fatto compiuto, il popolo dovrà accettare la volontà del suo re.
0: No, non andare. Affida ad altri l'incarico.
1: Non posso, Nero. Non posso rischiare di mancarlo. Devo farlo io stesso, capisci?
0: Ascolta, Abner. Rinunciamo a tutto. Fuggiamo. Non andare, ti supplico, ti scongiuro.
1: Lasciami, Mary.
0: No.
1: Non ho tempo da perdere.
2: Lasciami!
0: No.
2: Lasciami!
0: Abner!

0: Finalmente te ne sei liberato, padre. Hai ucciso il tuo demone maligno.
1: No. Ha ucciso Abner. Ha ucciso Abner! Quanto c'è di maligno in lui ancora vive. E morirà con lui!
0: Io conosco il mio crudele destino. E conosco anche quello del mio popolo. Portatelo via! Glorio a David, eroe di Israele! Saluti a David! E viva Saul, re di Israele! Io ho peccato, David, perché volevo farti del male. Ma in questo giorno la tua anima è preziosa ai miei occhi. Michal, prendi mia figlia, la do a te come sposa e sii sempre saggio e valoroso. E difendi la legge del Signore. Tu farai grandi cose, David. Quelle che non ho saputo fare io.

0: C'è della vacca?
1: Io non c'entro niente.
2: Neanche a me. Neanche alla mia vacca. Godo a mangiare come ti, godo a cagare come ti, godo a vivere come ti.
1: No, Agostino, hai ragione, ma è più di 3 mesi che non paghi. Non posso darti tutto per niente. Hai esagerato. Questa me la paghi, ingrato.
2: Devo sempre pagare. Non mai manca una scadenza. È 6 mesi che ti rompanti. Mi fiora la morte da fame.
1: Esci, non farti più vedere!

0: Fuori di qui!
1: Adesso. Tu, se continui ad affamare le persone, questo è quello che succede. E io non posso essere sempre qui a salvarti.

0: Cammina! Cammina e zitto!
1: È quasi condannato, la tua famiglia alla fame. Cammina, dai!
2: Il contesto economico e sociale in cui si muove Don Giovanni Battista Panizza è quello tipico del Trentino di fine Ottocento. Giovanni Panizza nasce nel 1852 e precisamente il 7 di ottobre, e il Trentino dell'epoca era un Trentino prevalentemente agricolo e basato su un'agricoltura di sussistenza. Le piccole aziende dirette coltivatrici coltivavano lo stretto necessario per garantire il sostentamento dell'intera popolazione residente. A partire però dalla metà dell'Ottocento si manifestarono alcuni fatti negativi, alcune disgrazie, come vennero definite, che peggiorarono sensibilmente la qualità della vita dell'intera popolazione residente. Possiamo ricordare ad esempio le malattie delle piante, come l'oidio che colpì la coltivazione della vite, oppure la pebrina che andò a interessare invece la coltivazione del baco da seta e tutta l'industria serica. E poi, come non citare le due grandi alluvioni, quella del 1882 e del 1885, che portò all'esondazione di fiumi e di torrenti. Di fatto il fondovalle risultò completamente allagato. E poi possiamo citare ancora la cosiddetta Grande Depressione Europea, quella che gli storici economici collocano tra il 1873 e il 1896,

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che Egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porciuncola morì il 3 ottobre 1226.

Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare, i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Lombardia alla scoperta del comune di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, il rettore del santuario e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il santuario di Santa Maria del Fonte, degusteremo alcuni piatti tipici del territorio e parleremo anche di un importante progetto collegato a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
11: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Sparkle ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carbonia Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
3: Neanche lei è troppo male come detective.
8: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
1: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
0: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
1: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
0: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
1: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore e il turista a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
0: E qui già dall'interno del comune vediamo tante opere d'arte.
1: Molte opere d'arte, soprattutto molte chiese, è una città molto ricca anche per la presenza francescana, sia dei conventuali, dei riformati, dei bernardiniani, con un patrimonio storico-artistico, un tripudio di colori e una spiritualità e una religiosità così profonda che senza dubbio influirono nella formazione del giovane Michelangelo.
0: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
1: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
0: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
1: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
0: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
1: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermo Stella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermo Stella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.

0: E qui abbiamo anche uno scritto, no, che ci
1: Sì.
0: dimostra il passaggio di San Bernardino da Siena qui a Caravaggio.
1: Esattamente, la chiesa venne edificata qualche decennio dopo la predicazione di San Bernardino da Siena, che nel 1419 arrivò a Caravaggio per cercare di riappacificare la comunità caravaggina con la vicina città di Treveglio in lotta per il controllo dell'irrigazione e dei campi. La rivalità probabilmente era talmente accesa e vivace da dover costringere il santo a tornare una seconda volta per predicare la pace e convincere i podestà del tempo a riappacificarsi.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo, alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
0: Sicuramente ci saranno delle manifestazioni, quali sono le più importanti?
1: Le due manifestazioni maggiormente identitarie che meglio rappresentano la comunità di Caravaggio sono sicuramente il 26 maggio, festa dell'apparizione della Vergine del Santuario del Fonte, dove tutto il viale, anche questo un altro luogo identitario, si anima la sera per una festa di paese organizzata appunto dalle associazioni. E l'altra festa invece è quella che coincide con il compleanno di Michelangelo Merisi e che si festeggia solitamente la fine settembre. Anche qui ci sono iniziative culturali appunto per far riscoprire ai visitatori e agli ospiti la Caravaggio del Caravaggio di Michelangelo Merisi.
0: Certo, Sindaco, è emozionante questo fatto che Michelangelo Merisi ha preso il nome della sua città d'origine, Caravaggio.
1: È una grande responsabilità ed è una sfida costante che chiede sempre di essere all'altezza. Il problema è che la città di Caravaggio non ha come patrimonio nessun lavoro del grande artista. Il lavoro che abbiamo cercato di fare, anche coinvolgendo storici e critici dell'arte di calibro nazionale, è quello di promuovere la scoperta di quella comunità, di quella città, di quel patrimonio storico-artistico, di quell'eredità spirituale che impressionarono talmente Michelangelo Merisi da portarlo a firmarsi sempre nelle sue opere più importanti, Caravaggio. Per cui l'invito che posso fare è se Michelangelo Angelo Merisi ha avuto talmente a cuore la città di Caravaggio e la sua comunità da firmarsi Caravaggio, probabilmente un merito, una ragione, un motivo c'è, venite a riscoprirlo.
0: Grazie Sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Caravaggio.

0: con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
1: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata, e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
0: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
1: Parrocchiale dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione. Con poi la leggenda che dice che prima di andare al martirio, andando da Milano a Verona, sarebbero passati da Caravaggio facendo vicino la porta della città un miracolo di risurrezione di un morto. Però queste sono parte della leggenda sulle quali non è necessario arrivare. Importante è la loro testimonianza di martiri che sono morti per la fede, insomma.
0: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
1: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose. A fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.

0: l'eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio?
1: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, per cui diciamo è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
1: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Caravaggio.

0: con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico
1: Questo
0: proprio,
1: è uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti e che tuttora gestiamo.
0: no? Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
1: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano. E qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
0: Poi abbiamo i salumi.
1: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano, ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una Deco Caravaggina del comune di Caravaggio. Quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato. Tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato. Una polenta che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
0: Poi vedo anche un
1: Alla fine abbiamo
0: dolce.
1: chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
0: Questo è un amaro,
1: Questo è
0: no?
1: un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce. È un amaro con una base di chinotto, e arance e aromi naturali.
0: Poi abbiamo anche il vino del territorio,
1: Vino
0: no?
1: della Val Calepio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Calepio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Calepio rosso.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Beh, Caravaggio per noi è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando anche. Perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
0: Qual è il consiglio che dà la persona che arriva sul territorio per meglio leggere proprio Caravaggio?
1: Caravaggio bisogna andare a fare un girettino sicuramente al santuario, poi venire in centro e degustare un po'. Ce ne sono tantissimi a Caravaggio di locali che offrono tutti questi ottimi prodotti, gastronomie, salumifici, molto piacevoli da andare a visitare. Quindi un giretto in centro a Caravaggio lo farei dopo aver visitato il santuario.
0: Grazie al signor Davide e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
1: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
0: E tutto inizia dal 1432.
1: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, come dire, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
0: Qui poi, proprio sotto l'immagine della Madonna, abbiamo la fonte, no?
1: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontanile, fontana, che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
0: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
1: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
0: Oggi ho visto tanti bambini poi.
1: Adesso, chiuse le scuole, nei tanti oratori delle parrocchie qui della diocesi sono iniziati i GREST, noi li chiamiamo così, i gruppi estivi, dove fanno l'oratorio feriale in maniera stabile. Sono molti i GREST che chiedono di passare una giornata al santuario. Il santuario organizza per loro, per i più piccoli, i ragazzi delle elementari, attraverso una caccia al tesoro, arrivano al cuore del santuario che è il sacro fonte. E quest'anno per i ragazzi delle medie e delle superiori c'è un'attività sulla figura della Madonna e San Francesco perché è il tema dell'anno del GREST di quest'anno, ecco.
0: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà al pellegrino che arriva qui?
1: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria, i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana, oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale. E tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
0: Grazie Rettore, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
1: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
0: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
1: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
0: E qui abbiamo queste tre tele.
1: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli, della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
0: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento
1: Sì,
0: poi.
1: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio, stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
0: Grazie a Simone Tironi e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao!

Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100%

0: 100% Made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione
2: c'è con te. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
2: 55. 55 giorni a Pechino. Questa sera, in prima serata.
6: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
5: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
4: Neanche lei è troppo male come detective.
8: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
9: Oh, signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
10: Sai a chi ti stai rivolgendo?
9: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
8: Il libro di Daniele, domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
11: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
12: Viaggia da sola.
11: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
8: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

0: Stille senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
1: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
0: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
5: Abbiamo un caso da risolvere.
6: Allora, su chi indaghiamo?
7: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
9: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
10: Che cosa accadrà dopo?
6: Neanche lei è troppo male come detective?
0: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità.

0: e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue,
4: l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi
0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più in

0: esistenza. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre.
3: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami, perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi.

0: Si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Il Papa all'Angelus ha espresso la sua preoccupazione per l'allarmante situazione nell'enclave spagnola di Ceuta. Leone è tornato a chiedere di pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle guerre. Una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa ad ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per verificare la nazionalità dell'imbarcazione sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. 8 i morti in Russia per la controffensiva di Kiev. Bologna ricorda la strage del 1980, la stazione in cui morirono 85 persone. La strategia neofascista voleva distruggere libertà, giustizia e democrazia, sottolinea il presidente Mattarella. No a tentativi di revisionismo, chiedono i familiari delle vittime. Precipita un aereo turistico in Perù. 7 italiani morti nel tragico incidente, componenti di 2 famiglie brianzole. Tra le cause si ipotizza anche il maltempo. La vicinanza del governo ai familiari delle vittime. La solennità del perdono di Assisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli nell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone XIV per l'ottavo centenario del transito di San Francesco. Il pontefice il 6 agosto nella città del Poverello celebrerà la messa per l'incontro dei giovani francescani. Una buona domenica sera dal TG2000, ben ritrovati. Apriamo il giornale con Papa Leone che, come avete sentito, all'Angelo ha espresso la sua preoccupazione per il dramma dei migranti giunti nell'enclave spagnola di Ceuta. Il pontefice ha chiesto di continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. Il servizio è di Rita Salerno, vediamo.
1: Dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico il pensiero di Papa Leone XIV va alle decine di migliaia di migranti che hanno tentato di raggiungere la Spagna dal Marocco. Rivolgendosi ai fedeli, il pontefice in spagnolo parla della drammatica situazione che si vive a Ceuta.
2: Sigo con preoccupazione l'allarmante situazione in Ceuta.
1: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, dice Leone, chiedendo a Dio per intercessione della Madonna d'Africa che si trovino soluzioni di pace, di stabilità e giustizia. Poi la riflessione del pontefice si sposta sui tanti conflitti in atto nel pianeta per esprimere la sua apprensione per quanti ne soffrono.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Dalle guerre che infiammano il globo al luogo simbolo di pace e di riconciliazione, Assisi, la città di San Francesco, dove Leone si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026. Nelle parole riecheggia la solennità del perdono di Assisi, entrata nel vivo ieri, perché fino a domani, lunedì 3 agosto, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria.
2: Facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del Poverello di Assisi.
1: Nella catechesi il Papa ha sottolineato che Gesù nutre l'umanità ed ha poi invitato a vivere la carità a partire dall'Eucarestia e dai gesti quotidiani.
0: L'arrivo dei migranti a Ceuta ha spaccato l'Europa. Martedì ci sarà un vertice dei ministri dell'interno dell'Unione. Intanto continua il rientro verso il Marocco. Ci riferisce Vito De Torre.
3: Il valico di Ceuta torna lentamente alla normalità, i punti di accesso e le aree più sensibili restano presidiati dalle forze dell'ordine spagnole. Oltre 3.000 agenti sono arrivati da Madrid per fronteggiare la crisi migratoria degli ultimi giorni. La Marina Militare ha installato una barriera galleggiante lunga 500 metri nello specchio di mare che separa il Marocco dal territorio spagnolo. Gli ultimi migranti arrivati a Ceuta stanno facendo ritorno in patria. L'emergenza però è un'altra, la mancanza di posti negli obitori. La Guardia Guardia Costiera ha recuperato in mare 72 corpi senza vita di giovani migranti morti nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Il timore è che le vittime possano superare il centinaio. L'ondata migratoria ha provocato anche una grave emergenza umanitaria. Il vecchio ospedale militare di Ceuta, chiuso dal 2018, è stato riaperto e trasformato in un grande obitorio per accogliere le salme. Intanto, in tutta Europa non si placano le polemiche. Il leader dell'ultradestra spagnola, Santiago Abascal, si è recato a Ceuta chiedendo la militarizzazione permanente della frontiera con il Marocco. Martedì si riuniranno i ministri dell'interno dell'Unione Europea per fare il punto sulla crisi. L'Italia è finora l'unico paese ad aver sospeso Schengen per gli arrivi provenienti dalla Spagna, mentre Francia e Portogallo non hanno adottato misure analoghe. Al Consiglio Europeo, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi proporrà la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari, sul modello di quelli realizzati in Albania, ma finanziati con fondi dell'Unione. Per il progetto Albania il governo italiano ha stanziato circa 600 milioni di euro. Ad oggi i centri non ospitano i migranti soccorsi in mare, come previsto nel progetto originario del governo italiano.
0: Il conflitto russo-ucraino è salito a 5 il bilancio delle vittime degli attacchi delle forze di Kiev in Russia. Intanto oggi la Marina Militare Italiana ha intercettato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Gli ultimi aggiornamenti da Nicola Ferrante.
4: Il nostro elicottero della Marina Militare Italiana si alza in volo di ricognizione. Minuti di tensione stamattina poco a ovest di Pantelleria. Ecco gli attimi in cui la Marina Italiana intercetta e poi aborda una nave della flotta ombra russa. In primo piano la petroliera di Mosca, che ha inizialmente rifiutato di collaborare. Sullo sfondo la nave Town di Revel della nostra Marina, da cui a bordo di un elicottero è partita la squadra, poi calata sulla petroliera. Il Ministero della Difesa più tardi spiegherà che il controllo è scattato per verificare la nazionalità della chiatta battente bandiera dichiarata del Camerun. In seguito invece si è scoperto che la nave fa parte della cosiddetta flotta ombra russa. In pratica è sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea sul commercio del petrolio dopo l'aggressione all'Ucraina, ma navigava carica diretta a Istanbul. Sul campo si aggrava in Ucraina il bilancio dei raid di Kiev su diverse regioni russe, 8 morti, nel mirino anche alcune raffinerie. Da parte sua Mosca sostiene di aver abbattuto oltre 1000 droni, mentre continuano a salire anche i morti per l'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro della capitale russa. Secondo il bilancio ufficiale sarebbero 3 i morti, l'attentatrice, una guardia giurata e una terza persona non identificata. Secondo fonti stampa, altri 2 feriti sarebbero poi deceduti in ospedale, portando così a 5 il bilancio delle vittime. Illeso lo chef napoletano Carmine Alfieri. Per l'ambasciata della Federazione Russa in Italia, l'Ucraina ha voluto intimidire gli italiani che lavorano a Mosca. Cordoglio e assistenza alle famiglie delle vittime è stato offerto dal ristorante simbolo dell'Italia al centro della città rossa.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha sospeso gli attacchi contro il paese del Golfo, ma Teheran smentisce di aver chiesto a Washington di fermare i raid annunciati dal presidente americano e precisa che non è stato raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della marina iraniana. Ricorre oggi il 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna. 85 furono le vittime, 200 i feriti. Un dolore infinito, dice Mattarella, una data incisa nella memoria. Ce ne parla Marino Galdiero.
5: Sono passati 46 anni da allora e ancora una volta Bologna sfila numerosa da Piazza Nettuno a Piazza Medaglie d'Oro davanti alla stazione. Molti applausi lungo la via. La strategia neofascista voleva distruggere libertà, giustizia e democrazia, dice Mattarella. Il Presidente della Repubblica esprime gratitudine ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che più forte dei tentativi di depistaggio hanno continuato a perseguire la verità sulla strage.
6: E a differenza delle intenzioni che aveva chi ha posto quella bomba, La nostra democrazia oggi è più forte.
5: L'orologio della stazione di Bologna segna le 10:25, l'ora in cui il 2 agosto del 1980 nella sala d'aspetto di seconda classe esplose una bomba di fabbricazione militare 23 kg fra ciclonite e tritolo che causò la morte di 85 persone, il ferimento o la mutilazione di oltre 200.
7: Lo straordinario fatto che abbiamo i nomi dei mandanti, non è una cosa da poco. Oltre alla conferma in tutte le 17 sentenze che quella la matrice di quella strage era fascista.
5: Per il governo era presente il sottosegretario agli interni Molteni, per l'opposizione Elly Schlein. Il messaggio della Premier Meloni è arrivato a celebrazioni terminate, dice: terrorismo feroce ha colpito al cuore la nazione. La Procura di Bologna ha accertato che la strage è stato un attentato di matrice neofascista e piduista con la partecipazione di apparati deviati, ma ancora pezzi di verità mancano.
8: Suggerisco a chi ancora può chiarire le responsabilità, di confessare le proprie colpe, di aiutare una vera giustizia riparativa, che fa bene anche a lui, e che sveli, perché questo è il vero coraggio, il resto è solo vigliaccheria, i modi con cui è stato possibile immaginare e realizzare tanto orrore.
0: Nell'area dei Campi Flegrei, dopo una notte senza scosse, questa mattina la terra è tornata a tremare. Sgomberate circa 320 persone, ma potrebbero aumentare dopo le verifiche agli stabili. Sentiamo Federico Plotti.
9: Ha riaperto nella tarda mattinata il porto di Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto delle scorse ore che ha fatto ripiombare nell'incubo l'intera zona flegrea. 4,7 gradi della scala Richter, decisamente la più violenta di quest'ultimo lungo periodo, caratterizzato da fenomeni anche intensi di bradisismo che non sembrano volersi fermare. Gli esperti non escludono che ci possano essere scosse anche più importanti dell'ultima in ordine di tempo. Tutti a Pozzuoli e nell'area dei Campi Flegrei lo sanno da tempo, per questo sale la preoccupazione.
10: Amiamo Pozzuoli, ci piace vivere qua e quindi abbiamo tutte le nostre cose, la nostra esistenza si svolta qua e vogliamo continuare a vivere. Quindi però vorremmo, diciamo, essere garantiti dalle istituzioni che ci dessero veramente, diciamo, visto che ci sono quei fondi, non li spendono, cioè perché non rinforzate le case, le rendete, diciamo, antisismiche in qualche maniera? Cioè...
11: Siamo da 2 giorni fuori casa. Però noi vogliamo che la protezione venga qui, civile, e ci dica cosa dobbiamo fare delle nostre case. Le dobbiamo mettere in sicurezza? Bene, le metteremo in sicurezza.
12: Ma abbiamo preso le mutande dei ricambi e un po' di detersivo per lavare i piatti, perché siamo in una casa provvisoria da una mia zia, ma non siamo riusciti a prendere tutto chiaramente, ecco.
9: Oltre 300 gli sfollati solo a Pozzuoli, intanto resta interrotta la linea ferroviaria cumana in attesa che le verifiche sullo stato soprattutto dei binari siano definitivamente concluse. Siamo su una bomba ad orologeria, denuncia Don Patriciello, parroco di Caivano, che chiama la politica e le amministrazioni chiedendo verifiche e interventi immediati per evitare il peggio.
0: A Messina si scava ancora tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso alla ricerca di 3 persone che risultano disperse. La procura della città dello Stretto ha notificato avvisi di garanzia a 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. I 3 indagati sarebbero un tecnico e i responsabili delle ditte che eseguivano i lavori al piano terra dello stabile. Omicidio nel Modenese al termine di una lite. Un uomo è stato accoltellato a morte da un altro uomo fermato dai carabinieri. La vittima è un saldatore di 30 anni originario della Costa d'Avorio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del delitto. In Perù è precipitato un aereo da turismo, 13 morti, tra cui membri di

0: due famiglie lombarde. Le autorità hanno avviato un'inchiesta, ci dice tutto Beatrice Bossi.
1: La nazionalità è per lo meno di alcuni tripulanti.
2: Mi pare che sono italiani.
3: La notizia viene confermata poco dopo. È mezzogiorno del 1 agosto in Perù. 7 delle 13 vittime sono italiane, precipitate insieme ad altri turisti spagnoli e tedeschi, dopo essersi alzati in volo per ammirare le linee di Nazca. Due famiglie italiane, gli Angelucci di Seregno e la Gianturco di Monza, entrambe residenti in Brianza, due coppie di genitori e i loro figli con età comprese tra i 18 e i 24 anni. Una coppia di tedeschi poi quasi ottantenni e due spagnoli poco più che cinquantenni. Ci sono volute più di 20 ore per rimuovere le salme, trasportate all'ospedale di Ica. Nelle prossime ore saranno sottoposte all'autopsia, solo dopo si potrà organizzare il loro rientro. Rientro in patria.
4: Primero lamentar profondamente este accidente.
3: Insediata da appena una settimana, la presidente peruviana ha sorvolato il luogo dell'incidente. Osservato dall'alto da oltre 100.000 turisti ogni anno, è uno dei più noti siti archeologici del mondo. A causa delle forti raffiche di vento, per diverse settimane gli aerei turistici sono stati costretti a rimanere a terra. I voli sono ripresi proprio ieri e non è ancora chiaro se il Cessna sia precipitato per avaria o per problemi meteorologici. Le indagini sono appena cominciate.
0: Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti, località Colli in territorio laziale, al confine con l'Umbria. 5 persone sono morte, 27 sono i feriti, di cui 3 gravi. L'incidente ha coinvolto un autobus, 2 vetture e un camper. Sul posto sono intervenute le forze di polizia e il personale del 118. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domani saliranno a 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, il livello si è attestato a 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. La siccità minaccia anche l'agricoltura, Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo, con la mancanza d'acqua il raccolto e a rischio. Una massiccia colata di fango si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di San Vigilio di Marebbe, provincia di Bolzano. La frana si è staccata dopo un violento temporale poco lontano dalla zona sportiva del paese della Valbadia, travolgendo una zona ricreativa e la vicina strada. Venerdì sera un'altra colata di detriti aveva investito il centro biathlon di Anterselva, sede dei recenti giochi olimpici di Milano Cortina. È rimasta aperta anche oggi nella sede della comunità Exodus a Milano la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. In tanti si sono susseguiti a rendere omaggio alla salma del sacerdote che ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani tossicodipendenti. Tra questi anche volti noti. Il loro ricordo.
5: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e, perché no, magari anche meglio di prima.
6: Per tutte noi istituzioni è un momento triste di perdita di un uomo che ha fatto tantissime cose, che è cambiato, che ha avuto un'energia enorme. Io ricordo le ultime frasi del suo ultimo libro dell'anno scorso, che parlando di futuro dice speranza e sfide. Ecco, io penso che queste due parole dicano bene la sua storia e ci lasciano un grande messaggio per l'oggi e per il futuro. Lui ha avuto questa forza di andare avanti fino all'ultimo e di pensare sempre con speranza alle sfide. e ha toccato le sfide più grandi, quella della droga, quella della violenza del terrorismo.

0: terrorismo, ma sempre con la speranza che c'è una soluzione, c'è un modo per uscirne. Dobbiamo imparare ogni giorno dalla sua vita, dai suoi gesti, da questa capacità di credere nelle persone, credere nel cambiamento e credere che c'è una speranza per vincere le sfide.
1: È morto ad Andria all'età di 86 anni, Monsignor Agostino Superbo, che fu arcivescovo di Potenza dal 2001 al 2015. Nel 1996 venne scelto come assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Il presole è stato anche vicepresidente della CEI per l'Italia Meridionale dal 2007 al 2012. Il suo stile non fu quello dei gesti eclatanti, ma della paziente costruzione della comunione, si legge in una nota diffusa dall'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano Marsico Nuovo. Amava una chiesa capace di ascoltare, di educare e di accompagnare, una chiesa nella quale il ministero dell'autorità si esprime anzitutto come servizio. Ed ora vi portiamo a Genova per farvi conoscere il progetto Quasi Casa, uno spazio giovanile di comunità e centro di accoglienza gratuito promosso dalla Caritas diocesana. Ce ne parla Pierluigi Vito.
2: Un corso abilitante per aiuto cuoco, le conversazioni in italiano per stranieri, l'ora di ginnastica all'aperto, una serata di balli folk. È quanto puoi trovare in una giornata trascorsa a Piazza San Matteo, a Genova, nello spazio affidato ai giovani di Young Caritas.
3: Quasi Casa è sia uno spazio che abbiamo aperto da molto poco tempo, il 12 febbraio abbiamo inaugurato, ma è anche un'esperienza che parte da ben prima di questo 12 febbraio, perché sono 2 anni che con un gruppo di giovani abbiamo fatto un processo, un percorso di partecipazione, di ascolto dei bisogni del territorio, di coinvolgimento di varie realtà.
2: A cosa può servirvi un luogo che sia quasi casa? A partire da questa domanda si sono radunate esperienze e attività, ma soprattutto un modo diverso di stare insieme, aperto a tutti.
3: Non ci sono solo le attività, questo è importante perché è uno spazio proprio di quotidianità, anche una quotidianità lenta. Noi l'abbiamo chiamata quasi casa proprio per questo. Vuole richiamare un ambiente domestico, familiare, accogliente dove poter venire, sedersi, riposarsi, dormire, leggere un libro, studiare, lavorare, che è quello che le persone fanno tutti i giorni, mangiare insieme, ascoltarsi, giocare, ci sono anche molti giochi. Ma ci si deve prendere cura di un bene comune.
2: Che sia per fare smart working o passare del tempo in compagnia, quasi casa vi aspetta.
1: Tra qualche settimana, il 24 agosto, si ricorda il decennale del terremoto del centro Italia. Non c'è più l'emergenza, ma le comunità si mettono in cammino per attraversare i territori, riempire il vuoto, ricostruire il tessuto sociale. Clara Jatosti.
4: La ricostruzione non è ancora compiuta. 10 anni dopo il sisma che ha devastato il centro Italia, i residenti di quelle terre continuano ad armarsi di zaini e scarpe da ginnastica per camminare in spirito di condivisione, per mettere in relazione paesaggi, comunità e storia.
5: Questo progetto, diciamo, nasce come Lunga Marcia per l'Aquila nel 2012. Diventa la lunga marcia per le terre mutate nel 2017, quindi dopo il sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016-17, e in realtà poi è diventato un cammino che è stato fatto fino al 2019 in questo modo, quindi con un gruppo 50-60 persone come siamo oggi, poi è diventato un cammino autonomo.
4: Un itinerario tra ferite ancora visibili e borghi che resistono, dove i diversi punti di aggregazione stanno rinascendo a fatica.
6: Non hanno ancora preso quella caratteristica davvero di spazio condiviso e soprattutto vissuto. E questo ovviamente per la comunità è fortemente impattante. Abbiamo subito uno spopolamento di circa metà della popolazione, poi per non parlare ovviamente della ricostruzione.
4: Il cammino delle terre mutate è diventato così un viaggio lento e resiliente nel cuore dell'Appennino, dove tornare.
5: Tu pensi sempre che i luoghi ci sono sempre, magari vai via per fare esperienze e poi tanto tutto sarà sempre lì quando torni, realizzi che forse non è così. Quindi come così è stato per me, ho visto è stato per altri. Quindi magari torni perché non vuoi vederlo morire.
1: Ennesimo blackout generale a Cuba. Nella notte, 7 delle 15 province, tra cui quella della capitale, L'Avana, sono rimaste senza corrente a seguito di un guasto alla rete elettrica, lasciando al buio circa 4 milioni e mezzo di abitanti, quasi la metà del paese. Colpita da una grave crisi economica negli ultimi 5 anni, Cuba soffre regolarmente di interruzioni di corrente, sia totali che parziali, a causa

0: delle infrastrutture obsolete e della carenza di carburante aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Ora ci spostiamo in Bosnia per la tradizionale gara di tuffi dal ponte di Mostar. Distrutto durante la guerra dei Balcani, è stato ricostruito nel 2004 come simbolo di pace. Sentiamo Alessandra Camarca.
1: Migliaia di persone si sono radunate a Mostar per assistere al tradizionale salto dal Ponte Vecchio, uno dei monumenti più iconici della Bosnia-Erzegovina. Come ogni anno nella città bosniaca si svolge la gara tradizionale di tuffi dal ponte storico per celebrare 20 anni dalla sua ricostruzione dopo la guerra nei Balcani. Dopo tante edizioni la competizione è diventata un vero e proprio incontro atteso da tanti tuffatori provenienti da tutto il mondo. Migliaia i turisti che hanno sfidato il caldo per assistere agli spettacolari tuffi dal ponte, come racconta Eval Krinic, che dice: Mostar è un sinonimo di tuffi, quindi questo evento ha un'enorme importanza. Gareggiamo anche su altre piattaforme, ma non proviamo mai la stessa emozione che si respira qui a Mostar. Il Ponte Vecchio, che risale al XVI secolo, fu distrutto dall'artiglieria croato-bosniaca nel 1993. Poi nel 2004 è stato ricostruito grazie ad un'iniziativa guidata dalla Banca Mondiale e dall'UNESCO come simbolo di pace e unificazione.
0: Dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi la solennità del perdono, appunto, di Assisi, e Papa Leone il prossimo 6 agosto incontrerà alla Porziuncola i giovani francescani. Ci dice tutto Paolo Fucili.
2: È una grazia ottenuta dal cielo dal santo più amato e venerato della cristianità, un fiume luminoso che da più di 8 secoli bagna di misericordia il mondo intero. Da ieri alle 12 a mezzanotte di oggi è il tempo prescritto per ottenere il perdono di Assisi, cioè l'indulgenza plenaria, il dono celeste che la Chiesa dispensa in luoghi, ricorrenze e circostanze speciali e soprattutto durante i solenni giubilei, a iniziare dal 1300. Fino a quello dello scorso anno, ma questa storia risale ancor più indietro nel tempo, al 1216. Francesco è assorto in preghiera fra le mura della Porziuncola, oggi incastonata sotto le volte della Basilica di Santa Maria degli Angeli, quando Gesù e Maria gli appaiono per concedergli la grazia che lui chiederà. Il perdono dei peccati per chi, pentito e confessato, verrà a visitare questa chiesa, chiede allora il poverello di Assisi, richiesta poi sottoposta da lui stesso a Papa Onorio III, che acconsente. Il 2 agosto Francesco può così promulgare dinanzi a una grande folla e ai vescovi di tutta l'Umbria il perdono di Assisi, che ora, secondo le ultime norme, si può ottenere ogni giorno alla Porziuncola e il 1° e 2 agosto in ogni chiesa parrocchiale.

0: del mondo, previa confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa, atteso in visita ad Assisi giovedì 6 agosto, in quest'anno solenne dell'ottavo centenario della morte di Francesco.
1: Era il nostro ultimo servizio, grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora diamo spazio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Prossimo TG 2000 alle 20:45. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata. E a più tardi.

Domenica, dominio dell'anticiclone africano. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte di 37-38 gradi in pianura. Atteso qualche acquazzone sulle Alpi. Lunedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con 36-39 gradi in pianura. Qualche temporale sulle Alpi occidentali e in Piemonte. Domenica, regime anticiclonico africano. Giornata caldissima con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Qualche temporale sull'Aquilano, temperature massime fino a 39 gradi a Firenze. Lunedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 39 gradi in Toscana. Attesi alcuni temporali sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Domenica, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime attese tra 32 e 34 gradi. Lunedì, alta pressione prevalente. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il caldo non così eccessivo. Attesi alcuni acquazzoni tra il Pollino e il Crotonese.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
6: 55.
2: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha una

0: anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
0: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Preghiamo in comunione di preghiera con i nostri fratelli e sorelle che ci seguono attraverso TV 2000, fratelli anziani, ammalati, fratelli che non possono uscire di casa. La preghiera ci unisce in Gesù nostro Signore, al quale chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati, per la mancanza di fiducia, se qualche volta non ci siamo fidati di Lui. Umilmente invochiamo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si spande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

0: apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Signore.

0: Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci regala tre letture che riempiono il cuore di gioia e di speranza. Dio dice: o voi assetati, o voi che cercate pace e speranza, o voi che pensate di non farcela, venite all'acqua, dissetatevi, riposatevi, recuperate le forze, perché il Signore è con voi, il Signore è per voi. Ascoltate e voi vivrete. Storicamente il profeta Isaia riferisce queste parole del Signore agli esuli che sono lontani dalla patria, ma realmente oggi il Signore le rivolge a tutti noi che sperimentiamo ogni giorno la fatica del cammino e spesso ci ritroviamo prostrati nella stanchezza, umiliati dalla malattia, provati dal peccato e sfiancati dalle prove della vita. Il Signore non è lontano dalle nostre ferite e dalle nostre vicissitudini. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. La parola del profeta Isaia è un invito universale ad attingere acqua dalla misericordia di Dio, a nutrirci del pane gratuito che profuma della bontà del Signore. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Quanti fratelli e sorelle stanno lottando con una malattia o portano nel proprio cuore una ferita o soffrono a causa delle ingiustizie umane. La parola di Dio ci invita a dissetarci nella verità dell'amore di Dio, a rifugiarci sotto lo sguardo del Signore, a lasciarci risollevare su ali d'aquila, perché il Padre nostro è la roccia della nostra salvezza e ci dice: ti rialzerò, ti solleverò, ti libererò dal laccio del cacciatore e dai terrori della notte, perché nelle mie mani rivivrai. Il racconto del Vangelo di Matteo conferma la parola di Dio annunciata dal profeta Isaia. Le scorse domeniche abbiamo ascoltato l'annuncio della buona novella del Regno di Dio. Gesù ha parlato con le parabole del seminatore, del seme buono e della zizzania, della pesca di ogni tipo di pesce, ma anche del tesoro nascosto e della perla preziosa. Oggi Gesù, raggiunto dalla grave notizia della morte di Giovanni Battista, decapitato per puerili giochi di potere di Erode e di Erodiade, Gesù, dopo una lunga giornata in cui si era messo a servizio di ammalati, di sofferenti, decide di ritirarsi in preghiera, in solitudine, per stare cuore a cuore con il Padre. Attraversa il lago con la barca per stare in preghiera, ma la folla, saputo dove si trovava, lo segue e lo raggiunge a piedi. Il Vangelo riferisce che Gesù, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Gesù prova compassione di fronte alle ferite dell'umanità stanca e ammalata. Si prende cura delle nostre infermità. rinuncia al tempo di riposo e si mette a servire, dando ancora una volta un esempio di profonda carità ai suoi apostoli, che invece spesso si ritrovavano a litigare tra loro per chi dovesse avere i primi posti. Gesù, con la vita donata e il suo sacrificio, insegna che il potere più grande è quello di mettersi a servizio dell'umanità sofferente, che la missione del Figlio di Dio è prendere su di sé le fatiche di quanti sono stanchi e oppressi. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse potere. Fra voi, dice Gesù, non è così, ma chi vuole essere grande fra voi sarà vostro servitore. Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per tutti. L'Evangelista Giovanni racconta i paraboli, i particolari dell'ultima cena con i suoi discepoli. Ecco che cosa è scritto nel Vangelo di Giovanni. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io e il Signore e il Maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Ho riletto questo passo del Vangelo di Giovanni, che può essere messo in parallelo con la moltiplicazione dei pani. Gesù usa misericordia, carità verso gli ammalati, verso gli infermi, e poi moltiplica i pani. Nel Vangelo di Giovanni prima lava i piedi ai suoi discepoli e poi istituisce la Santa Eucaristia. Don Primo Mazzolari, commentando questa pagina del Vangelo, diceva che i cristiani di tutti i tempi hanno trovato più facile ripetere la presenza eucaristica della presenza della carità, dimenticando che non si può capire la mensa dalla quale almeno uno, dietro l'esempio del Maestro, non si alzi per continuare nel mondo quella carità che è il fermento celeste del pane del Maestro. Quanta corsa al potere, non motivata dal servizio e dalla carità, una gara che si ripete in ogni ambiente, a ogni livello e in ogni circostanza. L'uomo si lascia facilmente trascinare dall'amore del potere, con la voglia di sottomettere, di possedere e di assoggettare l'altro. Non così Gesù, il quale insegna ai suoi apostoli e a tutti noi il potere della carità, del mettersi in servizio, dell'asciugare le lacrime di chi ci sta accanto, del dare una mano a chi è caduto, del lavare i piedi gli uni gli altri. E istituiva anche il sacramento della carità. Tutto quello che avrete fatto a uno di questi più piccoli l'avete fatto a me. A tutti è dato il potere dell'amore che sa soccorrere l'altro. Tutti abbiamo un piccolo o grande potere di dare anche un bicchiere d'acqua o un pezzo di pane che spalanca le porte del paradiso. Quante volte abbiamo il potere di rendere più bello un luogo, di edificare nel bene i rapporti umani, rendendo più pulita la nostra vita e quella degli altri. Il peccato invece appesantisce e sporca ogni cosa. Impariamo da Gesù, il Figlio di Dio che si fa servo assumendo la nostra condizione umana per risollevarla dalla bruttura del peccato, è con noi. Il Dio grande si fa piccolo, l'Onnipotente si fa servo. Una lezione che risulta difficile da comprendere e ancor di più da vivere. Per noi che tante volte siamo malati di protagonismo, di presunzione e di vanagloria. San Paolo, scrivendo ai Filippesi, ci fa guardare a Gesù crocifisso, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e diventando simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Il segno della moltiplicazione dei pani non è solo uno dei miracoli più grandi che Gesù ha compiuto per più di 5.000 uomini, ma è la profezia della sua vita donata nella sua morte e risurrezione, che anticipa l'istituzione della Santa Eucaristia, pane spezzato per la nostra salvezza. Gesù è l'unico pane di vita eterna, il pane terreno che ci dà sostentamento per un breve periodo terreno, mentre il pane che è Gesù è il nutrimento per la vita eterna. Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco perché San Paolo con fierezza scrive nella lettera ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Lacrime della Madonna, che sono custodite in questo santuario, si uniscono alle lacrime di San Francesco nel giorno del perdono di Assisi, perché, come ha detto Papa Francesco, sono un segno della compassione di Dio, che con questa compassione ci perdona sempre e ci dà vita. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme professando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato.

0: nato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci raduna attorno alla Sua parola e ci indica la strada della carità. Diciamo insieme: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: Gesù, pane di vita, ascoltaci. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano sorretti dalla nostra preghiera nell'annuncio del Vangelo e nell'offerta del pane eucaristico, sostegno al nostro cammino. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, che hai detto: date voi stessi da mangiare, insegnaci a dividere il pane con chi è nel bisogno, quale segno concreto di carità fraterna. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, donaci uno sguardo capace di comprendere le necessità degli altri, donando comprensione, accoglienza e pace a quanti incontriamo nella nostra vita. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, concedi a quanti sono pentiti per le proprie colpe il dono della santa indulgenza del perdono di Assisi, che tu stesso hai accordato a San Francesco. Preghiamo.
0: Gesù, pane di vita, ascoltaci. Padre Santo, ti affidiamo le nostre preghiere. Tu donaci il tuo Santo Spirito, affinché impariamo a compiere la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Preghiamo fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia, la fatica, le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
1: Sì.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

In questo modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. O la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, San Francesco, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tu serve il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ti congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: La potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni.

0: nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito di Cristo risorto, diamoci un segno di pace.

0: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivente, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, libera di ogni colpa e di ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, oh Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme con la supplica alla Madonna delle Lacrime. Ogni giorno nel nostro santuario e più volte al giorno preghiamo con queste parole, e sono le parole che il Vescovo del Tempo, Baranzini, ebbe a pronunciare davanti alla Madonnina nei giorni immediatamente dopo la lacrimazione. Con queste parole noi vogliamo affidare tutte le preghiere di quanti si affidano al cuore immacolato e addolorato di Maria. In quel cuore noi possiamo trovare sollievo, speranza, consolazione. Insieme. Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui si

la regina. Fiduciosi vi affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le tue

0: affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, la santa benedizione giunga a quanti hanno partecipato a questa santa messa anche dalle proprie abitazioni. Il Signore conceda di vivere sempre nella sua santa volontà. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin Carbonia Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
3: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
4: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo...

0: prendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
10: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
11: Sai a chi ti stai rivolgendo?
10: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
12: Il libro di Daniele, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
13: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
12: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
14: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
15: Per quanti giorni abbiamo resistito?
16: 55.
12: 55 giorni a Pechino, questa sera, in prima serata.
17: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
12: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
18: Per me la vita comincia e non finisce mai.
19: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
20: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
21: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
18: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
12: Soul, questa sera alle 21.05.

celebriamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone,

0: Si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina. Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enzuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia.
1: Prega
0: Regina
1: per
0: della
1: noi.
0: Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdona.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di
0: Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo, orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550.

0: 60. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci erano sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa, fondata non sul potere, ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Per me la vita comincia e non finisce mai.
13: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
14: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
15: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
16: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
17: Soul. Questa sera alle 21.05.
18: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
19: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
18: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
20: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
21: Per quanti giorni abbiamo resistito?
22: 55.
18: 55 giorni a Pechino. Questa sera, in prima serata.
23: Oh, Signore, a lungo ho atteso che ci conducessi fuori da Babilonia. Il mio cuore è colmo di felicità. Quel momento è giunto.
24: Sai a chi ti stai rivolgendo?
23: Al re di Babilonia, re dei quattro angoli del mondo. Gli editti del re sono immutabili. Non dimenticarti di me, oh Signore. Sii misericordioso nella tua infinita bontà.
18: Il libro di Daniele, domani in prima serata.

0: Gravissimo incidente stradale sulla statale Ternana in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti nello scontro che ha coinvolto un pullman, un camper e 3 automobili. Strada chiusa in entrambe le direzioni. La procura di Terni ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Il Papa all'Angelus ha espresso la sua preoccupazione per l'allarmante situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, chiedendo di pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. 26 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui morirono 85 persone. La strategia neofascista voleva distruggere libertà, giustizia e democrazia, sottolinea il presidente Mattarella. Protestano i familiari delle vittime, che parlano di continui tentativi di revisionismo e ribadiscono che le sentenze hanno mostrato la matrice neofascista della strage. Dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone in occasione del 8° centenario del transito di San Francesco. Il pontefice il 6 agosto sarà ad Assisi e celebrerà la messa per l'incontro dei giovani francescani. Una buona domenica sera dal TG2000, ben ritrovati. In apertura di giornale quindi il tragico incidente stradale nel Reatino, in cui sono morte 6 persone, altre 30 sono rimaste ferite. Gli ultimi aggiornamenti da Federico Plotti.
1: Incidente fatale questo pomeriggio sulla strada statale Terni-Rieti, a scontrarsi frontalmente un camper e un pullman. L'impatto improvviso e violentissimo ha coinvolto anche altre autovetture che sopraggiungevano da un lato e dall'altro della strada ad alto scorrimento. Il bilancio è tragico, al momento si parla di almeno 6 morti e quasi una trentina di feriti. Le vittime, secondo quanto si apprende dalla polizia stradale intervenuta sul posto, sarebbero i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri dello stesso mezzo. Le altre 2 persone che hanno perso la vita erano a bordo del camper. Tra i feriti alcuni verserebbero in condizioni molto gravi e in queste ore sono stati già portati tutti negli ospedali più vicini tra Roma, Terni, Rieti e Foligno. Ancora da stabilire la dinamica esatta del terribile incidente. Quello che appare chiaro dai primi rilievi è che i 2 mezzi coinvolti si sono scontrati frontalmente ad alta velocità. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato il camper a invadere la corsia opposta.
0: Un altro grave incidente ha riguardato un aereo da turismo che è precipitato in Perù. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, componenti di 2 famiglie della Brianza. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Ci sono volute più di 20 ore per rimuovere le salme trasportate all'ospedale di Ica. Nelle prossime ore saranno sottoposte all'autopsia e solo dopo si potrà organizzare il loro rientro in patria.
3: Sono passeggeri italiani. Sono 7 italiani.
2: È mezzogiorno del 1 agosto in Perù quando, un'ora dopo il decollo, un aereo turistico precipita sulle linee di Nazca. Il sindaco del paese conferma la nazionalità delle vittime, 2 spagnoli appena

0: cinquantenni, due tedeschi, quasi ottantenni, i due membri dell'equipaggio e sette italiani. Due famiglie, Angelucci di Seregno e Gianturco di Monza, entrambe residenti in Brianza. Due coppie di genitori e i loro figli con età compresa tra i 18 e i 24 anni.
1: Le due famiglie mi piace ricordarle insieme perché erano amiche, hanno fatto più viaggi insieme, c'erano dei giovani che erano amici tra di loro, per cui un pensiero va ovviamente anche alla famiglia di Monza per quanto riguarda appunto la nostra comunità seregnese. Insomma, questa è oggettivamente una tragedia che colpisce le persone che più gli sono accanto, ma colpisce tutti perché davvero una morte così lascia tutti senza parole.
0: Insediata da appena una settimana, la presidente peruviana ha sorvolato il luogo dell'incidente. Osservato dall'alto da oltre 100.000 turisti ogni anno, è uno dei siti archeologici più noti del mondo. A causa delle forti raffiche di vento, per diverse settimane gli aerei erano stati costretti a rimanere a terra. I voli erano ripresi proprio ieri e non è ancora chiaro se il Cessna sia precipitato per avaria o per problemi meteorologici. Le indagini sono appena cominciate.
2: Papa Leone all'Angelus ha espresso preoccupazione per i migranti giunti a Ceuta e ha auspicato soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Rita Salerno.
3: Le immagini giunte da Ceuta, dove decine di migliaia di migranti nei giorni scorsi hanno tentato di raggiungere la Spagna dal Marocco, hanno colpito Papa Leone XIV, che rivolgendosi ai fedeli in spagnolo parla della drammatica situazione.
4: Sigo con preoccupazione l'allarmante situazione.
3: Continua a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, dice Leone, chiedendo a Dio per intercessione della Madonna d'Africa che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il Papa della pace disarmata e disarmante non può non mettere l'accento anche nel suo primo Angelus del mese di agosto sui tanti conflitti in atto nel pianeta, di cui sono i più deboli a pagarne il prezzo più alto.
4: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
3: Poi il pensiero va ad Assisi, dove Leone si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026. E nelle sue parole il richiamo alla solennità del perdono di Assisi, che è entrata nel vivo e fino a domani, lunedì 3 agosto, consente di ottenere l'indulgenza plenaria.
4: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
2: L'arrivo dei migranti a Ceuta ha diviso l'Europa. Martedì ci sarà un vertice dei ministri dell'interno dell'Unione. Intanto continua il rientro verso il Marocco. Ci racconta tutto Vito De Torre.
5: L'emergenza adesso è la mancanza di posti all'obitorio. Il valico di Ceuta sta tornando lentamente alla normalità. La Marina Militare ha installato una barriera galleggiante lunga 500 metri nello specchio di mare che separa il Marocco dal territorio spagnolo. Ma il dramma è che non c'è posto per i cadaveri. La Guardia Costiera Spagnola finora ha recuperato in mare 72 corpi senza vita di giovani migranti morti nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Il timore è che le vittime possano superare il centinaio. L'Associazione Marocchina per i diritti umani parla addirittura di oltre 130 morti. Intanto, in tutta Europa non si placano le polemiche. Il leader dell'ultradestra spagnola, Santiago Abascal, si è recato a Ceuta chiedendo la militarizzazione permanente della frontiera con il Marocco. Martedì si riuniranno i ministri dell'interno dell'Unione Europea per fare il punto sulla crisi. L'Italia è finora l'unico paese ad aver sospeso Schengen per gli arrivi provenienti dalla Spagna. Francia e Portogallo paesi confinanti non hanno adottato misure analoghe. Al Consiglio europeo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi proporrà la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello di quelli realizzati in Albania e finanziati con i fondi dell'Unione. Per il progetto Albania il governo italiano ha stanziato circa 600 milioni di euro.
2: Il conflitto russo-ucraino è salito a 8 il bilancio delle vittime dei raid ucraini su diverse regioni russe. Intanto la Marina Militare Italiana ha abbordato nel Mediterraneo una petroliera della flotta ombra di Mosca. Ci dice tutto.

0: di Mosca, un elicottero della nave Town di Revel della nostra Marina si alza allora in volo in ricognizione su una petroliera il cui comandante nega inizialmente ogni collaborazione. A quel punto scatta l'abbordaggio da parte dei nostri militari che hanno verificato la documentazione dell'imbarcazione. Alla fine la petroliera è risultata ufficialmente battente bandiera del Camerun, ma si è scoperto che fa parte della cosiddetta flotta ombra russa. In pratica è stata inserita nella lista e sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea sul commercio del petrolio dopo l'aggressione all'Ucraina, ma navigava carica diretta a Istanbul. Nella capitale russa intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano. Si tratta dell'attentatrice, di una guardia giurata e di una terza persona non identificata. Fonti stampa poi riferiscono che altri due feriti sarebbero deceduti in ospedale. Illeso invece lo chef napoletano Carmine Alfieri. Per l'ambasciata della Federazione Russa in Italia, l'Ucraina ha voluto intimidire gli italiani che lavorano a Mosca, una chiave di lettura che respinge il titolare della Farnesina. Balla colossale, la definisce il ministro Tajani. Semmai potrebbero essere i russi, aggiunge, a intimidire gli italiani, visto che noi sosteniamo l'Ucraina. Sul campo si aggrava il bilancio dei raid su diverse regioni russe, 8 i morti nel mirino, anche alcune raffinerie. Da parte sua Mosca sostiene di aver abbattuto oltre 1000 droni in arrivo da Kiev.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha sospeso gli attacchi contro il paese del Golfo, ma Teheran smentisce di avere chiesto a Washington di fermare i raid annunciati dal presidente americano e precisa che non è stato raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana. Ricorre oggi il 40° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il presidente Mattarella ha parlato di strategia neofascista per distruggere la democrazia. Il servizio di Marino Galdiero.
2: Bologna ricorda dopo 46 anni e sfila numerosa fino alla stazione. Molti applausi lungo la via. La strategia neofascista voleva distruggere libertà, giustizia e democrazia, dice Mattarella. Il presidente della Repubblica esprime gratitudine ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che, più forti dei tentativi di depistaggio, hanno continuato a perseguire la verità sulla strage.
3: E a differenza delle intenzioni che aveva chi ha posto quella bomba, la nostra democrazia oggi è più forte.
2: L'orologio della stazione di Bologna segna le 10:25, l'ora in cui il 2 agosto del 1980 nella sala d'aspetto di seconda classe esplose una bomba di fabbricazione militare, 23 kg fra ciclonite e tritolo, che causa la morte di 85 persone e il ferimento o la mutilazione di oltre 200, ma ancora pezzi di verità mancano.
4: Suggerisco a chi ancora può chiarire le responsabilità di confessare le proprie colpe, di aiutare una vera giustizia riparativa, che fa bene anche a lui, e che sveli, perché questo è il vero coraggio, il resto è solo vigliaccheria, i modi con cui è stato possibile immaginare e realizzare tanto orrore.
2: Per il governo era presente il sottosegretario agli interni Molteni, per l'opposizione Elly Schlein. Il messaggio della Premier Meloni è arrivato a celebrazioni terminate e dice il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci. Parole troppo tiepide per i familiari delle vittime. La Procura di Bologna ha accertato che la strage è stato un attentato di matrice neofascista e piduista con la partecipazione di apparati deviati.
5: Lo straordinario fatto che abbiamo i nomi dei mandanti non è una cosa da poco. Oltre alla conferma, in tutte le 17 sentenze, che la matrice di quella strage era fascista.
1: Nell'area dei Campi Flegrei, dopo una notte senza scosse, questa mattina la terra è tornata a tremare. Sono state sgomberate circa 320 persone, ma potrebbero aumentare dopo le verifiche agli stabili. Ci sono infatti ancora 200 sopralluoghi da compiere da parte dei vigili del fuoco. Una parte degli sfollati si ritrova ancora senza una sistemazione. Proprio a questo riguardo è stato istituito un coordinamento guidato dalla Regione Campania. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore che continua ad assediare l'Italia. Oggi 23 città col bollino rosso.

0: Di allerta del Ministero della Salute, domani saliranno a 25. Il culmine del caldo torrido è previsto tra martedì e mercoledì, quando l'anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità. In questo periodo le temperature potranno toccare i 40 gradi in diverse zone del centro e del nord Italia. Oltre ai valori estremi, sarà l'afa a rendere ancora più pesante il clima. L'elevato tasso di umidità aumenterà sensibilmente il disagio bioclimatico. È rimasta aperta anche oggi nella sede della comunità Exodus a Milano la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. In tanti si sono susseguiti a rendere omaggio alla salma del sacerdote, tra questi anche personaggi noti. Ecco il ricordo di Roby Facchinetti.
1: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica, e tutto è partito da qui, no? Credo 40 anni fa, e c'è un'emozione, si respira un'emozione particolarissima qui. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico, e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima, e perché no, magari anche meglio di prima. Perché quello che ognuno ha imparato, chi più, chi meno, per il suo grande cuore, per l'umanità che ha sempre comunque riuscito a dare, anche alle persone che non conosceva. Ecco, lui aveva questa grande qualità di donare, di sentirsi utile, ecco. Io ci sono, non a parole, ma a fatti.
0: In provincia di Brescia una donna 38enne di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno di un centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, che l'ha colpita con un coltello mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata trasportata in ospedale e ha subito un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'ex marito di origini pakistane è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato femminicidio. L'UNESCO ha inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità due storici teatri dell'Amazzonia brasiliana, costruiti alla fine del XIX secolo durante il boom della gomma. Andiamo a curiosare con Letizia Davoli.
2: Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, riunito in Corea del Sud, lo ha annunciato a fine luglio. Il Teatro Amazonas di Manaus, in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica, è stato nominato Patrimonio dell'Umanità. Inaugurato nel 1896, costruito in un'epoca in cui la città era strettamente collegata alle rotte commerciali internazionali attraverso il Rio delle Amazzoni, il teatro rifletteva le ambizioni di un'elite urbana, ispirata alla Belle Époque europea. È un riconoscimento molto importante sia per la cultura del Brasile che per il turismo, dice il presidente dell'Agenzia dello Sviluppo Culturale dell'Amazzonia, e ora avremo più opportunità per conservarlo al meglio. Con una capienza di 684 posti e gli interni che presentano materiali e opere d'arte importati, affiancati a legni locali e a motivi ispirati alla foresta amazzonica, il teatro infatti è tra gli edifici più iconici di Manaus, in particolare la sua cupola, rivestita di piastrelle nei colori della bandiera brasiliana, e il suo essere una delle prime grandi opere liriche delle Americhe. Nel tempo il teatro di Manaus è andato oltre il suo ruolo originario di teatro dell'opera e ospita decine di eventi culturali tra musica, danza e tradizioni popolari brasiliane.
0: Fino a domani si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi, e Papa Leone il prossimo 6 agosto sarà nella città del Poverello per l'incontro dei giovani francescani. Ci dice tutto Paolo Fucili.
3: È una grazia celeste che il santo più amato della cristianità ottenne e ci lasciò in eredità insieme alla ricchezza straordinaria dei suoi insegnamenti incarnati con la sua stessa vita. Il santo è Francesco, la grazia è il perdono di Assisi, associato fin dalle origini alla data di oggi. La storia risale indietro nel tempo fino al 1216, quando un giorno il poverello è assorto in preghiera fra le mura della Porziuncola, ora sovrastata dalle volte della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Quando Gesù e Maria gli appaiono in visione chiedendogli cosa desiderasse per il bene delle anime, la richiesta di Francesco è il perdono dei peccati per chi, pentito e confessato, verrà a visitar la Porziuncola, richiesta poi sottoposta da lui stesso a Papa Onorio III, che acconsente. Il 2 agosto di quell'anno Francesco può così promulgare dinanzi a una grande folla e ai vescovi di tutta l'Umbria il perdono di Assisi, celebrato da allora fino ad oggi. Un'indulgenza plenaria che, secondo le norme attuali, si può ottenere ogni giorno alla Porziuncola e il 1 e 2 agosto in ogni chiesa parrocchiale o francescana del mondo, previa confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa, atteso in visita ad Assisi giovedì 6 agosto, in quest'anno solenne dell'ottavo centenario della morte di Francesco.
0: Siamo giunti al termine del TG2000, grazie per la cortese attenzione. Vi segnalo tra poco Sole, a seguire il film 55 giorni a Pechino con Charlton Heston e Ava Gardner. Buona visione e lieta serata.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
11: La ricrescita!
12: Ci pensa il killer della ricrescita.
10: Ritocco perfetto.
11: 3, 2, 1, fatto.
10: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
11: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

0: Chiara Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato. Ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
1: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore, poi qualche laico che
0: insegna. E come
1: mai?
0: Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
1: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
0: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa.
1: Assolutamente sì.
0: Con quindi un'attenzione particolare, no?
1: Attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante. Perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
0: Okay.
1: Tanto proprio quasi considerato.
0: Ingombrante o molto amato? Allora, per i giovani immagino.
1: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa,
0: un uomo coltissimo,
1: un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
0: Teresina, Francesco.
1: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
0: tutti
1: piaciuta.
0: Tutti santi minimi.
1: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
0: e
1: grandiosa.
0: Gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame, una radice familiare,
1: tutto
0: educativa.
1: Ritorna, sì.
0: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo Francesco, non a caso si è specializzata all'Antonianum, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio, La storia negata, e diremo perché. Perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
1: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche e lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
0: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello, ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
1: Allora, poverello, cos'è che non va in questo modo di appellarci a Francesco? È che c'è del paternalismo.
0: Chiaro.
1: E quindi essere paternalisti, avere, provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
0: Però un po' ignorante, no?
1: No, assolutamente non ignorante, perché questo... Allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria... E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco, qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà. Ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice, ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra. È vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro, ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi
0: non ha una struttura
1: per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui e non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
0: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè, perché?
1: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto perché, diciamo, per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso,
0: chissà.
1: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché? Perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio.
0: E anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
1: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
0: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
1: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna... sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
0: moltiplicando i miracoli.
1: moltiplicando, facendone una asceta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
0: Gesù mangiava pesce alla griglia,
1: il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
0: predicato.
1: Francesco
0: non era un monaco.
1: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica di
0: non è solo umiliazione.
1: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
0: E quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
1: Assolutamente sì.
0: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
1: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco a un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
0: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continui abboccamenti prima e dopo
1: Noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Francesco ogni volta che si rivolge ai cristiani, lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres, sores, sempre lo dice, e soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice e aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la corresponsabilità è di Adamo e del serpente che ha
0: E Chiara
1: tentato.
0: È stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
1: Certo.
0: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
1: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle appunto sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio per esempio, è testimone testimoni al processo di canonizzazione di Chiara.
0: E non è stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un convincimento.
1: No, perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici, che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società, che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
0: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato, perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara, delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche se pur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
1: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane. Lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda. Ma quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corvée sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
0: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
1: E questo, negando, per esempio, era una cosa che abbiamo detto. Questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche: diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, però diceva: sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice: è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
0: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
1: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo, no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale. E non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire: noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro, nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine, dicono: noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
0: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
1: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
0: Sì, lei ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
1: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio, davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
0: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
1: Sì, a parte che è comunque una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no? Con la pena di morte, quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino. E quindi, però, per essere, diciamo, un omaggio, diciamo, a questa parte della mia vita, proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia che fu alimentato anche dai governanti. E quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? E penso che sia molto attuale questo.
0: Grazie davvero.
2: I came to this land

0: Un assedio che cambia il destino di una città. 55 giorni a Pechino. Tra poco, su TV 2000.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.

Questa è Pechino. È l'estate dell'anno 1900. Le piogge sono in ritardo. Il raccolto è distrutto. 100 milioni di cinesi sono ridotti alla fame. E un... Questa è Pechino. È l'estate dell'anno 1900. Le piogge sono in ritardo. Il raccolto è distrutto. 100 milioni di cinesi sono ridotti alla fame. E un violento fermento di rivolta cova in tutto il paese. Nel quartiere